avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: ordini qua. Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

chi dice basta, c'è chi non aspetta, c'è chi invece di partire resta, chi non dorme di notte, chi si sveglia alle 7, chi esce solo per le sigarette. C'è chi dice bene, c'è chi dice male,

suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te, di te.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Ben trovati a Mi ritorni in mente, un anno in un'ora e tutte le canzoni dell'anno preso in esame. Oggi il 2021 è stato sicuramente un anno segnato dal Covid, dalle mascherine, ma è stato anche l'anno di successi sportivi, quelli accademici, della continua lotta al cambiamento climatico. Ecco i fatti principali. Abbiamo aperto l'anno con l'avvio della campagna vaccinale, partita il 27 dicembre 2020 con la prima infermiera vaccinata allo Spallanzani e l'inizio effettivo anche dell'era Brexit, il 1 gennaio 2021. Passano pochi giorni, 6 gennaio, un folto gruppo di estremisti sostenitori del repubblicano Donald Trump assalta Capitol Hill. Il giorno dopo il Congresso proclama la vittoria di Joe Biden. 13 febbraio, in Italia, giuramento del nuovo governo al Quirinale nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il nuovo presidente del Consiglio è Mario Draghi. Il 22 febbraio, nella Repubblica Democratica del Congo, viene ucciso l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, insieme ad un militare dell'arma dei carabinieri, Vittorio Iacovacci, e l'autista del convoglio, Mustafa Milambo. Ad aprile del 2021, il Regno Unito piange il principe Filippo, il consorte della regina Elisabetta, infatti muore all'età di 99 anni. Due giorni dopo l'Italia festeggia insieme a Laura Pausini la vittoria al Golden Globe con la canzone Io sì. Nel maggio 2021 si spegne a 76 anni, era il 18 maggio, dopo una lunga malattia, Franco Battiato. Quattro giorni dopo, il 22, i Maneskin vincono l'Eurovision a Rotterdam e riportano in Italia un premio che non tornava dal 1990. Il 27 maggio purtroppo salutiamo la ballerina che ha incantato l'Italia. Muore infatti Carla Fracci ad 86 anni. 5 luglio l'Italia piange un altro personaggio iconico, Raffaella Carrà. L'11 luglio l'Italia sfida ai rigori l'Inghilterra assicurandosi la vittoria agli europei di calcio. Una vittoria vissuta come simbolo di ripartenza e alimentata dalla finale giocata da Matteo Berrettini contro Novak Djokovic a Wimbledon. Successi sportivi che proseguono sul finire del mese, il 24 luglio alle Olimpiadi di Tokyo il pugliese Vito Dell'Aquila si aggiudica la prima medaglia d'oro dell'Italia nel Taekwondo. Passano 5 giorni, secondo trionfo azzurro ai giochi, lo firmano Federica Cesarini e Valentina Rodini nel canottaggio, vincendo la prima medaglia olimpica di sempre nel canottaggio femminile italiano. Tanto sport e tante vittorie ad agosto. Il primo giorno del mese Gianmarco Tamberi e Lamont Marcel Jacobs vincono rispettivamente la medaglia d'oro nel salto in alto e nei 100 metri. 13 agosto il fondatore di Emergency ci lascia, Gino Strada, viene a mancare, aveva 73 anni. Si chiude il mese con la spedizione azzurra alle Paralimpiadi, raggiungendo il record di 69 medaglie in tutto. Siamo a settembre, il 4 l'Italia trionfa agli europei di pallavolo femminile. Nei giorni successivi, il 19 settembre, l'Italia diventa campione anche nel volley maschile. Il 5 ottobre il fisico teorico italiano Giorgio Parisi, 73 anni, vince il premio Nobel per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria. Siamo a dicembre. L'8 ottobre Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, viene finalmente rilasciato dalla prigione di Mansura dopo 22 mesi. Nello stesso giorno in Germania, dopo 16 anni, finisce il mandato della cancelliera Angela Merkel. 9 dicembre, un altro lutto italiano. Scompare Lina Wertmüller all'età di 93 anni. È la regista italiana prima donna ad essere candidata all'Oscar per la miglior regia. Sanremo lo vincono i Maneskin con il brano Zitti e buoni per la sezione campioni. Secondo posto Francesca Michielin e Fedez e al terzo posto Ermal Meta. Si conclude il campionato di calcio e lo vince l'Inter al suo 19° titolo. E adesso la musica del 2021. Mi ritorni in mente, torna domani.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol.

0: avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat 5, hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Mattina Italiana.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Ore 10.
1: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i principali quotidiani nazionali dedicano i titoli di prima pagina allo scontro Italia-Spagna su Ceuta e la decisione di Roma di sospendere temporaneamente il trattato UE sulla libera circolazione. Titoli anche per il confronto politico sull'audizione di Conte in commissione parlamentare Covid e poi il clima, naturalmente in primo piano. Andiamo subito alla lettura delle prime pagine. E dunque lo facciamo con il Corriere della Sera. Italia-Spagna, ora è scontro totale, l'out-out a Roma e poi la ritorsione, Madrid dispone da subito i controlli alle frontiere. Il rifiuto di Palazzo Chigi è l'ultimatum per il ripristino di Schengen, i timori su un'altra ondata di migranti dal Marocco. E ancora la politica estera, l'opposizione ha ferito al test, parole di Paolo Gentiloni nell'intervista a Paolo Valentino che andremo a leggere più avanti. Ancora Antonio Polito che titola l'offensiva Movimento 5 Stelle, Conte occupa il campo largo, la sfida tra i leader. Il clima, grandine afa, allerta temporale di calore al nord e poi fiumi, mari, inerzia, il commento di Gian Antonio Stella. Cronaca, picchiato a morte nel parcheggio, fermati 4 giovani. E poi ancora titoli per Guccini, la scomparsa di Guccini, rapporti tesi con la sinistra, Tommaso Labate titola questo approfondimento. La Repubblica, il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, Sanchez chiede di riaprire i confini, Roma no ultimatum e Madrid reagisce, controlli per viaggiatori italiani in arrivi. Massimo Giannini, il virus nazionalista che infetta l'Europa, e questo dunque l'editoriale della Repubblica. E poi retroscena della pena di Lorenzo De Cicco, Salvini Tajani, governo diviso sul blocco delle frontiere. E ancora Covid, procura di Roma indaga sull'esposto di Conte. Milano, scambio di provetta impiantato l'embrione sbagliato, o dunque un caso di mala sanità. Andiamo, La Stampa, La Corrida, Spagna-Italia, ultimato, riaprite subito i confini dell'area Schengen, ma Palazzo Chigi non cede, inaccettabile. La risposta è di Madrid, la stasera controlli in porti e aeroporti perché arriva dal nostro paese. Il commento, la propaganda mette a rischio l'Europa, scrive Alessandro De Angelis. Di spalla il campo largo, la ricerca di un leader con l'alibi del programma, Massimo Cacciari, e poi le carte di Conte che accusano la ditta delle mascherine caso Covid, il verbale PM. Ancora il ricordo delle vittime della miniera di Marcinelle 70 anni dopo. E ancora nuovi virus creati dall'intelligenza artificiale, speranza e terrore, anche questo è un argomento di strettissima attualità. Transizione 5.0, partenza sprint, questo è il Sole 24 Ore che poi titola MPS alza i target 2026 dopo utili per 1,1 miliardi, valutiamo ogni opzione. E poi danni social ai minori, Meta condanna in USA a pagare quasi un miliardo. Spagna i controlli per italiani, Meloni ultimatum inaccettabili e poi il patto di difesa comune tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, l'Iran critica, non garantirà Riyadh. E poi un richiamo in prima pagina per un approfondimento che andremo a leggere, rifiuti Covid, 84 milioni in 2 anni per svuotare 16 magazzini. Avvenire, guerra di frontiera, la Spagna intima l'Italia ad eliminare i controlli, Meloni non accettiamo gli ultimatum, piante dosi restano fino al 15 e da Madrid parte la ritorsione con verifiche analoghe. L'editoriale di oggi, il primo, Enrico Giovannini, la folla ci guarda, siamo tutti chiamati a dare a noi stessi, e si cita nell'incipite ma la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E poi ancora il secondo editoriale, Daniele Fumarola, che titola La memoria diventi azioni, e il ricordo di Marcinelli, andare oltre la cerimonia. Bonelli, la siccità avanza, ma da noi tutto è fermo, l'intervista su Avvenire andremo a leggere più avanti. Il Messaggero, Madrid-Roma scontro totale, e poi ancora ricatti fuori dal mondo, scrive nel suo editoriale Paolo Pombeni. Torniamo al centro pagina, la crescita spagnola che paga l'Europa e poi Marcinelle 70 anni dopo. Si ricorda anche sul Messaggero il patto a tre, Turchia, Arabia, Pakistan, Iran, voci di Khamenei in fin di vita. Il declino di Ranucci, commissariato dal Soviet di Report, e poi il punto, il messaggio di Conte, il punto è quello di Bruno Vespa. Andiamo al giornale. L'Italia dei baby jihadisti, arrestato un 16enne che voleva andare a combattere per l'ISIS, allarme e radicalizzazione per i giovanissimi, Salvini era integrato ma pronto a colpire. L'editoriale, il direttore Tommaso Cerno, Schlein tace, non acconsente, e si parla anche qui di commissione Covid, il titolo di centropagina sulla commissione Covid è Covid misteri russi di Conte e l'ombra degli 007 di Putin. l'emergenza migranti, scontro Spagna-Italia l'abbiamo letto, ma poi si è affiancato questo approfondimento, le vacanze dorato del contestato Pedro, che si riferisce a Sanchez, a Lanzarote. Domani Schengen, l'ultimatum di Sanchez, contatti l'Italia e Ruanda sui migranti, e poi Antonio Missiroli titola l'approfondimento, la tentazione dello zar Putin e la fragilità della NATO, mentre Luca Bottura scrive: Guccini piace la destra, vedi cara, puntini puntini. In prima pagina su Domani anche il caldo estremo, i costi occulti del negazionismo, il dubbio, la crisi Roma-Madrid, riaprite le frontiere, avrete conseguenze. E poi Davide Faraone, che ricorda il deputato che ricorda voluto io la legge Tortora in bilico perché il centrodestra ha esitato, e dunque all'interno si troveranno le motivazioni. Centropagina, la verità sospesa del caso Moro, riaprire tutto è doveroso, un dossier denuncia in quattro puntate di Carmer la sorella, a partire da via Fani. Controcopertina per il Foglio, che dedica alla minaccia russa all'Europa, spiegata a chi non la vuole capire, con tutta la cronologia dei fatti a partire dal 22 gennaio 2026, dunque con l'inizio della guerra. E poi invece andiamo proprio alla prima pagina del Foglio, e lo facciamo con leggendo il titolo di Giuliano Ferrara: affrontò con saggezza il Covid, viva Anthony Fauci, attaccato oggi dai poliziotti del Libero Pensiero, viva il suo sorriso e i suoi difetti. Poi le cartoline di Putin all'Europa, firma il direttore Cerasa, il disinteresse per il drone all'Ipsa è la spia di una grande rimozione, negare la minaccia russa per giustificare il pacifismo, informato bandiera bianca, come funziona la guerra di Putin all'Europa, uno studio antipropagandisti. Poi Meloni in Spagna, Sanchez minaccia e ripete confini o contromisure alla Premier, no, ultimatum se la poteva risparmiare. Di spalla, toghe privilegiate, riconoscere a 1000 magistrati il doppio stipendio, la proposta assurda del CSM tributario al MEF. A centropagina, il controproporzionale del Rio, la legge elettorale ormai un proporzionale puro, e l'ex premier offre i ministeri ed EM. E poi Cinema Schlein, era pronta a festeggiare la legge sul cinema con tanto di discorso, ma è stata sabotata dal Movimento 5 Stelle di Conte. Il Fatto Quotidiano, l'appuntamento con Marco Travaglio, la sua analisi, il cabarettista geopolitico, e poi primarie 5 Stelle le vogliono online, il PD solo nei gazebo, calcio, Giorgetti contro gli spot sulle scommesse, ma centropagina, Nordio fake, scambia Coraoccia per Meloni, scandalo del Mastro, il ministro dell'Ira sulla chat della Premier. E andiamo al Manifesto per chiudere la lettura delle prime pagine. Foto notizia in primo piano, c'è l'immagine degli sfollati, diciamo dello spin time, c'è ancora Time, il titolo: dare una casa alle famiglie, non smantellare l'esperienza di spin time, allora la sfida degli attivisti che resistono a 10 giorni continui, il comune la raccoglie, vogliamo acquisire l'immobile ma la proprietà è un muro di gomma, così vogliono le destre al governo. E poi Madrid chiude le frontiere con l'Italia, e questo era il Manifesto. Andiamo agli approfondimenti, lo facciamo con la questione appunto dello scontro Italia-Spagna, Spagna-Italia, visto che si rimpallano, come dire, le decisioni politiche sulla libera circolazione. Lo facciamo con La Stampa, sul retroscena di Francesco Malfetano. Non cederemo a ricatti. A Palazzo Chigi la rabbia arriva prima ancora della sorpresa, perché l'ultimatum è arrivato ieri pomeriggio da Madrid con la richiesta di cancellare entro 48 ore la sospensione di Schengen per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, viene letto come un affondo politico più che come una semplice disputa tecnica sui controlli delle frontiere. Aggressivo e poco votato al dialogo è il giudizio che filtra tra i collaboratori di Meloni. La risposta italiana quindi era quasi obbligata, nessun passo indietro immediato e nessun ripristino automatico del regime precedente. Ma anche un segnale, almeno nelle intenzioni di Palazzo Chigi, per evitare una rottura definitiva, la rivalutazione della misura a partire dal 15 agosto, salvo nuove pressioni migratorie. Un'apertura accompagnata però da una precisazione destinata a Madrid. Roma non accetterà ultimatum o imposizioni dall'estero quando in gioco ci sono sicurezza nazionale e controllo dei confini. Una formula che evidentemente non è bastata a Sanchez. A sera il premier spagnolo abbandona la linea delle pressioni diplomatiche e sceglie la strada della risposta speculare. La Spagna ripristina temporaneamente i controlli alle frontiere interne per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Il provvedimento scatterà la mezzanotte di sabato 8 agosto e resterà in vigore almeno fino al 7 settembre. Il dossier Ceuta, insomma, esce dai palazzi del governo e arriva direttamente negli aeroporti e nei porti. La partita a questo punto cambia natura, perché i margini di applicazione dei controlli sono ampi, a dispetto di quanto fatto finora con verifiche più o meno mirate. Ora, in teoria, potrebbero essere coinvolte migliaia di persone a partire dai turisti italiani diretti verso la Spagna nel cuore della stagione estiva. Una conseguenza concreta di uno scontro nato sulla gestione dei flussi migratori è finito per investire la libera circolazione europea. A irritare ulteriormente il governo italiano sono proprio le motivazioni indicate da Madrid. La decisione spagnola viene giustificata con la persistente pressione migratoria irregolare che interessa il paese transalpino. Un riferimento evidente all'Italia, la scelta di Roma di introdurre verifiche sui viaggiatori provenienti dalla Spagna dopo l'emergenza legata a Ceuta. Una motivazione che a Palazzo Chigi viene considerata quasi una provocazione. Al di là del fatto che è stata l'Italia ad avviare lo scontro, probabilmente per le stesse motivazioni contestate, la lettura dei meloniani è che Sanchez abbia trasformato una questione di sicurezza in uno strumento di politica interna. Fonti di governo collegano l'irrigidimento spagnolo alla difficoltà del premier socialista, stretto tra una maggioranza fragile e un'opposizione guidata da Santiago Abascal, leader del partito alleato della destra meloniana. Da qui il sospetto di una trappola politica a provocare Roma per costringerla a scegliere tra una ritirata e uno scontro aperto. La linea italiana era stata definita nel pomeriggio in una telefonata tra Meloni, Salvini, Piantedosi e Tajani. Proprio il ministro degli esteri avrebbe suggerito prudenza per evitare che una controversia sui controlli diventasse una crisi diplomatica con Madrid. Nel comunicato italiano, infatti, erano stati inseriti alcuni elementi distensivi. L'ipotesi di anticipare la fine dei controlli rispetto alla scadenza iniziale fissata a fine mese e gli apprezzamenti rivolti al popolo spagnolo. Ma l'ultimatum ha cambiato il clima. La linea prevalente è diventata quella della fermezza, nessuna concessione sotto pressione, il punto centrale resta quello dei flussi. Secondo il governo italiano, le informazioni raccolte dagli apparati di sicurezza indicano la possibilità di nuove pressioni migratorie dall'exclave spagnola e quindi di movimenti irregolari dello spazio europeo. Roma ha rilanciato anche i primi risultati dei controlli negli aeroporti italiani e negli scali di Linate, Malpensa, Bologna, Torino e Orio del Serio. Al serio sarebbero stati individuati 15 cittadini extracomunitari privi di requisiti per entrare nel territorio italiano poi respinti. Non è stato accertato se fossero transitati da Ceuta, ma per il governo il dato pare essere sufficiente a dimostrare l'utilità della misura. È su questo terreno che si gioca lo scontro politico. Per Meloni il controllo temporaneo delle frontiere non è una scelta contro la Spagna, ma uno strumento per verificare chi entra in Italia e da quali rotte. Sanchez, sottolineano fonti italiane, invece punta a colpire il punto più sensibile, la libertà di movimento dei cittadini europei. La sfida ora è chiusa in un equilibrio difficile. Roma non può arretrare dopo aver trasformato la sicurezza dei confini in uno dei pilastri della propria azione politica. Madrid non può ridurre la pressione senza rivendicare un risultato. Sullo sfondo resta Schengen, la gestione europea dei migranti è una domanda inevitabile. Quanto può durare una guerra diplomatica combattuta sulle frontiere senza che a pagarne il prezzo siano i viaggiatori? E così si conclude la retroscena di Francesco Malfetano sulla Stampa. E su questo interviene anche l'esponente del Rio, presidente del Comitato Parlamentare di Controllo sull'Accordo di Schengen, che ricordiamo che è stato anche ministro dei porti della Guardia Costiera e si trovò a gestire nel 2015 il momento più acuto della crisi migratoria. A intervistarlo sulla Repubblica è Francesco Bei, che dice, chiede, il governo Meloni ha sospeso o non abolito o poteva farlo? Replica del Rio. Il commissario UE all'immigrazione Brunner, un conservatore, ha detto che la sospensione dell'accordo può essere presa in considerazione esclusivamente come misura d'ultima istanza e solo quando è necessaria e proporzionata. Sospendere Schengen non è fare un decretino, colpisce il cuore dell'Europa, per questo sono preoccupato. Quindi è Meloni ad avere sbagliato? Sì, la crisi di Ceuta doveva diventare semmai l'occasione per un salto di qualità della politica europea, non per alimentare nuove divisioni tra gli Stati. Doveva rafforzare l'unità, la capacità di costruire insieme una politica comune. È molto triste che due paesi storicamente alleati e amici si trovino in questa situazione. E poi si è agito sulla base dell'emotività, della propaganda e poco su elementi di merito. Chiede il giornalista, stando al merito, perché Roma ha sbagliato? Così Del Rio, perché Ceuta non è uno spazio Schengen, anche se formalmente Spagna, quindi non c'era e non c'è nessun pericolo che dall'exclave si esca e si viaggi liberamente nel territorio europeo. Il paragone con la Slovenia è totalmente improprio. Con il ministro Piantedosi ha parlato? Chiede Bei. In replica Del Rio, ho chiesto al ministro di venire in commissione al più presto per spiegare questa scelta. La Spagna ha ricevuto la lode di tutti i paesi europei per come ha gestito un'emergenza a Ceuta. È stata una reazione eccessiva? Eccessiva e presa sotto pressione politica, segno di come l'immigrazione stia diventando la più potente arma politica perché si basa sulla paura. Però questo non significa governare l'immigrazione, significa subirla. E ancora più avanti, c'è una responsabilità del Marocco. 70.000 persone non si radunano per caso e non lo possono fare di nascosto da un'autorità così attenta all'ordine pubblico. È chiaro che quanto è successo rimanda a un gioco geopolitico con una regia accorta. Ha sbagliato la Spagna a minacciare ritorsioni e a lanciare un ultimatum? Così Del Rio è un fallo di reazione comprensibile, l'Europa è al centro di un attacco convergente a Schengen, è il simbolo stesso dell'Europa, delle sue libertà. Noi dobbiamo difendere Schengen e combattere i trafficanti di uomini favorendo partenariati con i paesi di origine, canali regolari d'ingresso e percorsi di integrazione, perché la Bossi-Fini ha fallito su tutto e va cambiata. L'immigrazione richiede strategie comuni e non contrapposizione. Ancora una domanda: perché la sinistra sembra sempre in difficoltà quando si parla di lotta all'immigrazione clandestina? Nessuno deve entrare in Europa grazie a un criminale, nessuno che entra in Europa deve essere trattato come un criminale, ma come una persona, conclude Del Rio. Naturalmente abbiamo letto qualche passaggio di questa intervista sulla Repubblica e adesso ci spostiamo sul fronte 5 Stelle, ma in particolare sulla commissione Covid, con l'audizione del leader dei 5 Stelle, appunto, ex Presidente del Consiglio all'epoca della pandemia. Abbiamo l'intervista sul giornale realizzata da Fabrizio De Feo a Francesco Filini, che è deputato responsabile del programma di Fratelli d'Italia e componente appunto della commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid. E vediamo che cosa ci dice. A 2 giorni dall'audizione di Giuseppe Conte, Filini respinge le accuse di un'inchiesta a sfondo politico, annuncia una nuova convocazione dell'ex premier di Roberto Speranza, torna sulla questione degli acquisti delle mascherine e ribadisce la volontà di fare piena luce su una delle pagine più drammatiche della storia recente del paese. Onorevole Filini, qual è l'errore principale che imputa a Conte? Chiede De Feo. C'è un lungo elenco di errori e opacità che riguardano il periodo Covid, su cui questa commissione d'inchiesta, fortemente voluta da Fratelli d'Italia, sta indagando. Mettiamone in fila qualcuno. Il piano pandemico non solo è rimasto fermo al 2006, ma è anche stato completamente ignorato, eppure conteneva diverse indicazioni che, se applicate, avrebbero permesso di limitare i contagi e di conseguenza di salvare vite. E noi in questo senso abbiamo pagato un prezzo altissimo. Poi c'è il filone degli acquisti di mascherine, mediati da soggetti vicini alla sinistra, a fronte di commissioni milionarie da consorzi cinesi che non offrivano nessun tipo di garanzia. E infatti le mascherine sono state sequestrate perché giudicate inidonee e pericolose per la salute da 3 perizie di laboratorio. Per il resto è stato distribuito a medici, infermieri e forze dell'ordine. Penso che da sola questa vicenda meriti ulteriori approfondimenti. Non è una commissione che indaga contro qualcuno, è una commissione nata per fare chiarezza su fatti gravi come questi. Domanda. Dopo l'audizione ritenete ci siano elementi per riconvocare Conte? Certo, replica Filini, verrà riconvocato a partire da settembre, non perché vogliamo fargli il processo, ma come persona informata più di altri sui fatti. È lo stesso motivo per cui convocheremo anche l'allora Ministro della Salute Speranza. Conte ieri non ha risposto su tantissime questioni, ne cito una su tutte. Conte sa che ci sono testimonianze rese alla Commissione negli ultimi settimane da parte di imprenditori che rifornivano la struttura commissariale? Cosa ne pensa della testimonianza dell'imprenditore che sostiene di aver versato 450.000 euro a un ex collega di Conte per una consulenza preliminare? Domanda. Conte ha parlato di una commissione politica o di un plotone di esecuzione. Cosa risponde? Che la sua affermazione è una grave mancanza di rispetto verso il Parlamento e verso gli italiani. Ricordo che non molto tempo fa qualcuno si è dovuto dimettere per aver usato la stessa identica espressione nei confronti della magistratura. Ma si sa che 5 Stelle spesso utilizza 2 pesi e 2 misure. Sulla pandemia sono state fatte commissioni di inchiesta in tutto il mondo. Diversi capi di governo all'epoca si sono fatti audire senza battere ciglio, mentre lui ci ha messo 2 anni per presentarsi. Di cosa ha paura? E poi ancora, se oggi dovesse indicare la lezione istituzionale che il paese deve trarre dalla pandemia, quale sarebbe? La tutela della salute pubblica, replica Filini, non può calpestare i diritti fondamentali dei cittadini e i principi di trasparenza e responsabilità dell'amministrazione della cosa pubblica. E dunque queste sono alcune risposte delle diverse domande, che non abbiamo lette tutte, di Fabrizio De Feo sul giornale a Francesco Filini, proprio sulla commissione Covid, in particolare sull'audizione di Conte, che approfitto per annunciare che al termine della nostra rassegna stampa noi daremo una prima parte dell'audizione di Conte, per cui se volete rimanere in ascolto sulle nostre frequenze potrete ascoltare esattamente quello che è stato detto. Andiamo avanti e lo facciamo con un'intervista a Malan, Fratelli d'Italia, sul Corriere della Sera, sempre commissione Conte, commissione Covid, scusate, e audizione di Conte. E ricordiamo che Malan è presidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, che dice: la vicenda tirata fuori da Conte come un colpo di scena in realtà è superata. La magistratura ha dato torto ad Arcuri, nominato da Conte commissario per l'emergenza, e ragione alla società.
2: Il governo con la transazione non ha tirato fuori 100 milioni, ne ha fatti risparmiare lo Stato 170. La condanna infatti era per 203 milioni più spese varie, quindi ha contenuto un danno accertato dalla magistratura. O al Movimento 5 Stelle piacciono i magistrati solo fino a quando non danno torto a loro? Chiede la Groscino che lo intervista. Ma la vicinanza di Bianchi a Fratelli Italia non giustifica un sospetto? Che Bianchi abbia dato forse un contributo di 800 euro a Fratelli Italia non lo priva di diritti conosciuti a qualsiasi cittadino di chiedere e avere giustizia. Conte ha parlato tanto senza dire nulla, avrebbe dovuto chiarire piuttosto il vero caso Mascherini, quel 1.250.000.000 speso per comprarle con modalità in cui sono state accertate 200 intermediazioni che hanno arricchito personaggi molto vicini alla sinistra come l'imprenditore Mario Benotti. Altra domanda, Meloni ha dedicato a Conte un post sulla vicenda Covid, l'ha letto o interlocutore tra gli avversari? Conte finalmente, dopo 2 anni e mezzo della legge istitutiva della commissione, si è deciso a farsi ascoltare e la premier ha ogni ragione di commentare la circostanza, sostenendo che sapere la verità su una vicenda dolorosa come quella della pandemia è un diritto. Sembra invece che per i nostri avversari politici indagare il loro operato sia lesa maestà. Hanno fatto ogni genere di ostruzionismo, una cosa che non si era mai vista. Altra domanda, se difendete il principio della trasparenza, perché non avete autorizzato l'accesso alle chat di Del Mastro? Perché, replica Malan, a parte le mascherate dell'opposizione durante il dibattito, c'erano argomenti più validi per negarlo. Non si può accedere in modo indiscriminato alla vita di una persona. Vale per tutti e vale ancor più per un parlamentare. Del Mastro non è nemmeno indagato. Ultima domanda sul safe e riarmo. Il governo potrebbe rischiare a settembre e alla ripresa, poi si parla anche di legge elettorale, conclude Malan, il senatore Malan, è fantapolitica, noi a differenza dei nostri avversari troviamo sempre un'intesa che la Camera bocci la legge elettorale, un rischio che non esiste, sicuramente l'auspicio di qualcuno resterà deluso, così sul Corriere della Sera, intervistato da Adriana Lagroscino. E andiamo adesso a invece leggere Sole 24 Ore. Entriamo in un tecnicismo, diciamo negli strascichi lasciati proprio dalla pandemia, nei quali ancora stiamo pagando in parte il prezzo e pagheremo ancora per un pochino, secondo quanto ci dice questo articolo. Tra mascherine, tute, camici, guanti, rifiuti prodotti dal Covid, negli anni scorsi hanno riempito 16 magazzini in tutta Italia per un totale di 312.504 metri cubi, equivalenti a 22.692 tonnellate di materiale. Neanche a dirlo, per gestire lo smaltimento sarà nominato commissario straordinario, ma colpire il costo dell'operazione, 44 milioni per l'anno in corso e 40 per il prossimo. E andiamo, come se non avesse altre priorità, da quasi una settimana la politica italiana è tornata ad avvitarsi sul Covid-19, l'adozione di Conte davanti alla commissione d'inchiesta parlamentare sulla gestione dell'emergenza, annullata lunedì, riconvocata mercoledì e poi tenutasi giovedì, continua a dividere la maggioranza e opposizione. Ma la pandemia continua a produrre strascichi anche dal punto di vista sanitario, ad esempio sulle mole di rifiuti accumulati negli anni scorsi ancora in attesa di essere smaltiti. La conferma arriva dal decreto Pubblica Amministrazione e Protezione Civile che martedì ha ottenuto l'ok del Consiglio dei Ministri e che dopo la pausa estiva inizierà dal Senato il suo iter di conversione in legge. Al suo interno c'è una norma, l'articolo 4, che si intitola Disposizioni urgenti in materia di servizio sanitario regionale di salute pubblica e che contiene la nomina di un commissario straordinario destinato a governare i postumi ambientali lasciati dal periodo pandemico. Dovrà avere una comprovata esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse e sarà lui a dover gestire entro il 31 marzo 2027 le attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali acquisiti in passato dal Ministero della Salute. A colpire soprattutto la mole dei rifiuti interessati, la relazione tecnica allegata al decreto parla di 312.504 metri cubi di materiali attualmente stoccati, che corrispondono, come abbiamo letto prima, a 22.692 tonnellate presso 16 magazzini dislocati sul territorio nazionale, la quasi totalità dei quali, pari al 98,69%, mascherine, tute, camici e guanti, per fortuna appartiene alla categoria di rifiuti non pericolosi. Il costo della misura non è proprio secondario, visto che è cifrato per 44 milioni di euro per l'anno in corso e 40 per il prossimo. Risorse che vengono reperite attraverso più canali, i primi 44 arrivano da 3 fonti, 25 milioni da una riduzione della dote istituita dalla finanziaria 2008 per transizioni per le transizioni con soggetti danneggiati da trasfusioni infette, 10 milioni da una vecchia autorizzazione di spesa contenuta nella finanziaria 2006 e i restanti 9 dal fondo esigenze indifferibili creato dalla legge di stabilità 2015. Per i secondi 40 milioni si attinge a un solo bacino gli indennizzi dei danni provocati dalle vaccinazioni anti-Covid. E questo il report di numeri di quello che si troverà prossimamente a gestire questo commissario che dovrà essere nominato. E andiamo a leggere il Sole 24 Ore, il titolo: Meloni sceglie Conte per colpire il campo largo, Fratelli Italia, Schlein, Vassalla. Andiamo a leggere. All'indomani dell'audizione fiume di Conte in commissione Covid e dell'intervento di Meloni, un diritto a cercare la verità, il leader 5 Stelle torna all'attacco della Premier. Sono passate ore, ma 5 minuti ancora non li ha trovati, scrive l'ex presidente del Consiglio alludendo ai casi del Mastro e Santanchè, su cui le aveva sollecitata giovedì sera. Il duello, nato dalla volontà del centrodestra di indagare sulla gestione appalti della pandemia, ha due effetti. Il primo è quello di infiammare i social, la bacheca di Meloni, dove il botta risposta si consuma e si riempie di migliaia di commenti. Il post della Premier arriva a sfiorare 64.000 like, la risposta di Conte 30.000, come segnalano gli stessi 5 Stelle. Dietro il combattimento virtuale c'è però una mossa reale, di certo non casuale. La scelta di Meloni e dei suoi di puntare su Conte come testa d'ariete per sfondare il campo largo, mostrarne le clepe, amplificarne le divisioni. Nelle stesse ore, infatti, ai parlamentari meloniani arriva un dossier del Centro Studi, creatura nata per volontà del sottosegretario Fazzolari, dedicato al sì del Parlamento la clausola di salvaguardia nazionale per la difesa d'energia, rivendicando la flessibilità sul capitolo energetico da 14,4 miliardi nel triennio 26-28, come successo del governo. La parte più interessante è l'analisi politica, perché sorvolando del tutto sulle fibrillazioni nella maggioranza, con i falchi della Lega che hanno chiesto e ottenuto un ammorbidimento in corsa del passaggio sul safe, nella risoluzione già condivisa da tutti i partiti della coalizione, i meloniani concentrano gran parte dell'attenzione sulle 4 risoluzioni diverse presentate dalle opposizioni. Sotto la lente finisce soprattutto l'ennesima spaccatura all'interno del PD, con la componente riformista che aveva annunciato, prima che la votazione sul testo fosse preclusa, che non avrebbe votato il documento PD 5 Stelle AVS, contrario alla destinazione delle risorse disponibili con lo scostamento a impegni di spesa militare, che poi si è espressa a favore di parte delle risoluzioni di Italia Viva più Europa. Quanto è avvenuto in Parlamento mercoledì, unito allo screzio precedente su primarie e programma Ucraina, tra la segretaria Dem e il numero uno dei 5 Stelle, è letto da Fratelli Italia come l'ennesimo pasticciaccio brutto di una Schlein vassalla di Conte piegata sulle posizioni di politica estera dei 5 Stelle. Chiaro l'obiettivo: contestare la credibilità del campo largo e dei suoi leader, accusati di non riuscire a trovare e persino a cercare una sintesi, e di limitarsi a fare un braccio di ferro per cercare di prevalere sull'altro. Gli epiteti si sprecano: armata Brancaleone, accozzaglia, e si rivela chi è il vero bersaglio dietro a Conte, quel PD dipinto come indebolito che si sta facendo sorpassare da una forza minoritaria, secondo i sondaggi, alla quale permette di fare il bello e il cattivo tempo. L'Italia e la promessa continuerà a impegnarsi perché il paese non finisca tra le mani di coalizioni improvvisate e mal assortite che pensano solo alla poltrona e poco assicurano dell'interesse nazionale. È la strategia del divide impera: tenere i riflettori accesi sull'avversario con cui è più facile ingaggiare la lotta per affrontare quello potenzialmente più temibile alle urne. Schlein cerca di sminuire il terreno, a Conte tramite il messaggero lascia intendere che i gazebo non sono scontati, prima il programma, poi faremo un accordo e chi prende un voto più oppure le primarie. A Meloni ribadisce la gara sarà sui temi concreti, dalla sanità al lavoro, poi la promessa, un messaggio a entrambi: non faremo più il favore alla destra di dividerci, la sfida è mantenerla. Così il Sole 24 Ore. E di Manuela Perrone era approfondimento. Andiamo ancora su questo tema e leggiamo invece sulla Stampa Niccolò Carratelli. Il titolo è: Dal Covid alle primarie, l'estate militante di Conte con l'assist di Meloni. Abbiamo già letto perché l'assist virgolettato. Decine di migliaia di commenti sotto al botto risposta via social tra Meloni e Conte, molti favorevoli al presidente del Movimento 5 Stelle, dopo che i parlamentari di Fratelli Italia in commissione Covid gli hanno cortesemente messo a disposizione sul palcoscenico da cui rivendicare le sue eroiche gesta a Palazzo Chigi durante la pandemia. Secondo round il 14 settembre. La Premier ha ritenuto di dedicare a Conte anche un post online, in teoria per attaccarlo, intimandogli di dire la verità sulla gestione Covid, di fatto finendo per offrirgli altro spazio e altra visibilità. con gli addetti alla comunicazione del momento pronti a contare e girare all'agenzia di stampa i like ottenuti dall'avvocato con la sua replica ancora infacciata a Meloni nei casi del Mastro Santanchè, su cui ancora lei non dà risposte ai cittadini. A via Campomazzo ringraziano premurosi che i cronisti abbiano colto il segnale politico gli ultimi giorni. Conti rivendica il lavoro fatto a Palazzo Chigi e rilancia le sue ambizioni per tornare, proponendosi come il vero avversario di Meloni. Lo avevano capito perfino a Nazareno, tra l'altro la premier a voler cedere la dietrologia a tutto l'interesse a favorire il protagonismo del leader 5 Stelle, ben consapevole di quanto sia destabilizzante per gli equilibri interni del PD. Più le primarie del centro-sinistra risulteranno dilanianti, più a destra potranno avvantaggiarsi in vista della prossima campagna elettorale. A proposito, gira anche la voce di una possibile partecipazione del Presidente 5 Stelle alla festa di Forza Italia Azzurra Libertà, in programma dall'11 al 13 settembre a Montesilvano a Pescara. Stesso fine settimana in cui si chiuderà la festa dell'Unità Nazionale a Reggio Emilia, dove ormai Conte è ospite abituale. Ai vertici del PD hanno ormai preso patto che l'ex premier ha cambiato marcia e ha scelto di enfatizzare le differenze, con lo sguardo già proiettato ai gazebo, seminando zizzania tra temi sui tassi dolenti del sostegno militare all'Ucraina e dell'aumento delle spese militari. Gli abbiamo detto che così non va, assicura Boccia, capogruppo PD al Senato ed ex ministro del governo giallorosso, ma è difficile che i rimbrotti suonino credibili se poi una nota congiunta di PD 5 Stelle AVS celebra l'audizione di Conte in commissione Covid come una boccata d'ossigeno, perché ha risseverito la verità e restituito dignità al ruolo della politica. Bene, bravo bis, le primarie non servono, avvisate Schlein. Il campo largo è un casino, sentenzia Prodi al Foglio. La segretaria va dritta per la sua strada, apparentemente impermeabile nelle acrobazie dell'alleato. Nessun cambio di strategia, per alcuni temi è un pregio, per altri la maggioranza è un limite, ma lei fa finta di niente. La prossima settimana sarà in vacanza chissà dove, non ha voluto dirlo nemmeno sotto tortura, mentre Conte sarà a Sant'Anna di Stanzema per provare a soffiarle anche la bandiera dell'antifascismo. Il 12 agosto sarà lui a svolgere l'orazione ufficiale per commemorare i 560 civili uccisi dai nazisti 82 anni fa. Lo scorso 25 aprile, festa della liberazione, lo stesso compito era stato affidato proprio a Schlein. A invitare l'ex premier, peraltro, è stato il PD, attraverso il sindaco di Stazzema, Verona, che ha fatto storcere il naso a molti anche nel suo partito, tanto che è stata lanciata una petizione per chiedere di revocare l'invito. Motivo? È inaccettabile dare la parola a chi, nei fatti, propone di lasciare inerme il povero ucraino vittima di un'analoga aggressione violenta, ma Conte non ha pensato nemmeno per un secondo di rinunciare all'appuntamento di mercoledì, confermato al pari degli altri in agenda prima di Ferragosto. Ieri sera era a Sabaudia sul litorale laziale, martedì sarà a Marina di Pietrasanta per intervenire alla Versiliana, sempre per presentare il suo libro e continuare la campagna per soffiare a Schlein il posto a capotavola, conclude Carratelli su La Stampa. Andiamo, abbiamo iniziato un po', introdotto il discorso centrosinistra, lo proseguiamo con questo articolo su Il Messaggero di Valentina Pigliautile, un articolo molto lungo e approfondito. Noi partiamo quasi un po' dalla parte metà articolo, la parte finale, che ci parla delle regole del gioco. Al tavolo programmatico da settembre dovrà affiancarsi un altro, forse più tecnico e meno politico, dove discutere delle regole del gioco nel caso in cui si decida di ricorrere alle primarie. Il punto irrinunciabile dalle partite del Nazareno sembra essere il doppio turno testato nel 2012, quando Bersani ebbe la meglio su Renzi. Si tratta, ragionano nel PD, di evitare l'effetto tutti contro elli di una potenziale turno unico, eventualità assai concreta, soprattutto se in campo alla fine decidesse di scendere anche la sindaca di Genova, Silvia Salis. Non vincerebbe magari, ma le toglierebbe voti utili nel match con Conte. Il ragionamento che va per la maggiore. Il nodo più controverso però è un altro e ha anche a che vedere con la modalità del voto online. Care pentastellate da affiancare gazebo. Tirarsi indietro su questo punto, sanno bene idem, è impossibile, ma questo non vuol dire che non ci sia spazio per delle mediazioni. Innanzitutto, su quale infrastruttura utilizzare, se il 5 Stelle svolge le sue usuali consultazioni interne tramite Skyvote, dopo l'addio da anni alla mitologica Rousseau, anche il PD ha messo a punto una struttura per digitalizzare e tenere traccia dei numeri connessi al voto dei militanti, una piattaforma da usare all'occorrenza di primarie di partito e che riferiscono andrebbe solo testata. C'è pure chi pensa la terza via, una piattaforma alternativa connessa a un sistema di registrazione e autenticazione preventiva, il tutto da raccordare una terza questione, il pagamento di un obolo. Il riferimento è 2 euro richiesti in genere gazebo PD per coprire le spese vive per l'organizzazione dei seggi e la gestione della consultazione pubblica. Il tema non scalda i cuori dei pentastellati, ma per molti esponenti DEM è fondamentale per porre un argine a possibili infiltrazioni esterne. Con la piena gratuità sarebbe più facile di lottare i voti. Ci sarà da convincere gli alleati e soprattutto da capire come estendere il meccanismo di pagamento ora in porto solo nei gazebo fisici, anche a livello digitale, senza dimenticare l'eventuale spartizione di proventi. Eppure continua ad esistere, a farsi sentire una parte del PD convinta che non si arriverà fin qui, perché le primarie alla fine non si terranno. Ora dicono tutti di sì, ma solo dopo l'ok alla legge elettorale, ammesso che sopravviva la consulta, prenderemo una decisione definitiva, spiega in via informale un maggiorente di primo piano del partito. In attesa di un imprevisto, però, bisognerà organizzarsi, conclude Valentina Pigliautile sul Messaggero. Abbiamo letto una parte, ripetisco, del suo lunghissimo articolo. E adesso andiamo all'intervista sul Fatto. Ci sono due interviste a fronte. La prima è Fatto Quotidiano, la prima è a Stefano Patuanelli, esponente del Movimento 5 Stelle, che dice: non ha senso temere i gazebo, di papi stranieri non ne vedo, dunque il tema è sempre quello del campo largo e di come prepararsi al voto. Per Patuanelli non ha senso avere paura delle primarie perché sono un modo per coinvolgere tanti cittadini, ma ora, dice il vicepresidente 5 Stelle, se ne sta parlando troppo, anzi troppissimo. Perché? Chiede Luca De Carlis, che lo intervista. Perché prima di noi 5 Stelle dobbiamo concludere la nostra iniziativa nuova, che avrà il suo evento conclusivo il 19-20 settembre a Milano, e dopo porteremo le proposte raccolte da iscritti e associazioni al tavolo del programma dei progressisti. Di primarie ne parleremo a tempo debiti. Andiamo più avanti. Sono tesi anche nel PD, dove hanno accusato Schlein di avervi concesso troppo sull'ultima risoluzione unitaria. Ha vinto il Movimento 5 Stelle? No, ha vinto il buonsenso, perché non si possono destinare 22 miliardi all'acquisto di armi a quelli del PD che non sono d'accordo. No, con noi suggerirei di farsi un giro tra la gente e chiedere il parere delle persone. Non troveranno nessuno che vuole che si spenda più in armamenti, con tutti i problemi che ci sono tra benzina alle stelle, salari che crollano e sanità a pezzi. Domanda sull'Ucraina. La distanza tra voi e il PD resta siderale? Per noi l'escalation militare va fermata, dice Patuanelli. Siamo per le sanzioni contro Putin, che è un criminale, ma continuando a mandare armi la situazione può solo peggiorare. Detto questo, l'Ucraina è l'unico vero punto di distanza con il PD e alla fine sulla risoluzione abbiamo portato i temi sulle nostre posizioni. Ma ricorda De Carolis, un pezzo del PD rema contro le primarie, replica Patuanelli, è comprensibile visto che per i sondaggi loro sono tuttora il primo partito e quindi vorrebbero esprimere il candidato, ma il leader va scelto dalla gente. Altra domanda, Conte vorrebbe gazebo il prima possibile, un turno di votazioni anche sul web, giusto? Ci sarà tempo per parlare di regole, ora è prematuro. E poi, si cerca ancora un terzo nome? Di pape straniere in giro non ne vedo. Magari papesse come Silvia Salis, stuzzica De Carolis, replica concludendo Patuanelli. Fa la sindaca di Genova da meno di un anno, molto bene peraltro, e ha detto di non volersi candidare alle primarie, poi magari cambierà idea, ma il leader va scelto con una partecipazione più ampia possibile prima delle politiche, almeno su questo mi pare fossimo tutti d'accordo. A fronte l'altra intervista, a parlare per i Dem è Arturo Scotto, che è stato anche, diciamo, parteggiato per Articolo 1, vicino alla segreteria da sempre da parte della pacifista del PD, ci ricorda Wanda Marra. Onorevole, come si devono fare i gazebo? E risposta: primo, nessuna gerarchia tra gli esseri umani, le reazioni del governo ai fatti di Ceuta è stato il punto più basso della destra; secondo, la rimozione degli ostacoli che rendono effettiva l'eguaglianza tra le persone; terzo, la pace come politica. Temo si sia radicata in un pezzo delle classi dirigenti l'idea dell'inevitabilità della guerra, ma la pace significa rimuovere le cause dei conflitti, prevenire l'avvitamento di odi e rancore e rimettere davanti la diplomazia. Questo è il punto di partenza di Scotto, che poi risponde a questa domanda. Sull'invio di armi a Kiev, però, la distanza sembra incolmabile. Qual è il punto di caduta? Dobbiamo partire dal sostegno al paese aggredito, ma prima ci vuole un'iniziativa diplomatica attualmente inesistente. Serve un impegno diplomatico dell'Europa che produca un inviato dell'Unione che vada a negoziare. La politica può fare tutto se vuole. E ancora, secondo la pentastellata Raggi, il PD deve scegliere da che parte stare tra pacifisti e bellicisti. È un'affermazione del tutto sbagliata. Il PD è il partito della pace, replica Scotto. E poi, eppure la minoranza si è scagliata contro la risoluzione in cui dicevate non riarmo. Rispetto l'opinione di tutti, ma non si può dire che la scelta di adottare una posizione unitaria sia il cedimento a qualcun altro. È la linea di Schlein. Infine, passiamo alla domanda conclusiva, un pezzo di partito sceglierà Conte gazebo? Se si candida la segretaria, il PD la sosterrà. E questo era appunto Arturo Scotto, intervistato da Wanda Marra sul Fatto Quotidiano. Abbiamo un'intervista che abbiamo annunciato nella lettura delle prime pagine, quella rilasciata da Paolo Gentiloni. Su Kiev e la difesa il PD non può né deve transigere, il primo test è fallito, dice. Andiamo a leggere. In politica non c'è mai nulla di insormontabile a condizione che il partito fondamentale della coalizione svolga il ruolo che gli spetta, generoso ma non acquiescente. E questo è Paolo Gentiloni che poi dice: sarebbe il momento per un cessate il fuoco sulle linee attuali del fronte, cosa che Putin sostiene a rifiutare. Servirebbe che Trump, il quale ha corretto posizioni iniziali molto filorusse, mettesse più pressione sul Cremlino, ma non è ancora pronto a farlo. Lo stallo è pericoloso e sarebbe gravissimo e imperdonabile se ci fosse lo scivolone di un paese europeo importante come l'Italia. Le divisioni interne al governo, come quelle interne all'opposizione, sono evidenti e ci rendono più svogliati tra i volenterosi. Domanda di Paolo Valentino. Non vorrà minimizzare quanto sta succedendo nel campo largo su questo tema? Replica Gentiloni: no, le divisioni hanno un impatto serio sul profilo delle opposizioni che si candidano a governare il paese. L'episodio parlamentare lo dimostra, ci sono due temi sui quali il PD non può e non deve transigere: il sostegno all'Ucraina e la difesa comune europea. Purtroppo si trattava proprio di questo e le opposizioni hanno fallito il test. La difesa europea e l'ammodernamento degli arsenali nazionali non sono in contrapposizione, ma possono capire che la difesa comune diventi terreno di convergenza, tanto più che ci sono ottimi motivi per temere gli effetti delle scelte nazionali di alcuni paesi europei, a cominciare dalla Germania, che investirà 190 miliardi nel 2029. Domanda: quale dovrebbe essere allora la battaglia dell'opposizione? Così Gentiloni: invocare la difesa europea con il fondo SEFE e gli Eurobond per finanziarla. E questa è la linea dello spagnolo Sanchez, che ha chiesto i fondi di SEFE. Non vorrei che chi vi si opponì sia passato dall'idea che a difenderci ci pensano gli americani, a quella ci penseranno i tedeschi. E sta dicendo che si è persa un'occasione. Mi pare evidente e ovvio che in una stagione come questa le coalizioni politiche non possono essere monocolore. E più avanti dice: ma occorre aver chiaro che la politica estera e l'atteggiamento verso l'Europa non sono allegati o note a margine di un programma di governo che si occupa di economia, energia, dinamiche sociali e sanità. Non lo sono perché definiscono la tua identità, se stai con gli aggrediti o con gli aggressori, se ti batti per la libertà, se stai con l'Europa o se stai con Putin o con Trump. E ancora parliamo di riarmo, aiuti all'Ucraina, dice: siamo seri, gli italiani non credono che basterebbero un paio di incontri in un eventuale nuovo premier per raggiungere la pace in Ucraina. Ci sono però molti italiani che si illudono che un'Italia arrendevole avrebbe vantaggi, una posizione trasversale. Quindi è giusto discutere apertamente e spiegare con atteggiamento neutrale tra aggrediti e aggressori, oppure una posizione del tipo sosteniamo l'Ucraina ma non sul piano militare, non avvicinerebbe la pace e non porterebbe alcun beneficio all'Italia. Il gas russo non tornerebbe a fluire e comunque evitiamo nostalgie di modelli energetici superati. L'isolamento dall'Europa, sostituendoci a Orbán nell'opposizione agli aiuti militari a Kiev, non ci darebbe alcun vantaggio, al contrario avremmo tradito i nostri valori e saremmo più deboli politicamente ed economicamente. E poi c'è un punto di equilibrio: le grandi forze progressiste come il PD hanno sempre anime diverse, dice Gentiloni, che più avanti conclude: la ricetta vincente non può che essere quella di una coalizione, di un partito che valorizzino le diverse anime, sapendo che l'anima riformista è in ultima analisi quella più capace di conquistare una maggioranza. Domanda poi su che lezione ci viene da Ceuta, così Gentiloni: mi auguro che non si arrivi a una crisi tra Spagna e Italia, quella di Ceuta è stata seria, amore è superata. Come giudica la reazione dell'Italia? Fuori misura e in violazione degli accordi di Schengen. Non c'era alcuna minaccia attuale e concreta nei flussi migratori, ma io la leggo anche nella chiave di un attacco concentrico all'Europa di diverse forze sovraniste che hanno il loro riferimento all'America di Trump. Non vorrei che questa diventasse la cifra della campagna elettorale dell'attuale maggioranza, sicurezza e immigrazione, per mascherare il più stabile governo del dopoguerra è stato anche quello più immobile degli ultimi anni, conclude Gentiloni. Altra intervista, questa volta sulla Stampa, a parlare è Arturo Parisi, intervistato da Fabio Martini, e ricordiamo che Arturo Parisi è oltre che ex ministro, è soprattutto padre dell'Ulivo, e dice alla domanda di Martini: ritardando le scelte, Schlein e Conte perseverano le rispettive purezze? Replica Parisi: già il fatto che ormai in vista della finale con la maggioranza l'attenzione inizia soltanto ora a spostarsi sulla soluzione della questione della leadership dice l'enormità del ritardo che si è accumulato. Che sia solo l'esito di fatti oggettivi e di una scelta consapevole lo vedremo nel tempo. Di certo la scelta di questo ritardo non è stata di Conte. Domanda: anche senza primarie, ma come si può immaginare una coalizione senza una chiara carta identità politica? Come immaginare un esito diverso dopo aver passato anni a dirsi e ridirsi soprattutto testardamente unitari? Per il PD rimettersi all'assenso di altri in scelte cruciali e mettere la propria identità nelle mani degli altri, poco male se il tempo fosse stato impiegato in un confronto trasparente ed esigente, e non altrettanto immaginare che le risposte alle domande sulla leadership e i programmi sarebbero sgorgate da sole dai fatti. Ancora una domanda. La questione posta da Conte, a ben vedere, non è uno strappo senza precedenti col resto dei paesi europei. Finora concorde l'appoggio ad un paese aggredito in una guerra costata 500.000 di morti e 5 milioni di profughi. Un grave contributo a indebolire la resistenza dell'aggredito all'aggressione. Questo è Parisi che replica. Un contributo gravissimo nel momento in cui Trump rinnova la sua vicinanza alle pretese di Putin e la concordia dei paesi europei è messa a rischio da rafforzarsi nei principali tra essi di forze populiste filorusse. Ma purtroppo non è una novità. Di tutto si può accusare Conte fuorché di incoerenza. Il problema riproposto ora è troppo irrisolto sul tavolo del campo. Alla fine si supererà, chiede il giornalista, l'intoppo con una dichiarazione pacifista del campo che glissi sulle armi. A quel punto tanto vorrebbe affidare il testo all'intelligenza artificiale. Replica Parisi, sia mai la mia paura è che tenendo conto degli orientamenti cresciuti e incontrastati in questi anni tra gli elettori del campo largo, compreso il PD, proprio l'intelligenza artificiale finirebbe per dar ragione a Conte. E poi... Conte è stato il presidente del Consiglio che esibì i cartelli di decreto sicurezza a fianco di Salvini, ma nel 2019 il PD lo ha confermato premier e ora se lo ritrova come problema sono i prezzi dell'iperrealismo. Non mi faccia pensare, una vergogna, dopo mesi al grido di Maico 5 Stelle in pochi giorni finimmo nel letto di Conte ancora caldo di Salvini. Da difensori accaniti della Costituzione più bella del mondo, dopo tre voti contrari, ci accordammo d'un tratto al taglio delle poltrone, imposto dai 5 Stelle. Realismo lo chiama paura del voto, desiderio di tornare al governo senza passare dal voto. Non contenti ci inventammo in aggiunta la bella idea di proclamare Conte come il punto fortissimo di riferimento di tutte le forze progressiste. Come immaginare che lui per primo l'abbia dimenticato e si faccia tranquillo da parte? Domanda. Di rinvio in rinvio non si moltiplicheranno sequenze come l'adesione del PD alla mozione del disarmo generalizzato? E così, risponde Parisi, invece di costringere la destra a fare i conti con le sue responsabilità si rischia di andare a una competizione sempre più al ribasso in un passaggio davvero storico. Nei prossimi 12 mesi l'Europa è ad altissimo rischio. In Italia se si gioca a ribasso chiunque vinca vince basso, sempre più in basso. E poi, se Schlein tenesse sulla politica estera di questi anni, non pensa che come la leader mediana vincerebbe le primarie in carrozza, oppure il neutralismo si è fatto strada a sinistra? Per prudenza la carrozza la lascerei ancora in rimessa, prima vorrei sentire parlare delle primarie seriamente. Le primarie non possono essere la prosecuzione delle battute sui social o nei talk show o soltanto la competizione tra gli sfidanti più quotati, ma invece devono essere l'occasione di una vera mobilitazione politica, a cominciare dal programma, che non è un pezzo di carta ma qualcosa da dibattere in mezzo alla gente. Non è facile, ma va costruita una volontà collettiva, che non è questione retorica. Lo dico da ex ministro della difesa, una coalizione deve saper prendere impegni che sa di poter mantenere, perché su quelli ha acquisito consenso tra la gente, se no appena cambia l'onda cambia l'idea. Ecco perché le primarie non sono un fatto retorico, il consenso attorno ad una scelta impegnativa si costruisce in mezzo alla gente. E questo è l'intervista di Arturo Parisi rilasciata alla Stampa a Fabio Martini su Il Campo Largo. Andiamo invece adesso sul Corriere della Sera, torniamo per leggere Emanuele Buzzi che titola, in sintesi ci racconta quello che andremo a leggere, Grillo, Vannacci, Di Battista, il peso dei maga italiani possono decidere la sfida. E andiamo a leggere. Un'estate infuocata, i sondaggi rischiano di alzare ancora di più la temperatura girovente all'interno delle coalizioni politiche. Al centro della scena ci sono loro, Vannacci, Di Battista, con l'ombra di Grillo, che sul suo blog sembra anche strizzare l'occhio a Musk e al popolo MAGA. Il primo, fino a pochi mesi fa, era vice segretario della Lega. Poi lo strappo, in pochi mesi, il suo nuovo soggetto futuro nazionale viene già accreditato di percentuale intorno al 6,7%. Il generale sta raccogliendo nuovi seguaci, ha fatto il suo debutto show in Parlamento. L'ex deputato 5 Stelle invece ha raccolto 370.000 firme, il quorum era 500.000, per il referendum sull'abolizione del finanziamento pubblico a giornali. Un successo, hanno commentato nella sua associazione Schierarsi, al punto che continuano a rimbalzare ipotesi su una sua candidatura alle prossime elezioni politiche. La lista, secondo gli analisti, in questo momento viaggerebbe ipoteticamente tra il 2 e il 3,5%. De Battista intanto percorre lo stivale con il suo monologo teatrale ed ha appena ultimato un reportage in Albania. Insomma, l'ex deputato è preso da molti impegni e non ha ancora sciolto le riserve. De Battista sta andando molto bene se si tiene conto che non ha fatto ancora nulla, non ha fatto neanche un giorno di campagna elettorale, non un comizio, dice il sondaggista Mannheimer. Chi sostiene le stime attuali potenzialmente può raddoppiare. C'è chi disegna scenari di nuovo populismo, quello che ha già attecchito in Spagna, Germania e Francia, spiega Noto, fondatore dell'omonimo istituto demoscopico. Ma qui in Italia sta succedendo qualcosa di diverso. Vannacci ed eventualmente Di Battista sono degli spin-off delle coalizioni di centrodestra e centrosinistra, sono fenomeni che nascono da quella parte dell'elettorato che è rimasta insoddisfatta. E c'è chi dice che possono attingere da un bacino MAGA tutto italiano, quello che potrebbe ritrovarsi anche nelle posizioni di Grillo. Quello che è sicuro è che ci sono alcuni tratti comuni, afferma Pregliasco, direttore di Utrend. Anzitutto una diffidenza nei confronti dell'atlantismo e poi una spinta antisistema, e ancora Di Battista ha un appeal in un'area a cavallo tra la parte del movimento meno contiana e quella pacifista della sinistra vicina in passato a V.S. Rizzo. Potenzialmente possono crescere entrambi. Agli elettori piace sempre il nuovo, il diverso, sintetizza Mannheimer. Stanno già cambiando gli equilibri in campo, aggiunge Noto. Pregliasco invece prevede per Vannacci due scenari: o continua a crescere e diventa la seconda forza del centrodestra, o per Meloni diventa difficile lasciarlo fuori con Forza Italia che sarà sotto pressione, o resta stabile e si sgonfia con l'attuale maggioranza pronta a invocare il voto utile. E Di Battista, lo spartiacqua potrebbe essere alle primarie di centrosinistra, se non vince Conte si apre lo spazio, prosegue Pregliasco. E conclude: il problema non è tanto se entra o meno in Parlamento, ma se la sua discesa in campo è determinante per vincere o perdere il campo largo. Ma c'è chi prefigura anche un colpo di scena più clamoroso: se si sta delineando una nuova legge elettorale con un premio di maggioranza al 42%, entrambe le coalizioni con Di Battista e Vannacci in campo rischiano di non arrivare a quella soglia, analizza Noto, e in quel caso o si torna al voto o dovranno fare un governo con loro dentro, rimarca Mannheimer. E questo era gli scenari di Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera. E andiamo a leggere invece sul Foglio cosa ci dice la presidente di Azione. Il tema è quello della legge elettorale, il tema è anche quello della rappresentanza di genere e il tema è anche quello che è avvenuto, diciamo, sul voto della legge elettorale a Montecitorio e su questo emendamento, e diciamo, leggiamo cosa dice la Bonetti. Rinnovo l'appello a tutte le parlamentari, anche di maggioranza, a considerare la responsabilità che stiamo esercitando, perché portando avanti questo emendamento si rinnegano le battaglie di cui lo stesso centrodestra si è fatto carico negli anni. E ancora, la deputata di Azione parla della nuova legge elettorale, delle preferenze di questioni di genere e parla chiaro: se l'accordo nel centrodestra fosse confermato ci troveremmo davanti a un accordo contro le donne per penalizzarle. Mercoledì gli sherpa del nuovo DDL elettorale si sono incontrati in via della Scrofa e hanno chiuso la nuova intesa per il voto in Senato. Il patto prevede il ritorno delle preferenze con capolista bloccato. Sull'equilibrio di genere la novità è che la regola del 60-40 decade per i capolista bloccati nelle liste dei partiti e resterà solo nel listone del premio di maggioranza. È un obbrobio, dice Bonetti. Secondo l'ex ministra, il meccanismo non garantirebbe un reale equilibrio nei posti più sicuri. Rimuovendo un vero vincolo di genere sui capolista bloccati, c'è la possibilità che alcuni partiti eleggano soltanto uomini candidati in posti blindati. L'effetto sul numero delle donne elette in Parlamento sarebbe drammaticamente devastante. L'ex ministra per le pari opportunità non è l'unica a pensarla così. Nel corso di questi giorni sono diverse le esponenti dei partiti di centrodestra che hanno storto il naso, a taccuini chiusi, chiaramente. E anzi, come è noto, uno dei motivi che hanno causato l'autogol della maggioranza alla Camera quando l'emendamento sulle preferenze è stato affossato dal centrodestra per un solo voto è stata proprio la questione di genere. Franche tiratrici, più che chiamarle così, io parlerei di donne come di uomini che hanno avuto il coraggio di assumersi le responsabilità che il nostro ruolo impone. Se tu togli l'equilibrio di genere in questa legge elettorale non promuovi le pari opportunità e sei contro la Costituzione. E questa è una parte, diciamo, dell'appello rinnovato di Bonetti sul Foglio. Noi per motivi di tempo finiamo, diciamo, di leggerlo così, un po' tronco, ma tanto il contenuto si è inteso, il cuore della questione. per passare alla stampa che ci fa un po' il focus appunto sulla Lega di Salvini. Il titolo è: Salvini rinvia la resa dei conti, adesso non tempo per le polemiche. Francesca Del Vecchio. Alla fine Salvini riesce a evitare la resa dei conti, l'operazione, per quanto difficile potesse sembrare alla vigilia, al segretario della Lega che aveva convocato a sorpresa un direttivo regionale della Lombardia è riuscita. Nonostante le 3 ore abbondanti di riunione, nonostante la lunga lista di interventi, o forse proprio per quello, Salvini ha scelto di ascoltare soprattutto i più critici nei suoi confronti, lasciando a ciascuno lo spazio per mettere sul tavolo eventuali obiezioni. Un modo per misurare fino a che punto il dissenso fosse disposto a manifestarsi apertamente. Sono aperto e disponibile al dialogo, ma non alle divisioni, avrebbe detto iniziando il suo lungo intervento, durato 45 minuti davanti ai segretari provinciali. Deputati e colleghi ministri, presenti Calderoli, Locatelli, la pacatezza o modalità zen, come l'ha descritta qualcuno dei presenti del segretario, è servita a placare almeno per un po' le tensioni. Al centro del dibattito, come sempre, le istanze del nord, che a detta dei lombardi vengono troppo poco ascoltate. Ma il messaggio del leader è chiaro: la discussione è legittima, deve fermarsi prima di trasformarsi in una frattura, e promette che sarà più duro con gli alleati quando ostacolano le battaglie identitarie della Lega. E a supporto di queste tesi porta un nutrito elenco di obiettivi raggiunti per il territorio. Numeri alla mano, aveva anticipato in un insolito punto stampa prima di entrare nel quartier generale di via Bellerio. Questo governo sta investendo in Lombardia, in opere pubbliche e lavori, una cifra che non ha precedenti nella storia. Solo le 2 opere dell'alta velocità Milano-Venezia e Milano-Genova si aggirano intorno ai 30 miliardi, più del doppio del ponte di Messina. E ancora, l'autonomia sta facendo passi in avanti, il federalismo fiscale per la prima volta ha dei soldi a coprirlo, e oggi abbiamo più di 200 sindaci in Lombardia e 548 in tutta Italia. Poi la previsione conto alle prossime politiche di arrivare con una Lega sopra il 10%, a quel punto, se gli alleati me lo chiederanno, potrei tornare al Viminale. Poi lo sguardo a Pontida, dove il segretario si aspetta migliaia di partecipanti. Il direttivo lombardo in realtà doveva rappresentare il primo vero banco di prova dopo le tensioni emerse negli ultimi mesi. Da una parte la richiesta avanzata da una parte della classe dirigente del nord di rilanciare con più decisione i temi identitari e territoriali, dall'altra la necessità rivendicata della segreteria federale di mantenere una linea unitaria e nazionale. A riprova di un malessere nordista, nei giorni scorsi il presidente lombardo Fontana aveva pure condiviso in una chat leghista una bozza di statuto per un nuovo partito di impronta federalista, non un tentativo concreto di scissione, ma un modo per manifestare il malessere dei territori, avrebbe spiegato il segretario regionale Romeo durante la seduta in difesa di Fontana. Il confronto interno comunque è riflesso dei nuovi equilibri che si sono creati dopo le elezioni di Romeo alla guida della Lega Lombarda, passaggio che ha rafforzato il peso della componente storica del partito del dibattito.

L'obiettivo è quello di depotenziare il significato politico dello scontro lombardo, presentandolo come un normale confronto programmatico e non come l'apertura di una nuova fase congressuale. Nessun malumore, non perdiamo tempo con le ricostruzioni dei giornali, abbiamo tante cose da fare, ha smorzato. Restano però le tensioni, le richieste sempre più insistenti che arrivano dalle segreterie provinciali della Lombardia. Più autonomia, maggiore attenzione al nord e una riflessione sull'identità dei partiti difficilmente si esauriranno con un appello all'unità. Il direttivo ha certificato che il dibattito esiste e che attraversa la principale roccaforte della Lega, e questo Francesca Del Vecchio ci ha raccontato appunto una fotografia sulla stampa di quanto avviene nel Carroccio. Dunque, abbiamo pochissimi minuti, diciamo che possiamo chiudere la nostra rassegna stampa qui perché non ci facciamo in tempo a leggere l'intervista che era rilasciato il portavoce, dei due portavoce di AVS Bonelli. E sul problema del clima, il mare è una bomba, la siccità avanza, ma è tutto fermo. Dunque, Bonelli, intervistato da Daniela Fassini, invitiamo a leggere sul Avvenire questa intervista. Fa ovviamente muove le sue critiche alla politica del governo, che ritiene in qualche modo, insomma, non dico inesistente, ma quasi, proprio per fermare questo problema del clima che ci sta dando problemi. Chiedo scusa. Infine segnalo anche su Il Dubbio l'intervento di Davide Faraone, deputato Italia Viva, che è il primo firmatario della legge Tortora, che proprio interviene dicendo: una legge giusta e sacrosanta, ma per il grave ritardo della maggioranza ora rischiamo che non veda la luce. Questo è tutto, dunque, un ringraziamento a Francesco Pionalieri in regia, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ed ora, per rimanere in tema anche con quello che è stato uno degli argomenti che hanno prevalso nella nostra rassegna stampa, vi proponiamo i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta proprio sulla gestione dell'emergenza sanitaria e del Covid e sulle misure adottate, con l'audizione proprio di Giuseppe Conte, ricordiamo già presidente del Consiglio, che guida proprio il Paese in questa fase drammatica della pandemia. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca l'audizione del deputato Giuseppe Conte, già presidente del Consiglio, al quale rivolgo un saluto e un ringraziamento. Sarà sentito nella forma della libera audizione nell'ambito di tutti i filoni di indagini sviluppati. Inoltre l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte segretata. In tal caso il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui si dovesse deliberare in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito, ove la secretazione sia stata disposta dall'audito medesimo. Un piccolo ripasso delle regole di ingaggio: abbiamo tramite una sintesi, un accordo che c'è stato dalla maggioranza e opposizione, l'ex presidente Conte relazionerà fino alle ore 18, dopo dalle ore 18 alle ore 20 ci saranno le domande da parte dei commissari. Questo consentirà ovviamente anche ai commissari di interagire. Le regole sono sempre le stesse, quindi mezz'ora maggioranza, mezz'ora opposizione, mezz'ora maggioranza, mezz'ora opposizione, e dopo terminiamo i lavori alle ore 20. Il perimetro ovviamente è quello della legge istitutiva, quindi ciò che è avvenuto durante la pandemia. Per non perdere ulteriore tempo, do subito la parola al presidente Conte all'ex presidente del Consiglio Conte per la sua relazione introduttiva, nostro audito. Prego.
3: Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti, Presidente, colleghi, mi verrebbe da dire finalmente ci siamo, perché in tutti questi mesi si è parlato di tantissime questioni, ci sono state tantissime audizioni, sono riuscito a seguirne molte anche da remoto, ma evidentemente è maturata anche l'esigenza di un approfondimento da parte di chi è stato diretto e assoluto protagonista di quel tempo nella mia veste di Presidente del Consiglio. Una precisazione: voi siete colleghi, il Presidente lo sa, ciascun parlamentare, ogni parlamentare può riferire in

0: una commissione, ma proprio per regolamento è vincolato alla forma della libera audizione. Il regolamento non permette altro, quindi non è un fatto discrezionale affidato alla libera scelta del deputato o del senatore. È sempre stato così e i regolamenti, fino a quando non verranno cambiati, sono così. Ecco allora che vorrei chiarire il punto del giuramento, che mi sembra preliminare. Vorrei chiarire che io mi assumo con queste mie dichiarazioni la piena responsabilità giuridica di quello che dirò. Quindi non ho difficoltà a giurare in una formula che mi consenta di dire che mi espongo a tutte le conseguenze, anche quelle pleno iure, direbbero i giuristi, per quanto riguarda gli elementi di cui sono a conoscenza. E quindi oggi vengo qui consapevole di dover riferire scienza e coscienza di tutti i fatti da me conosciuti. E aggiungo anche, mi assumerò tutta, e mi sono sempre assunto, la responsabilità anche politica, ovviamente, delle mie condotte, oltre che delle mie dichiarazioni. Però prenderei in giro, perché se dobbiamo prenderci in giro ci prendiamo in giro, ma non voglio prendere in giro i cittadini che ci seguono in particolare, e vorrei dire che purtroppo non c'è la conseguenza giuridica stretta collegata a una testimonianza. Ho visto che il deputato Bignami si è dimesso su richiesta al volo fatta dal suo partito e dal presidente di questa commissione. C'è stata intervenuto in libera audizione, ha tenuto a precisare, per enfatizzare questa sua disponibilità, che pur consapevole che un parlamentare non può che riferire in libera audizione, lui ha voluto comunque prestare un giuramento. Io posso prestare assolutamente lo stesso giuramento, giuro di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, con tutte le conseguenze, ma sto prendendo in giro chi ci ascolta. E allora permettetemi di aggiungere a questo giuramento un ulteriore giuramento. Vedete, sulla base dei valori con cui sono cresciuto e di un valore in particolare che mi sta particolarmente a cuore, io giuro di dire la verità sul mio onore. L'onore per me viene prima di tutto, perché significa rispetto innanzitutto verso me stesso, ma soprattutto rispetto anche verso tutte le persone in questa circostanza che hanno perso la vita a causa della pandemia. Rispetto anche verso tutti i familiari che ancora oggi ne lamentano l'assenza, verso tutti gli operatori sanitari che sono stati in trincea rischiando la vita, e molti di loro l'hanno persa, lo vorrei ricordare. Oltre a 200 sanitari, parlo solo delle denunce all'INAIL, hanno perso la vita. E anche rispetto verso tutti coloro, ed è una moltitudine, parlo degli operatori della protezione civile, commissari e funzionari pubblici, forze dell'ordine, militari, polizia locale, lavoratori vari, lavoratrici preposti alle filiere che dovevano assicurare bisogni e servizi essenziali. Ecco, rispetto a tutti costoro ai quali lo Stato, che in quel momento io rappresentavo, ha chiesto un sacrificio personale enorme al fine di mettere in protezione i cittadini e salvaguardare il nostro Paese. Giuro sull'onore, sì. L'onore che qualcuno qui ha perso, permettetemi di dirlo, perso già durante la pandemia, quando anziché essere in prima fila a combattere con noi in trincea, si è rifugiato nelle polemiche sterili e nelle strumentalizzazioni più futili. L'onore che quel qualcuno non ha poi riguadagnato in occasione di questa commissione, che è stata concepita, ormai è chiaro, come un plotone di esecuzione nei miei confronti e al contempo anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti. È una commissione che poteva lavorare in un clima ben diverso, In un clima in cui nessuno ha da nascondere nulla, men che meno chi vi sta parlando, in un clima in cui chi vi sta parlando e anche gli esponenti delle forze politiche che hanno lavorato con me come ministri si sono subito predisposti a collaborare per l'accertamento più approfondito, più esaustivo della verità dei fatti, e che purtroppo invece è un clima che l'abbiamo visto perdersi giorno dopo giorno. Tant'è che siamo stati costretti, parlo dei capigruppo dell'opposizione, a scrivere più lettere ai presidenti Senato e Camera per assicurare la correttezza, quantomeno la correttezza, nello svolgimento dei lavori di questa commissione. Come prima questione c'è un'urgenza di questi ultimi giorni. Devo depositare un documento prima di entrare nel vivo della mia relazione. Questo documento mi è venuto tra le mani in forma anonima. Io non ce l'avevo, se no l'avrei prodotto prima. E appena pervenutomi con lettera anonima, l'ho esaminato e ho ritenuto che fosse degno di essere segnalato alla Procura di Roma. Quindi voglio che rimanga agli atti, informo tutti i commissari che lunedì sono stato alla Procura di Roma a consegnare questo documento che poi verrà allegato a questo verbale. Lo illustro brevemente. Reca nell'epigrafe la Presidenza del Consiglio dei Ministri, unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. È un documento redatto il 14 aprile 2022. È un documento che a me è arrivato con i nomi oscurati, ma ci sono tutte le qualifiche. È un verbale, quindi siglato in tutte le pagine, consta di 10 pagine e si comprende nel frontespizio che ci sono rappresentanti dell'area giuridico-legale del contenzioso della struttura commissariale, dell'area logistica della struttura commissariale, rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane di Roma, e viene redatto questo verbale, quindi con tutti questi soggetti, al fine di verificare la consegna delle mascherine effettuate dalla società JC Electronics Italia SRL. Leggendo questo verbale, emergerebbe che tutti questi colli che sono in quel momento depositati presso, credo, un deposito di Pomezia, non sarebbero corrispondenti, non sarebbero mascherine che hanno un'efficacia filtrante e avrebbero addirittura ai colli, nel documento di accompagnamento, una rappresentazione contraffatta per quanto riguarda. Quindi sia il modello non corrisponderebbe alla mascherina descritta con efficacia filtrante, e poi ci sarebbe anche in aggiunta, con delle foto che vengono riprodotte, una rappresentazione contraffatta del foglio di accompagnamento descrittivo delle mascherine. Questo è un documento del 2022. Perché lo deposito come prima cosa? E perché sono andato in procura? Beh, perché JC Electronics è agli onori della cronaca. Non da ex presidente, ma io da giurista mi sono molto meravigliato del fatto, l'abbiamo letto dai giornali, c'è stata un'interrogazione al Senato, sono via via poi notizie che sono filtrate per stadi di successiva approssimazione, è venuto fuori che lo Stato, quindi la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute hanno sottoscritto un contratto transattivo per 100 milioni. Ora, leggendo i colli, e c'è proprio una partita da questi colli di 7.857.000 pezzi, Dongguan, eccetera, e nella sentenza, se la andiamo a prendere, la sentenza che ha è stata posta a fondamento di questo accordo transattivo, la sentenza del Tribunale di Roma, c'è a un certo punto la stessa partita sembrerebbe. Io uso il condizionale perché non ho elementi per fare accertamenti diretti, non ho elementi per operare ricostruzioni, però per coscienza civica e responsabilità anche per quelle competenze giuridiche che ho, a questo punto ho segnalato alla Procura perché c'è la possibilità che siano stati transatti e quindi sia stata consegnata a una società privata 100 milioni dello Stato, che è una cifra ragguardevole, visto che qui si parla e si è parlato anche in più occasioni di risorse dello Stato durante i fatti della pandemia, e quindi ci sarebbe la possibilità, tutta da accertare, di valutare se addirittura sono stati pagati questi 100 milioni, una cifra obiettivamente enorme per un singolo imprenditore, per addirittura mascherine che non erano corrispondenti a quelle che erano le caratteristiche anticipate e dichiarate. Aggiungo che, e qui siamo su mie considerazioni personali, questa vicenda lo sottopongo anche all'attenzione di questa commissione, è assolutamente meritevole di approfondimento, ma per qualche elemento che offro alla valutazione di tutti i commissari, perché qui non c'è colore politico, stiamo parlando di 100 milioni dello Stato, 100 milioni dei cittadini. Qual è la particolarità di questa vicenda? Una sentenza di primo grado che addirittura liquida oggettivamente a favore di questa società oltre 200 milioni. È particolare questa sentenza. Ora, non bisogna avere una particolare educazione giuridica per comprendere che 200 milioni sono, a parte il fatturato modestissimo della società, e quindi è come dire un arricchimento per i decenni a venire, ma voglio dire, come fai a liquidare 200 milioni? Perché se anche avessi assicurato tutte le mascherine per tutta la durata della pandemia, il tuo guadagno era minimo su una singola mascherina. Quindi questi 200 milioni come sono stati costruiti? Ecco perché anche pubblicamente io ho dichiarato, quando ho sentito, questa mi sembra una sentenza assolutamente abnorme, e vorrei avvertire anche chi è a casa che il processo civile si basa sul principio dispositivo. Non ci sono mezzi e poteri istruttori da parte del giudice. C'è un attore che fa le sue richieste e un convenuto che fa le sue difese. Se il convenuto non fa le difese, l'attore vince. Non so se è chiaro. E la ragione per cui, io l'ho detto anche pubblicamente, quando ho visto questa sentenza, che mi è sembrata assolutamente abnorme, ho chiamato, e cosa nota, Palazzo Chigi, per segnalare da ex presidente, visto tutto l'impegno che abbiamo messo durante la pandemia, da singolo cittadino, che bisognava impugnare e bisognava fare delle difese assolutamente solide e robuste. Dopodiché le difese sono state fatte, c'è stato un ricorso in appello e, come da prassi, c'è stata anche la richiesta di sospensiva. Lo dico per chi ci segue a casa, è un provvedimento cautelare che dice al giudice d'appello: nel medio tempore, fin quando durerà il giudizio di appello e accerteremo definitivamente i fatti in appello, quantomeno blocchiamo la sentenza di primo grado, l'esecutività della sentenza di primo grado. Ora, di solito, qui credo anche ci sono avvocati in questa commissione, possono confermarlo, se abbiamo un singolo imprenditore che deve ricevere 200 milioni dallo Stato, un giudizio d'appello, un giudizio cautelare, la Corte d'Appello, prima di liquidare e confermare i 200 milioni, notoriamente, immaginando che il privato possa incamerarli e poi non più restituirli, predisporsi a restituire e farli sparire, normalmente, quando soprattutto se c'è un'amministrazione pubblica, la sospensiva, il giudizio cautelare si accoglie. Qui che cosa è successo? È successo che da quello che è stato anticipato invece è stato fatto un decreto legge in fretta e furia a fine ottobre, un decreto legge in cui all'articolo 5 è stato appostato un fondo di 100 milioni per una transazione che è stata conclusa due giorni dopo. E la particolarità di questa vicenda è che l'amministratore delegato, che è stato chiamato in questa commissione più volte, l'ultima volta poi è venuta all'inizio di quest'anno, quando la transazione era stata già sottoscritta, e non ha detto nulla. E in questa occasione, l'ultima volta, per la prima volta, ho riletto i verbali, ha parlato dell'avvocato di Donna, ha tirato fuori una cosa che prima non aveva mai tirato fuori. Questo è un po' il tema. Allora, oggi io, grazie a questa occasione, invito assolutamente le amministrazioni dello Stato, parlo del Ministero della Salute, perché poi la firma è stata messa, come è stato detto, al Ministero della Salute da una dirigente del Ministero della Salute. Invito, e mi permettete di dire, diffido a effettuare questo pagamento. Palazzo Chigi, Presidenza del Consiglio, Ministero della Salute. Spero che non sia stato effettuato. Normalmente gli imprenditori, per avere i soldi allo Stato, impiegano tantissimo tempo, giusto? Quindi confido che il pagamento e l'ordine di pagamento materialmente non sia stato ancora eseguito. Facciamo questi approfondimenti nell'interesse pubblico.
1: Presidente, solo per...
0: Prego.
1: Noi non li possiamo fare, cioè nel senso che la commissione d'inchiesta ha un perimetro che è la pandemia. Questo è fuori completamente dalla pandemia, è giusto che ha ritenuto lei di denunciare.
0: Parliamo di mascherine, rientriamo proprio, e si è sempre parlato di questo, Bianchi è stato qui ascoltato ed è stato ascoltato anche in tante occasioni pubbliche, in particolare dal vostro partito, ci sta, ho visto che da ultimo l'avete portato anche a Cagliari in un incontro che avete chiamato la mangiatoia.
1: No, della sto solo dicendo un'altra cosa, Presidente, poi può dire tutto quello che vuole. E dico che questa commissione non può indagare fatti successivi alla pandemia. Quindi io non posso fare indagini su cose legittime che lei porta, che ha portato alla Procura, che porterà al Ministero, e dico solo che non lo posso tecnicamente fare.
0: Ma io infatti,
1: fare.
0: Presidente, se avrà seguito, ho diffidato pubblicamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha gestito questa pratica, e il Ministero della Salute, a bloccare i pagamenti, a effettuare queste verifiche. Poi vedremo la magistratura che cosa riterrà. Io non ho nessuna certezza, ci tengo a dirlo, e per me, figurate, vale sempre la presunzione di innocenza, però, ripeto, c'è qui, credo, di interesse pubblico evitare che siano pagati 100 milioni, che potrebbe addirittura essere un corrispettivo di mascherine contraffatte. E in ogni caso, ripeto, rimane un dato che sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto, tutta l'esperienza che può avere un avvocato, del fatto che una transazione fatta a 100 milioni senza aspettare il giudizio cautelare è un'assurdità giuridica, economica, da qualsiasi punto di vista la si riguardi. Perché nel momento in cui si aspettava la sospensiva con buone probabilità avrebbe piegato le richieste dell'imprenditore, dell'impresa, e avrebbe completamente ribaltato, anche in vista di un'eventuale futura transazione, avrebbe completamente ribaltato il potere negoziale. Questo lo consegno ai funzionari perché si è acquisito. Ritornando allora al... Sono qui, ho dichiarato la mia disponibilità a riferire su tutto e cercherò di contenere, perché i lavori di questa commissione oggi mi impongono di terminare la mia esposizione iniziale, comprimerla entro le ore 18, è un termine molto breve per i fatti che sono accaduti, per tutti i fatti della pandemia, per tutti i fatti che sono stati anche esaminati in questa sede e per tutte le vicende, perché si tratta di sicuramente l'evento più coinvolgente, più pervasivo e più tragico che il Paese ha vissuto dal dopoguerra a oggi. E mi sono dichiarato disponibile sin 2 anni fa, poi ho scritto anche 3 lettere, quindi oggi attendevo questo momento, perché vedete, avverto anche la sensibilità istituzionale, certo, ma anche il dovere morale. di dare un contributo di conoscenza per analizzare approfonditamente quel che è successo. E mi è sinceramente dispiaciuto, questo lo dico, è una notazione personale, una mia debolezza personale, scusate se lo dico, che nonostante questa mia disponibilità si è tentato di accreditare l'idea che io avessi paura di parlare in questa commissione o davanti al Paese. Non mi sono mai sottratto, così intendo la politica per me è trasparenza e anche massima rendicontazione del proprio operato, sempre e comunque. Addirittura in preda al furore polemico si è detto più volte che io scappavo dalla commissione e che avevo paura di essere audito. Però chi ha parlato o chi parla in questo modo evidentemente non mi conosce. Vedete, soprattutto la parola paura che io userei con una certa attenzione, perché se parliamo di Covid io provo tanto rispetto quando si parla di Covid sulla paura che le persone hanno avuto, sulla paura di non viver più, di perdere un genitore, un amico, un figlio, paura di non farsela per andare avanti di fronte a un evento tragico, luttuoso, per la crisi economica, sociale, per un virus che ci ha colpito in tutte le nostre certezze, di fronte alla crisi più grande che abbiamo vissuto. Ecco, allora, lo dico senza arroganza, senza iattanza, ma sulla paura e sull'onore non accetterò mai lezioni da chi non può darle. E non posso accettare assolutamente che mi venga rappresentata la mia posizione come una posizione di paura, di chi è da nascondere, perché sono altre, ancora ieri in Parlamento abbiamo visto le situazioni in cui si ha paura, si scappa, non si forniscono le chat, non si scudano i compagni di partito, è già successo, non ci voglio ritornare, non è questa la sede. Ma evidentemente, insomma, non credo che ci sia qualcuno che mi debba insegnare qualcosa. Io posso dire questo, che abbiamo lavorato, poi lo vedremo, in una situazione di grande difficoltà per cercare di salvare il Paese, non distinguendo il giorno dalla notte, ma non è una frase fatta, abbiamo lavorato tante volte di notte, abbiamo salvato nel 2020... anticipo qualche cifra, oltre 330.000 posti di lavoro grazie al blocco dei licenziamenti che, attenzione, noi abbiamo in Italia avuto il coraggio di fare. Qui ci sono dei ministri presenti in questa commissione, lo sanno bene, mi riferisco a Patonelli, a Boccia. Altri paesi non hanno avuto il coraggio di fare il blocco dei licenziamenti. Quel blocco di licenziamenti è la ragione per cui noi siamo ripartiti immediatamente con grandissimo slancio, riuscendo ad essere nella produzione del PIL e quindi per la crescita in cima all'Europa, perché era un momento in cui sarebbe stato facile per gli imprenditori a condizione del genere licenziare, mandare le persone a casa. Invece siamo stati previdenti, perché con quel blocco dei licenziamenti, ovviamente mettendo sul tavolo gli adeguati ammortizzatori sociali, abbiamo consentito al Paese di partire con uno slancio incredibile e, se mi permettete, anche di essere molto più competitivi rispetto agli altri Paesi. E abbiamo lavorato per cercare risorse disperatamente quando non le avevamo. Abbiamo salvato 1 milione di persone in una situazione così di emergenza dalla condizione di povertà assoluta. Lo ha detto l'Istat, non lo dico io. Abbiamo lottato in Europa per quando tutti ci dicevano che era una battaglia impossibile, inutile, addirittura dannosa per l'immagine del governo italiano. Abbiamo messo da parte il problema dell'immagine di chi vi parla e del governo. Siamo andati in Europa per sfidare l'Europa sul più grande tabù che, pensate, ha sempre resistito, a dispetto delle maggioranze, a dispetto delle commissioni, a dispetto dei padri dell'Europa come Jacques Delors, che si batteva per gli euro bond, e siamo riusciti a portare con grande testardaggine, con uno sforzo collettivo immane, ma permettetemi anche con grande lungimiranza, siamo riusciti a portare qui a casa un tesoro che non si è mai visto, 209 miliardi, poi sono diventati molti di più anche con i fondi aggiuntivi, e li abbiamo lasciati a questo governo, andando via, e non è mai successo che un governo che si è insediato non solo ha trovato un paese che correva in termini quindi di PIL, crescita economica, sviluppo sociale, ma si è trovato anche con un piano già bello e pronto per continuare questa crescita economica, questo sviluppo sociale. Tutti i precedenti governi, lo devo dire, senza distinzione di colore, destra e sinistra, hanno trovato la scrivania di Palazzo Chigi vuota, non c'erano risorse. Questo governo ha trovato 209 miliardi, un bel vassoio d'argento. Ecco, chi ha paura, allora permettetemi, voi qui avete fatto tante audizioni, avete sì, poi c'è un po' di polemica politica, si vanno domande, risposte, sì, delle volte ci si sofferma su dei dettagli, però non possiamo tutti noi che anche siamo qui, chi ci segue a casa, trascurare che cosa è stata la pandemia. Chi ha paura è chi oggi non affronta l'emergenza del paese, ce ne sono anche, certo non pandemiche, l'emergenza del paese rispetto alla crisi energetica, rispetto a tutte le sfide che abbiamo, ma non addossate la paura a noi. Se ritenete che ci sia stato qualche errore, ne parliamo, ma vi prego, non parliamo di paura. E la paura, guardate, quando dico non vale, perché chi ha paura non sono io, questo vale anche per la mia forza politica e per tutti gli esponenti dei partiti e i ministri che erano con me al governo durante la pandemia. Parliamo d'altro, non della paura, vi prego. D'ora in poi questi social in cui scappa di qui, chi scappa di là, insomma, queste stupidaggini lasciamole fuori dal dibattito politico perché sono veramente ridicole. C'è un problema. Ovviamente la mia relazione è monca, è deficiente dal punto di vista, vorrei dire, originario, è viziata dall'origine, dal punto di vista costitutivo, strutturale, perché per rappresentare quel che è successo avrei dovuto anche coinvolgere la gestione sanitaria territoriale, le regioni. Ecco, permettetemi, ma qui devo essere fermo. Avete, mi riferisco a tutta la maggioranza, escluso irresponsabilmente davanti ai cittadini, dal perimetro di indagine di questa commissione le regioni. Perché le regioni, e i cittadini ormai lo sanno e l'hanno capito, hanno la responsabilità giuridica, sostanziale, economica, sociale di gestire la sanità. Quindi noi potremo ritrovarci qui 100 volte. Io mi sottoporrò a 10.000 domande, ma non mi permetterete di entrare in quello che è un aspetto sostanziale della pandemia. Perché sì, c'è stata una filiera centrale, ci sono state determinazioni assunte dalle amministrazioni centrali, ma avete detto ai cittadini: noi vogliamo delimitare il perimetro, e non c'è ragione che tenga per questa giustificazione. Non è neppure una giustificazione il fatto di voler proteggere i propri amministratori, perché è chiaro che le regioni che sono state più severamente colpite, anche immediatamente colpite per prese, sono state il Piemonte, sono state il Veneto. Erano vostri amministratori? Erano regioni a vostra guida? E cosa c'entra? Io sono qui a sottopormi a tutte le domande, e che facciamo? Parlo solo di quello che compete, che abbiamo fatto a livello centrale. E come facciamo a futura memoria ad affrontare una pandemia se non andiamo a approfondire quel che è successo a livello regionale? E qui ci ritornerò. Non è un problema di polemica politica, è un problema serio di responsabilità. C'è un altro aspetto. Io credo che di fronte a una terribile sfida ciascuno di noi debba interrogarsi. Debba interrogarsi perché, vedete, io dov'ero in quel momento? Che cosa ho fatto? Io credo che anche l'opposizione abbia una responsabilità. Perché chi è un esponente politico ha comunque una responsabilità politica. E allora da questo punto di vista lo voglio dire, mi avete accusato di tutto. Avete con domande fatte qui, con un circuito mediatico costruito fuori, avete concentrato su di me l'attenzione. E io oggi rispondo di questo. E rispondo nei limiti di tempo e spero che poi potremo continuare, perché obiettivamente c'è tanto da dire. Però vedete, questo circuito parossistico che è stato costruito, questo circuito mediatico fuorviante, distorsivo, non contribuisce all'accertamento della verità. Perché il fatto di mettere al centro me stesso e di concentrare tutti gli attacchi sul sottoscritto, di fatto crea un cono d'ombra su tutto il resto. Dove eravate durante la pandemia? Cosa avete fatto? Quali erano le vostre posizioni? La vostra presidente Giorgia Meloni andava nelle trasmissioni televisive a darmi del criminale. Ma qual è stato il contributo dell'opposizione? Io risponderò del mio contributo. Ma voi pensate che una forza di opposizione non abbia nessuna responsabilità di fronte al Paese? Qualche settimana fa, ancora, messa sotto pressione da un'intervista di Nicola Porro, di quelle che sono particolarmente implacabili e incalzanti, Giorgia Meloni si è detta interessata a comprendere l'utilizzo che è stato fatto delle risorse pubbliche. È ritornata quindi su note vicende su cui nel circo mediatico è stato dato gran peso, dispensando dei buoni consigli. Ecco, io mi rimetto a Fabrizio De André. La gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. E io da queste parole ricavo una particolare consolazione. A dispetto della faziosità, dell'aggressività, della volontà di concentrare su di me, oscurando comodamente tutto il resto, oggi vi ergete, mi riferisco all'attuale maggioranza, allora opposizione, a giudici, perché io sono qui davanti a dei giudici, e avete assunto questa modalità e questo tono. Però siamo almeno fuori dalla pandemia e la consolazione è che non potete dare più il cattivo esempio. Allora, potete scavare quanto volete, lo preciso e poi ci tornerò. Non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda. Perché comportamenti illeciti non ci sono, semplicemente mai stati che mi coinvolgono. Io ho svolto il mio compito come la Costituzione impone, con disciplina, con onore, e non permetto a nessuno di gettare ombre sulla gestione della pandemia, perché queste ombre che voi gettate per mera speculazione politica finiscono per estendersi inevitabilmente anche sugli uomini e sulle donne dello Stato che si sono battuti per salvaguardare la comunità nazionale, per non parlare poi delle famiglie, delle vittime e dei cittadini che hanno fatto enormi sacrifici per tutelare l'incolumità di tutti, a partire dai più fragili. Ecco perché utilizzo una parola che è molto cara da parte di alcuni, anche se qui finiamo di oscurarne il significato. Sono loro, questi soggetti, i veri patrioti, perché erano loro in trincea, in prima fila a combattere il virus e a salvaguardare la comunità nazionale. Poi ci sono evidentemente non i veri patrioti, ma gli speculatori di una grave tragedia nazionale e internazionale. Io ripeto, non voglio soffermarmi oltre su questo aspetto, ma ricordo che, e sottolineo qui, che non ricordiamo un vostro contributo utile da parte degli speculatori, non ricordiamo un suggerimento plausibile da offrire quale gesto responsabile per contribuire alla salvezza del Paese. E veniamo al come si è sviluppata la pandemia. L'intero nostro sistema di vita, pubblico e privato, le nostre ordinarie attività singole e collettive, le nostre occupazioni quotidiane hanno subito un profondo svolgimento. Siamo costretti a prendere decisioni che, per esempio, io come giurista non avrei mai neppure potuto immaginare, decisioni molto incidenti sulla vita dei cittadini, pur di tutelare la loro salute, salvaguardare appunto l'intera comunità nazionale. E questo, guardate, tutti i governi avete visto, avete analizzato, immagino anche comparativamente, chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, sono stati chiamati ad assumere decisioni che hanno assunto i connotati di scelte tragiche. Uso una parola, un'espressione che è stata coniata da un raffinato giurista italoamericano contemporaneo, Guido Calabresi. Il 31 gennaio, all'indomani del primo episodio verificatosi a Roma, ricorderete, no? C'era la coppia dei turisti cinesi, poi ritorno su questo punto, abbiamo proclamato lo stato di emergenza nazionale per la durata cautelativa di 6 mesi, affidando alla Protezione Civile il compito di coordinare le attività di sostegno alle regioni per fronteggiare l'emergenza. Le difficoltà di gestione sono apparse subito evidenti, perché, lo dicevo prima, l'organizzazione del nostro sistema sanitario è in mano alle regioni e allo Stato costituzionalmente. Spetta dettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute e, come sapete, definire anche i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza. Il primo caso di un paziente italiano positivo venne scoperto a Codogno, Lodi, il 21 febbraio 2020, e nel giro di poche ore i contagiati salirono a 15, pressoché contemporaneamente poi scoprimo anche a Voeugani, un paesino del Veneto, e di lì iniziò ovviamente la trincea. Rientrato a Roma da un vertice Fiume del Consiglio Europeo, la notte del 21 febbraio mi recai subito in Protezione Civile, era necessario acquisire notizie di prima mano, comprende la portata di quel che stava accadendo, e ci ritrovammo in una riunione straordinaria anche del Consiglio dei Ministri presso la Protezione Civile. Fu una riunione particolarmente lunga e sofferta, all'incirca 4 ore, esaminando tutti i pro e i contro per reagire a questi primi focolai. Operammo scelte ben precise, assumendo le prime fondamentali decisioni. E la prima alternativa fu decidere subito se lasciare correre il virus o intervenire con misure restrittive per contenerne la diffusione. Ricordo che allora non c'era nessuna certezza, ci confrontammo anche con i presidenti delle regioni. C'erano due filoni di pensiero. Da un lato, ovviamente, chi era per lasciar correre il virus? Si riteneva che avrebbe avuto l'impatto di una influenza stagionale poco più forte, e dall'altro invece ci fu chi da subito invece auspicò l'adozione di misure restrittive per prevenire o comunque contenere il contagio. Soprattutto nella fase iniziale della pandemia, la tesi del mancato intervento poggiava per lo più sull'argomentazione che la letalità del virus sarebbe stata appunto poco più elevata di una semplice influenza. Ma man mano che il contagio prese a diffondersi, le argomentazioni si concentrarono su tesi dichiaratamente negazioniste, a dire vero una minoranza, o presero anche a invocare la incomprimibilità delle prerogative costituzionali attribuite alla persona e quindi l'incompatibilità delle misure restrittive con il quadro dei nostri valori costituzionali. sullo sfondo poi di queste posizioni, per, come dire, restituire tutto il quadro del dibattito pubblico, sono emerse concezioni anche anarchiche della libertà, o concezioni che hanno attribuito di fatto il primato alla razza economica rispetto alla salvaguardia dei valori della persona. Questi momenti iniziali, diciamo che sono stati quelli più complicati, perché l'Italia poi si trovava per prima nell'emisfero occidentale ad affrontare questa sfida, e quindi dovevamo operare delle scelte, ed erano assolutamente inedite, scelte assolutamente dovevano essere risolute, dovevamo vagliare queste scelte sulla base della compatibilità sul piano costituzionale, l'efficacia sul piano sanitario, l'efficienza sul piano economico, la sostenibilità sul piano sociale e, attenzione, non trascuriamo mai anche le ricadute sul piano psicologico. Quindi eravamo di fronte a un nulla per quanto riguarda precedenti, eravamo di fronte alla impossibilità di avere un protocollo di azione, dovevamo costruirlo noi. Tra l'altro non disponevamo di un quadro esauriente, questo è emerso anche qui in questa commissione, di cognizioni scientifiche. Le informazioni che filtravano dalla Cina è un regime autarchico, quindi non è un regime in cui circolano liberamente le informazioni e vengono diffuse, e quindi quelle informazioni non godevano, che filtravano, non godevano neppure di un sufficiente vaglio scientifico, anche sul piano strettamente virologico ed epidemiologico. In ogni caso eravamo consapevoli che potevamo giovarci solo limitatamente appunto di questo termine di confronto, e quindi di fatto siamo stati i primi a dover confrontarci, visto che le informazioni e anche le soluzioni adottate in Cina, quelle che sono filtrate e che abbiamo potuto ricostruire, erano di un sistema istituzionale, politico, economico, sociale di forte impronta autoritaria, quindi non potevano essere trasferite immediatamente. Vorrei ricordare che qui non so, entriamo nel campo delle opzioni ovviamente personali, e anche coloro poi che hanno pensato di lasciar correre però il virus, e guardiamo un po' agli altri paesi anche europei e non solo, poi sono dovuti tornare sui propri passi una volta constatata la non sostenibilità di questa opzione. E in questo difficile contesto siamo stati costretti a operare scelte che dividerei in questi termini, in tre direzioni: scelte di contenuto, scelte di metodo e scelte procedimentali. Scelte di contenuto, potremmo anche definirle teleologiche. Siamo partiti da una considerazione assiologica, valoriale, non ce la siamo inventata, abbiamo la Costituzione. E cioè, nella nostra Carta Costituzionale il diritto alla salute è, lo sapete, l'unico addirittura definito fondamentale, non è, cioè, ce ne sono altri, la dottrina ne ha ricostruito ben altri, ma sicuramente è l'unico che la Costituzione definisce fondamentale, e se non c'è la salute non puoi godere di nessun altro diritto. La salute e la vita umana meritano le più elevate tutele, anche perché sono condizioni appunto preliminari per poter godere degli altri diritti e proteggere gli altri interessi della persona, che l'ordinamento giuridico costituzionale considera al pari, di pari rango costituzionale. Attenzione, nel dibattito si è insinuato una riflessione, una piega del dibattito, e cioè l'indice di letalità, si è compreso quasi subito, è più elevato nei riguardi delle persone anziane, con pregresse morbilità. Ma nel quadro dei principi costituzionali, e qui voglio davvero la vostra attenzione, l'uomo conquista i suoi diritti, acquista i diritti fondamentali in modo automatico alla nascita e li conserva fino alla morte, anzi ne conserva alcuni anche oltre la morte. E certo nessuna valutazione riguardante l'età avanzata può giustificare privazioni o limitazioni di tutela, scelte queste che introdurrebbero logiche di selezione del tutto incompatibile con la nostra Costituzione. logiche di selezione sono state scelte in altri ordinamenti giuridici. Noi fermamente abbiamo detto no. Del resto, una delle più significative prove di civiltà, a mio avviso, per una comunità è il modo in cui si prende cura dei propri membri più anziani, di quelli più fragili, di quelli più indifesi. Apro parentesi, non può sfuggire a nessuno che la prospettiva, diciamo, di razionalità meramente economico-finanziaria, c'è anche un risparmio di spesa a lasciar correre il virus che ha un indice di letalità per le persone più fragili, quelle più anziane. Via via che la pandemia si è diffusa, si è consolidata un'ulteriore convinzione. È ingannevole il dilemma che è stato rappresentato e ancora il dibattito viene riproposto, secondo me non senza, mi permetto di dire con umiltà, senza un'adeguata consapevolezza. È ingannevole il dibattito che prefigura un'alternativa tra tutela della salute e tutela dell'economia. Ad accedere a questa prospettazione, le misure per contenere il contagio e tutelare la salute dei cittadini provocando la compromissione del tessuto produttivo ed economico finirebbero per esporre una comunità nazionale in prospettiva a danni ancora più severi e irreparabili. Ecco, questa rappresentazione l'abbiamo respinta sin dall'inizio. Abbiamo compreso che sarebbe stata fuorviante nella misura in cui ipotizzava che il mancato contenimento del contagio potesse conciliarsi con lo svolgimento a pieno regime delle attività produttive e dei servizi. In realtà questo scenario si è rivelato pure nei fatti inverosimile. Lo abbiamo constatato anche qui in Italia e altrove, quando pur rimanendo le fabbriche formalmente aperte, e ricordate c'è stato un momento temporale, uno spazio temporale molto chiaro, in tutto il paese sono iniziati i primi scioperi. Gli operai non entravano in fabbrica, non si sentivano sicuri, non volevano mettere a rischio la propria incolumità, la propria vita, non volevano contagiarsi stretti l'un con l'altro. Ci sono state le prime massicce proteste dei lavoratori che si rifiutavano appunto di entrare per questa paura. E allora divenne evidente nei luoghi di lavoro che era impossibile pensare di proteggere la nostra economia senza tutelare il bene primario della salute dei lavoratori, senza introdurre cautele atte a rendere ben protetti e sicuri gli ambienti lavorativi. E qui la senatrice Furlan sa di che cosa sto parlando, allora era esponente di una forza sindacale. Di qui quindi ad esempio la svolta, perché quella è stata una svolta, sono momenti fondamentali in cui chiami le associazioni datoriali, tutte, chiami le associazioni sindacali, le costringi, pur partendo da posizioni molto distanti, le costringi per un giorno intero, per una notte intera, c'ho qui un testimone, il ministro Patuanelli, per oltre 24 ore, senza soluzione di continuità, a siglare un accordo il 14 marzo 2020, un protocollo. È stato difficilissimo, quelle ore sono state faticosissime, per assicurare condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ed è stato un passaggio significativo perché ci ha sentito, disponendo di adeguate misure di protezione, il rientro in sicurezza dei lavoratori nelle aziende, nelle fabbriche, che sarebbero altrimenti rimaste aperte ma vuote. E così poi abbiamo fatto tanti altri protocolli. In realtà, vedete, sottese alle misure restrittive introdotte nel nostro paese e in tutti gli altri paesi, che cosa c'è di fondo? E su questo vorrei, guardate, che si mettesse a parte la polemica politica per una volta, perché se no ci ritroveremo, io non lo auguro mai, ma ci potremo ritrovare nella medesima situazione con le medesime sterili polemiche senza nessun vantaggio, un passo avanti. La verità è che vi è sempre da effettuare, c'è sempre da effettuare una valutazione ponderata che pone a confronto la tutela della salute con gli altri interessi della persona, pure costituzionalmente protetti. Che il problema non è che uno è un interesse costituzionale e l'altro è un interesse non meritevole di protezione. È la collaudata tecnica questa del bilanciamento dei diritti e delle libertà fondamentali, che ha il fine principio di individuare il punto di equilibrio che nell'assicurare alla salute la tutela più intensa comporti il minor sacrificio possibile degli altri diritti fondamentali anch'essi coinvolti. E vedete che i governi nazionali hanno dovuto tutti operare, qualcuno ha fatto più consapevolmente, qualcuno meno consapevolmente, nella varietà delle forme di governo, degli assetti, hanno dovuto tutti operare questo bilanciamento. Ovviamente, e qui la democrazia, rimettendo ai parlamenti nazionali la verifica politica e alle corti di giustizia, deputati a operare il sindacato di costituzionalità, la verifica giudiziale. A distanza di tempo, adesso che ormai abbiamo acquisito e possiamo studiare anche con, tra virgolette, un certo distacco i dati della pandemia, possiamo riconoscere che la tutela prioritaria che abbiamo accordato al bene salute dei nostri concittadini ci ha consentito di difendere anche più efficacemente il tessuto produttivo del Paese. E appunto lo dimostrano quegli indici di crescita economica che non sono, come qualcuno ha detto, il rimbalzo, il gatto morto. Il gatto è vivo, si è dimostrato vitale. Possiamo anzi convenire che la nostra economia si è dimostrata particolarmente resiliente, proprio in ragione delle misure contenitive del contagio e di un poderoso piano di intervento con articolate misure di sostegno a famiglie e imprese. E attenzione, perché delle volte qui in Italia, come dire, ci buttiamo giù e quando c'è qualche gratificazione da prendersi non ce la prendiamo. Non è la gratificazione per chi vi parla, è la gratificazione per il sistema Italia. I protocolli, per esempio, firmati con le imprese e le nostre misure, quelle economiche, sono state copiate da Spagna, Francia, Grecia, recepite dall'Unione Europea e anche dall'OMS, adottate come strumenti di mitigazione del rischio. Poi i protocolli, prima ho parlato di quelli delle imprese, poi ci sono stati i protocolli relativi agli operatori sanitari e abbiamo continuato. Ogni volta che adottavamo un DPCM, le ambasciate lo traducevano e diffondevano, si diffondeva in tutte le cancellerie. Quando io incontravo i miei colleghi, me lo dicevano espressamente alcuni. Quindi siamo stati, oggi è difficile dirlo perché siamo sommersi da polemiche, da queste logomachie, chi scappa, chi non scappa, vax, non vax, ma noi siamo stati realmente un modello nei fatti, in Italia e a livello internazionale. Pensate, nel 2020 furono emanati i seguenti provvedimenti: Cura Italia, 25 miliardi, cassa integrazione, sospensione dei pagamenti fiscali e contributivi. Poi ancora, per la liquidità, 40 miliardi per sostenere piccole e medie imprese con un intervento SACE e fondo di garanzia. Pensate, lo Stato, per la prima volta lo Stato diventa garante, non c'è accesso al credito, lo Stato diventa il papà, il nonno, lo zio che ti garantisce per poter accedere alla liquidità che mancava, ci aveva messo in ginocchio. E ancora il rilancio. Decreto rilancio, 55 miliardi, qui c'è il super bonus che è stato lo slancio iniziale per far correre l'economia, per l'efficientamento energetico, sismico e il fondo REM per la cultura. Poi ancora in agosto 25 miliardi, proroga della cassa integrazione, sgravi contributivi per il sud, blocco licenziamenti ancora. Il risultato di questi, vedete, provvedimenti di questo poderoso piano di interventi che ha espresso poi i propri effetti nel 2021 sono ben visibili anche solo nei numeri. Export beni nel 2019 476 miliardi, 2020 438 miliardi, 2021 516 miliardi, più 7,5% rispetto alla pre-pandemia. Anche per dirvi un altro indice economico, la vendita degli immobili. 603 mila nel 2019, 558 mila nel 2020, 749 mila nel 2021.

e non lo dico io, ma lo dicono gli studiosi del diritto europeo, dell'economia europea. Noi abbiamo impresso una svolta all'Europa che è un punto, un Wendepunkt, dicono i tedeschi, un punto di svolta rispetto alla storia dell'Europa, che vale quanto il trattato di Maastricht, perché ha introdotto un piano di intervento nel segno della solidarietà, ma è successo sul debito pubblico comune, con tutti i tabù che esistevano. Ecco, ho declinato un po' di scelte di contenuto. Veniamo alle scelte di metodo. I principi ai quali ci siamo attenuti nella predisposizione e adozione delle misure contenitive del contagio sono particolarmente consolidati per quel che riguarda le situazioni di rischio per la salute e per l'ambiente. Ci siamo affidati al principio di massima precauzione, cercando di calibrare appunto le misure di protezione via via adottate sulla base dei criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto all'intervento, quindi all'intervento stabilito rispetto all'obiettivo perseguito. Sulla base di questi principi e criteri abbiamo dosato l'applicazione graduale delle misure, che sono diventate via via sempre più restrittive, ahimè, in considerazione della maggiore gravità e diffusività dell'epidemia. Ovviamente qui non stiamo a far filosofia e non siamo entrati, quando abbiamo fatto le riunioni, nel merito delle discussioni, dei dibattiti epistemologici riguardanti l'efficacia scientifica del principio di precauzione. C'è un indirizzo di pensiero che non ritiene questo principio compatibile con il principio di falsificabilità di Karl Popper. Ma il principio di precauzione è stato da noi assunto come strumento politico di gestione del rischio, basato sulle evidenze scientifiche disponibili, adeguato a tutelare il valore primario della salute dei cittadini, comprimendo il meno possibile gli altri valori e interessi costituzionali. Questo sistema, peraltro, è stato successivamente perfezionato. Non siamo stati mai fermi, perché questo sistema è stato successivamente perfezionato e l'abbiamo poi lanciato, dopo averlo un po', sperimentato, in laboratorio, nell'autunno del 2020. Ha condotto all'adozione, e anche qui siamo stati i primi, e non l'hanno fatto altri a quanto mi risulta, all'adozione di un sistema più sofisticato di monitoraggio dell'evoluzione della curva pandemica, basato su specifici algoritmi. Qui avete avuto il professor Silvio Brusaferro, presidente allora dell'Istituto Superiore della Sanità e anche membro del CTS, anzi portavoce del CTS. Ecco, io lo ringrazio pubblicamente, ma ringrazio qui, forse avremo l'occasione anche di parlarne più puntualmente, tutti questi grandi servitori dello Stato, illustri scienziati, esperti di vari settori di attività, che hanno lavorato per noi, non si sono risparmiati, non c'è notte e giorno, e hanno cercato anche con grande rigore scientifico e creatività di elaborare nuovi metodi innovativi via via che conoscevamo e raccoglievamo i dati che prima mancavano su questa pandemia. E allora ricorderete questo sistema identificato con i semafori, ricordate? Anche forse la popolazione che ci sta seguendo. In autunno noi abbiamo tirato fuori questo sistema, semafori giallo, verde, rosso, cioè che ha contemplato la classificazione dei vari territori in base ai diversi scenari di trasmissione e livelli di rischio, a cui sono state poi preventivamente associate misure proporzionate, predeterminate e proporzionate di contenimento. Qual è stato il risultato? Che in autunno ci siamo potuti permettere quello che prima non ci potevamo permettere. Cioè ciascun territorio si è visto applicare misure sempre più specifiche e differenziate, graduate sulla base dell'effettiva condizione di rischio epidemiologico. Ho parlato delle scelte di metodo, scelte procedimentali. Attenzione, la nostra Costituzione non conosce un

0: un'esplicita disciplina dello stato di emergenza. E in questo si differenzia da altre carte costituzionali. Penso alla legge fondamentale tedesca, che anche in modo sofisticato distingue stati di emergenza dovuti a fattori esogeni o addirittura a fattori endogeni. Penso anche alla Costituzione spagnola, che contempla lo stato di allarme. La Costituzione francese contempla eventi eccezionali che comportano, implicano accrescimento dei poteri del Presidente della Repubblica. Ecco, forse uno dei problemi, non dico il più, come dire, delicato, ma sicuramente uno dei più delicati problemi affrontati, è stato anche decidere come intervenire, con quale tipologia di provvedimenti, le modalità procedimentali per mezzo delle quali introdurre le misure di contenimento del contagio e di mitigazione del rischio epidemiologico. Nella consapevolezza, evidentemente, che una pandemia così severa, quando si è manifestata ed esplosa, ha rischiato, attenzione, lo sottolineo, e vi parla un giurista, di alterare in modo significativo l'equilibrio tra i diversi poteri dello Stato, mettendo a dura prova la tenuta stessa del nostro sistema democratico. Ma pensate che chi vi parla non si è reso conto che una pandemia può essere addirittura la tenuta di un sistema democratico messo in discussione? Devi raggiungere un risultato. Le autocrazie questo problema non ce l'hanno, lo risolvono. Noi dovevamo farlo in modo compatibile, sostanzialmente, formalmente e proceduralmente, con la nostra Costituzione. E qui c'è stato un ampio dibattito. Immagino che se chiamassimo i costituzionalisti in commissione, potrebbero rappresentare anche giustamente, stiamo parlando del diritto costituzionale, non è una scienza esatta, una varietà di opinioni. Però osservo che noi abbiamo dovuto costruire un percorso all'esecutivo che consentisse di adottare ogni misura di contenimento idonea a fronteggiare la repentina evoluzione della situazione epidemiologica, coinvolgendo costantemente il Parlamento, democrazia parlamentare. Ora, nell'attuale assetto costituzionale, vi ricordo, in materia di salute e sanità, secondo la logica della legislazione concorrente, allo Stato, l'ho richiamato prima, spetta la disciplina dei principi fondamentali, la fissazione dei livelli essenziali di assistenza, mentre alle regioni e alle province autonome spetta l'organizzazione e la gestione concreta dei servizi sanitari. E l'articolo 120 della Costituzione, al secondo comma, prevede, e qui vorrei anche, come dire, una sottolineatura, il potere sostitutivo del governo, poi concretamente disciplinato dall'articolo 8 della legge 131 del 2003, in caso, virgolette, di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Quindi avevamo di fronte la legislazione concorrente e poi la facoltà di attivare poteri sostitutivi. Chi vi parla, d'accordo con tutti i ministri, ecco, non ha mai preso in considerazione la possibilità di esercitare il potere sostitutivo dello Stato, ma per consapevole scelta politica, non solo funzionale. Politica che poi è diventata ed è stata anche funzionale. Abbiamo cioè preferito coltivare un costante dialogo con le autorità territoriali. Ci sono stati momenti critici, sì, non li potevo mai approfondire e forse a questo punto di vista non vale manco la pena accennarne. Ci sono state delle difficoltà, certo, tante, da parte nostra, da parte loro, ma che loro, le autorità regionali, avrebbero sicuramente qui da raccontare, sarebbe stato bello ascoltarli per avere anche la loro prospettiva. E perché abbiamo operato in questo modo senza esercitare poteri sostitutivi? Ci siamo subito convinti che una prospettiva di leale collaborazione ci avrebbe garantito una maggiore coesione nazionale, una più solida tenuta delle comunità di riferimento. avrebbe coinvolto anche loro, le autorità territoriali, nella corresponsabilità in un dialogo franco. E permettetemi di dire, così è stato. C'è stata qualche polemica, ma potete immaginare, sulla base dell'assetto nostro istituzionale, se invece fossimo andati a uno scontro, che cosa sarebbe successo? E qui l'ex ministro Boccia lo sa bene, perché ha avuto il compito quotidiano, più volte al giorno, di rapportarsi con tutte le autorità territoriali, ivi compreso l'ANCI, l'Associazione dei Comuni. Quindi, in un contesto del tutto inedito, anche questa è stata una scelta innovativa, abbiamo costruito un'articolata strategia normativa che tenesse conto delle caratteristiche dell'emergenza pandemica, che, attenzione, non è riconducibile a un evento che si esaurisce una volta per tutte. Pensate all'alluvione, pensate al sisma, che può essere anche impattante su buona parte del territorio, ma sono eventi che si esauriscono. Invece qui siamo di fronte a un processo in continua, imprevedibile evoluzione. Allora, questa strategia normativa è stata costruita su tre pilastri: le ordinanze del Ministero, del Ministro della Salute, parliamo dell'articolo 33, la legge 833 del 1978, e la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che sono definite in quella legge di carattere contingibile e urgente. La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, e l'abbiamo deliberata dal Consiglio dei Ministri e poi più volte rinnovata, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del decreto legislativo 1, numero 1, 2018, che ci ha consentito di attivare tutti i presidi di protezione civile e di sorveglianza sanitaria, con possibilità di adottare anche interventi frequenti nelle forme di ordinanze. E poi veniamo agli atti primari, decreti legge, e atti secondari di DPCM, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decreti legge. Beh, chiaro che i decreti legge ci hanno consentito di indicare, tipizzandole, le misure di contenimento del contagio e di mitigazione del rischio epidemiologico e di rispettare le riserve di legge previste nella nostra Costituzione con riguardo alla limitazione delle libertà fondamentali. Quindi esse hanno fornito la cornice di legittimità legislativa, poi delle norme secondarie, che invece poi volta in volta hanno modificato anche le singole misure restrittive inserite nei DPCM. E il ricorso al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM, come veniva adottato, come viene adottato, lo ricordo, su proposta del Ministro della Salute, sentiti gli altri ministri interessati, i vari ministri, sentito il parere delle regioni e sentito ancora il CTS, c'è scritto assolutamente di norma da sentire anche la consulenza tecnico-scientifica del CTS, dove erano i nostri esperti. Ecco, è diventato uno strumento molto agile, in modo da intervenire prontamente in base all'evoluzione del contagio. E attenzione, questo strumento ci è apparso il più idoneo a garantire l'applicazione delle misure in modo uniforme per quanto necessario, perché proprio nella procedura formativa coinvolgeva le regioni e le province autonome e anche l'ANCI, i comuni, e quindi era importante anche per le misure che incidevano sulla libertà di impresa, sull'iniziativa economica, sui diritti dei lavoratori, anche sentire parti sociali. Abbiamo ritenuto di affidare, vedete, la regolamentazione di base ai decreti legge, di intervenire di volta in volta con i DPCM per queste specifiche ragioni, che tengo a riassumere perché questo è stato un passaggio fondamentale. Poi c'è stato il vaglio della Corte Costituzionale, un vaglio positivo, però vorrei recuperare le ragioni della scelta. Il DPCM offre un più ampio ed efficace spazio di tutela ai cittadini. Il DPCM lo possono impugnare, può impugnare un singolo cittadino davanti al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale. E così è successo anche, che qualcuno abbia impugnato e Adesso non ricordo bene, dovrei recuperare il bagaglio di memoria, ma credo che sia successo anche che una volta forse ha ottenuto il ricorrente soddisfazione giudiziale. Invece il decreto legge, al contrario, cosa succede? Non può essere impugnato dai cittadini solo per via incidentale, giudizio, eccetera, e bisogna rimettersi al filtro del giudice, deve ritenere rilevante, via discorrendo, e quindi poi investe la Corte Costituzionale del sindacato di costituzionalità. Quindi, insomma, il vaglio da parte dei singoli è pressoché è molto mediato. Mentre il decreto legge viene adottato dal Consiglio dei Ministri, i quali si riuniscono e decidono e chiudono la partita. La posso chiudere nel giro di qualche ora senza sentire nessuno. L'iter procedimentale, l'ho richiamato, dei DPCM, era molto più elaborato e vi dico la verità, è stata una gran fatica, perché le ragioni per cui, ricorderete, spesso abbiamo ritardato le misure perché bisognava sentire tantissimi, alle regioni ci arrivavano varie soluzioni, delle volte bisognava dialogare e capire perché ci arrivavano quelle soluzioni e non altre, perché non stavano bene quelle e non quelle altre. Poi bisogna sentire sempre il CTS per avere una base di evidenza scientifica e via discorrendo. Quindi un processo molto più laborioso, forse a tratti verrebbe da dire farraginoso, ma non era farraginoso gratuitamente, era importante, perché non potevi chiuderti in un consiglio dei ministri e adottare delle misure restrittive senza capire preventivamente, sentendo tutti gli stakeholders, che impatto avrebbero avuto, senza prefigurare, ascoltando quante più soggetti coinvolti, l'impatto che avrebbero avuto. Non solo, l'imprevedibilità dell'evoluzione pandemica ci ha costretto a intervenire spesso con nuove misure, ma a distanza anche di pochissimi giorni. Pochissimi giorni, ha detto anche un solo giorno, è successo. Allora, intervenire solo con decreti legge ci avrebbe esposto all'inconveniente, voi parlamentari lo sapete bene, lo dico a chi ci segue da remoto, il decreto legge va convertito dal Parlamento entro 60 giorni. Se tu, voglio dire, dopo aver adottato il primo, ne adotti in questo spazio un altro che assorbe le precedenti misure, scattano altri 60 giorni. Se ne adotti un altro ancora, altri 60 giorni. Il governo che ci è succeduto ha preferito, ha adottato dei DPCM, credo qualche volta, ma poi ha preferito affidarsi ai decreti legge. Il risultato è che c'è stato meno dialogo col Parlamento, con gli stakeholders, e soprattutto che nell'arco, adesso non vorrei sbagliare il calcolo, ma nell'arco di pochi mesi di fatto sono stati assorbiti uno dopo l'altro, non so se 6, 7, 8 decreti legge. Quindi è solo apparentemente una misura che si offre a un maggiore dialogo con il Parlamento rispetto a tutti gli stakeholders. Questa articolata strategia normativa e procedimentale ha consentito all'esecutivo, aggiungo, ovviamente poi a protezione di un più proficuo e costante dialogo col Parlamento, ho dimenticato di dire che poi queste misure venivano illustrate costantemente, periodicamente al Parlamento. Se non ero io, ricorderete, se ci sono alcuni parlamentari della scorsa legislatura, mi avete visto spesso, spessissimo in Parlamento, se non ero io era il ministro Speranza, ad illustrare sempre le misure e a cercare di raccogliere anche le indicazioni del Parlamento. Ecco, questa articolata strategia normativa e procedimentale ha consentito all'esecutivo di esercitare quei poteri di intervento necessari a calibrare le misure di prevenzione in corrispondenza dell'andamento della curva epidemiologica, senza che tale esercizio arrivasse a configurare poteri dell'autorità di governo extra ordinem, suscettibili di alterare la ordinaria dialettica democratica, in particolare il corretto rapporto tra potere esecutivo e quello legislativo. La corrispondenza dei poteri esercitati dall'esecutivo rispetto a scopi preventivamente dichiarati e ben individuati ha permesso, mi permettete di fare un pensiero riassuntivo su questo punto, ha permesso al nostro sistema democratico di reggere a questa dura prova, evitando che lo stato di emergenza potesse tramutarsi in stato di necessità, secondo una distinzione, ad esempio, cara a molti costituzionalisti, e qui permettetemi di sottolineare, insomma, l'autorevole pensiero di Gustavo Zagabeschi. Rapporti tra politica e scienza. Questo è un tema che in questa commissione è stato spesso evocato. È stato spesso evocato e ho visto che c'è una varietà di opinioni. Ci mancherebbe. È un tema così complesso. Non credo che si possa scrivere, come dire, ci si possa affidare ad affermazioni apodittiche, costruire un pensiero dogmatico sul punto. È tornato prepotente durante la pandemia il problema dei rapporti tra scienza e politica, ma anche tra scienza e società. È stato molto fitto il dialogo e costante del governo con gli esperti, componenti del comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione Civile. Era stato, lo ricordo, istituito con ordinanza del capo della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, numero 630, e anche con i rappresentanti degli istituti che statutariamente forniscono consulenza tecnico-scientifica in materia di sanità pubblica e di salute. Parlo dell'Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Superiore di Sanità soprattutto, e non solo. Questo confronto è stato sempre insistitamente cercato dal governo, proprio per cercare di avere una base di evidenza scientifica rispetto alle valutazioni politiche di volta in volta effettuate. E considero anche un bene. Qualcuno è stato molto critico sul punto, ci sono tante voci anche molto critiche. Io invece considero un bene che anche nello spazio pubblico si sia levato un più intenso dialogo tra politica e scienza. Ma vedete, il fine di questo sforzo operato dalla politica non può essere quello di demandare alla scienza la risposta ultima alle complesse sfide che la politica è chiamata ad affrontare. Perché alla politica, e solo alla politica, spetta l'assunzione finale di responsabilità. Perché la politica che ha l'onere di operare una valutazione complessiva degli interessi in gioco, superando i conflitti, perché sono continui i conflitti. Ogni decisione è una scelta. Ogni decisione significa tutelare un interesse comprimendo un altro. E allora spetta alla politica superare i conflitti nel segno di un bilanciamento che sulla base di canoni di ragionevolezza e proporzionalità contemperi la massima tutela dei cittadini con il minor sacrificio degli altri diritti pure costituzionalmente rilevanti. Cioè soltanto la politica dovrebbe essere alimentata dalle virtù ovviamente del discernimento, della prudenza, governare una tale complessità, offrendo uno sguardo unitario, una visione prospettica, in modo da assumere le necessarie decisioni per il bene comune, facendosi carico del destino di un'intera comunità, muovendo dal principio fondamentale del rispetto, mi permettete di dire questo, perché su questo dobbiamo tutti ritrovarci, comunità nazionale, salvare il destino di una comunità, ma muovendo dal principio fondamentale del rispetto dell'uomo, e l'uomo non considerato nella sua esemplarità, ma colto nella concretezza della sua esistenza, dei suoi bisogni, nella consapevolezza della sua unicità e per questo della sua straordinaria grandezza. Qualche parola sull'Europa e sulla dimensione europea di questa emergenza pandemica. Ormai siamo tutti consapevoli che in un mondo globalizzato in cui l'economia ha preso il sopravvento sulla politica, sul diritto, e dove abbiamo ormai constatato che il peso di una scelta politica, semmai assunta a tante longitudini di distanza, può avere stringenti ripercussioni anche nella nostra comunità nazionale. Ecco, e dobbiamo anche essere allora consapevoli, e noi lo siamo stati, lo siamo stati. Che uno Stato nazionale isolato e ripiegato su se stesso non può essere in grado di rispondere alle sfide più complesse. Le esperienze della solitudine e dell'isolamento possono essere molto pesanti per i singoli individui, ma sicuramente diventano una grave iattura per gli stati nazionali. Infatti il filosofo Gheorghe Gadamer invitava a distinguere l'isolamento è l'esperienza di una perdita che si subisce, mentre la solitudine è l'esperienza di una rinuncia che si cerca. Però in entrambi i casi le prospettive di crescita economica e di sviluppo sociale si riducono drasticamente. E durante la pandemia abbiamo toccato con mano quanto sia determinante la condivisione di informazioni, l'elaborazione di strategie condivise, di sforzi comuni e anche la necessità di un coordinamento europeo delle varie iniziative. E in realtà il ministro Speranza qui ha svolto un grande compito a livello europeo in termini di costante raccordo con i suoi omologhi europei per promuovere il tentativo di coordinare le risposte sanitarie. Io ovviamente ho sollecitato questa reazione unitaria a livello europeo. Eravamo il paese più colpito e più severamente colpito. E tra l'altro, attenzione, quello che ho cercato di far comprendere subito a livello europeo, dove certo ovviamente i governi nazionali, ognuno ha le proprie logiche, le proprie istanze, i propri bisogni, però ho cercato di far capire che qui eravamo di fronte a uno shock simmetrico di natura esogena che non aveva niente a che fare con le crisi particolari finanziarie del passato, che invece al contrario avevano prodotto shock asimmetrici e avevano caratteristiche per lo più endogene. Ecco, è stato questo, diciamo, il motivo ispiratore che mi ha da subito indotto a promuovere una battaglia in Europa per una risposta unitaria. E poi c'era un altro aspetto che ho sempre rappresentato. Cari colleghi, c'è l'assoluta necessità di dimostrare che il progetto europeo ha una forza, una coesione, e questa forza e questa coesione va espressa adesso, in questo contesto, in questo momento di massima emergenza, perché se non riusciremo a reagire con efficacia in una prospettiva di solidarietà in questo momento, è chiaro che da un lato metteremo a dura prova il mercato comune. Apro parentesi, è la mia più grande preoccupazione attuale, perché col piano che è stato di finanziamento fatto oggi stiamo frammentando il mercato comune. Ci abbiamo messo decenni per costruire un'economia coordinata, e se tu, come oggi sta accadendo, lasci ai singoli paesi che hanno spazio fiscale di poter ad esempio armarsi con agevolazioni europee, in prospettiva tu distruggi il mercato comune, distruggi gli equilibri anche politici, non solo economici. Ma poi si trattava anche di salvaguardare la vita stessa dei cittadini, e se non fossimo riusciti a elaborare una strategia unitaria, l'intera costruzione europea avrebbe perso di credibilità agli occhi dei cittadini. Pensateci, noi abbiamo integrato i nostri sistemi economici, stiamo cercando di integrare i nostri modelli educativi, le nostre legislazioni sociali, cedendo spazi di sovranità, trasferendo competenze nel corso del tempo, via via anche sempre più rilevanti, dai singoli Stati all'Unione Europea. Abbiamo consentito ai singoli cittadini degli Stati membri, ai capitali, alle merci di poter circolare liberamente nel territorio europeo percepito come spazio unitario, e poi interviene la pandemia e non c'è nessuna reazione unitaria. E poi interviene la pandemia, che chiaramente creerà diseguaglianze, iniquità, sperequazioni nel quadro europeo, e poi ognuno fa da sé. Sarebbe stata la distruzione di tutto il lavoro fatto per decenni, e qualcuno non lo capiva, non lo comprendeva. E tra l'altro avremmo avuto un forte sentimento anti-europeo da parte dei cittadini, Perché è chiaro che già i cittadini hanno una condizione, diciamo così, di forte rumoreggiamento. Si stava levando una forte carica oppositiva, ad esempio contro l'elite, la tecnoburocrazia europea, lamentando il fallimento della politica asservita alle ragioni dell'economia. Quindi immaginate se non intervenivamo cosa sarebbe successo. I cittadini avrebbero detto a qualsiasi governante che si alzava e parlava del sogno europeo: stai zitto. Quando avevamo bisogno dell'Europa, nel momento di massima difficoltà, l'Europa non ha dato risposte. Quindi smettetela di prenderci in giro. Ecco perché con impegno faticoso, mettendo anche a rischio, perché voi siete, anche molti di voi sono politici molto più esperti di me, quando ho iniziato mi sono reso conto, mi è stato detto: ma perché combatti una battaglia che sei perdente? Così diventa un fallimento. Così ti scaricheranno addosso un fallimento politico, ne pagheremo tutti le conseguenze, noi che siamo al governo. Però è chiaro che bisognava salvare il paese e salvare l'Europa. E se mi permettete, il salvataggio dell'Europa, non solo del paese, è stata la chiave di volta per rompere quel muro che aveva eretto a tabù il no agli eurobond. Ho fatto capire che era un vantaggio di tutti, che un sistema integrato economico come quello ad esempio tra Italia e Germania, pensate alla filiera dell'automotive, adesso sembra inattuale parlarne, perché ormai questa filiera è stata sommersa da una riconversione industriale su missili e carri armati. Ma pensate adesso in Germania, in quel momento mi è stato facile rappresentare che se le nostre fabbriche chiudevano nella filiera integrata dell'automotive, sarebbero chiuse anche in Germania. E guardate che è stato un passaggio fondamentale quando gli amministratori delegati delle più grandi ditte automobilistiche, produttrici di automobili in Germania, hanno detto al governo tedesco: guardate che se chiudono in Italia chiudiamo anche noi. Ecco, lì si è messo in moto qualcosa. E di qui poi il 1° maggio del 2020 abbiamo sottoscritto, quello è stato il passaggio fondamentale, insieme ad altri anche il patto per il vaccino, insieme ad Angela Merkel, Emmanuel Macron, Charles Michel, Ursula von der Leyen e la Erna Solberg. Anche il patto per il vaccino è stato un passaggio importante perché ha riconosciuto il vaccino come, tra virgolette, bene pubblico globale unico del XXI secolo, bene pubblico globale, con tutte le conseguenze che questo comporta. Quindi l'impegno a finanziare la ricerca, lo sviluppo dei vaccini sì, ma renderlo anche disponibile e accessibile a tutti, non solo a chi ha i soldi, non solo a chi ha finanziato, se mai ha contribuito a finanziare la ricerca, secondo un approccio multilaterale e solidaristico. Il chiaro indirizzo quindi anche delle nostre azioni a livello europeo e internazionale è stato un approccio multipolare, multilaterale, un modello di gestione dei conflitti fondato su una logica di responsabilità condivisa e quindi sul dialogo, sulla inclusività. Quindi noi non stiamo oggi, anche nelle posizioni che assumiamo oggi, non improvvisiamo perché leggiamo un sondaggio, un consenso. Sono valori che abbiamo dimostrato nell'azione politica sin qui, anche durante la pandemia, valori, metodologie, visioni, prospettive a cui crediamo convintamente. E vedete, non sempre la pratica del multilateralismo ha dato buona prova di sé nel corso della storia, anche quella più recente, ma è evidente che la modalità più efficace, e la pandemia lo ha dimostrato, per affrontare crisi, sfide, minacce globali in uno spazio che non conosce confini e praticare questo indirizzo cooperativo che stimoli gli stati sulla base di norme e valori universali a perseguire politiche comuni, ragionevoli, inclusive. In particolare Next Generation, ricordo solo questo passaggio, fu promosso, forse l'avvio significativo di quel progetto è in una lettera del 25 marzo 2020. La scrisse a Chigi e subito dopo la condivisi con Sanchez, con Costa e via via con altri 8 leader europei, in totale con noi 9. è stato il primo passo di una battaglia che avrebbe portato appunto a rimuovere quel tabù di cui ho già parlato e che aveva sempre resistito. È stato un momento straordinario quello per cui con quel piano siamo riusciti, prendendo in prestito le parole di Jacques Delors, a collocare il fiore della speranza al centro del giardino europeo. Sono stati momenti difficili, sono stati passaggi durissimi, ma alla fine siamo riusciti a dare la prospettiva di una comunità nazionale forte della sua dignità. Non dobbiamo negarci che molti si meravigliavano anche con me del fatto che i cittadini italiani rispettassero le regole. E se quando io dico che siamo riusciti a ottenere quel progetto, noi ci abbiamo messo molta energia, passione, visione, ma l'abbiamo ottenuto grazie al senso di dignità, ed è vero, non è un passaggio retorico, della comunità nazionale. Se non avessimo dimostrato la serietà nell'affrontare l'emergenza, se non avessimo rispettato collettivamente le regole, poi lasciamo stare chi ha sofferto di più, chi meno, chi è stato male comprensibilmente, qualcuno che le ha violate, ma io dico la comunità nazionale, se non avesse avuto questa, non avesse offerto questa risposta, non credo che io in Europa avrei ottenuto nulla. E abbiamo tracciato un percorso. Certo, ho lasciato Chigi nel febbraio 2021, eravamo intenti a consolidare alcuni progetti. Per esempio, io l'ho detto pubblicamente, quindi non ho difficoltà a ripeterlo, il mio obiettivo era lavorare per consolidare questo strumento di finanziamento basato sul debito pubblico comune, ma non nel senso, voglio dirlo, che lo attivi di anno in anno, no, che lo consolidavi in modo da attivarlo di fronte alla nuova emergenza. Questo non si è lavorato in quella direzione, non lo si è consolidato, quindi oggi di fronte alla nuova emergenza dobbiamo rifare tutta la trafila, dobbiamo rimuovere tutti gli ostacoli dei paesi frugali e di coloro che ritengono che questo sia assolutamente uno strumento di solidarietà che non debba essere applicato, e siamo punto a zero. Quello era il momento subito per consolidarlo in modo da metterlo nel cassetto e poterlo attivare. Pensate adesso in emergenza energetica, cosa potevamo fare. Pensate adesso con la grave crisi della manifattura europea, della produzione industriale europea, come ce ne saremmo agevolati. 10 lezioni dalla pandemia. Vorrei offrire la vostra riflessione, alla riflessione di chi ci ascolta, visto anche che in questi incontri, in questa commissione, dovendo anche necessariamente approfondire tante questioni di dettaglio, tante questioni minute, giustamente, lodevolmente, spesso stiamo perdendo un poco, questa è una mia sensazione personale, non è una critica ai lavori della Commissione, le critiche le abbiamo scritte, Presidente, quindi no, qui è una riflessione sul fatto che secondo me questa Commissione deve consegnare al Paese anche qualche riflessione, diciamo, di prospettiva, prospettica, perché se oggi arrestassimo i lavori, io sfido tutti a dire: bene, in caso di nuova pandemia che faremo? Faremo le nuove polemiche. Questa verrebbe da dire come risposta immediata. No, e allora permettetemi un mio contributo molto soggettivo e personale sulla base dell'esperienza che ho vissuto anche da protagonista, con l'onore di essere protagonista. Siamo stati chiamati a misurarci con noi stessi, a guardarci dentro, abbiamo sperimentato il senso del limite, abbiamo esplorato anche le nostre solitudini, abbiamo sperimentato i sentimenti più diversi, spesso si sono confusi tra di loro o si sono alternati, preoccupazione, ansia, rabbia, minaccia, senso di vulnerabilità, amicizia, amore, solidarietà. Ho incontrato tantissimi cittadini e ne conosco tanti che hanno riportato delle ferite nell'anima. la reazione più facile è rimuoverle. Ma la rimozione non è dimenticanza, come ci ammoniva anche Freud. Ciò che rimuoviamo non scompare, semplicemente sprofonda al di sotto della soglia della consapevolezza. E allora credo sia importante, perché ciascuno di noi qui, visto che abbiamo un ruolo istituzionale, dare un contributo e consegnare anche a futura memoria un contributo. È il tentativo un po' di un'attribuzione di senso per cercare di dare una spiegazione a tutto questo, al di là della volontà di rimuoverlo. Questa è una spiegazione inadeguata, la potete giudicare inadeguata. Ecco, le lezioni che ho provato a trarre da questa esperienza è un'esperienza che ci ha esposto a incertezza e a scelte tragiche. A incertezza. Chi vi parla ogni giorno si è misurato con il senso di limitatezza di fronte a un'incertezza pervasiva, totalizzante. L'incertezza è lo spazio sottratto dalla progressione della conoscenza. La nostra conoscenza era limitatissima. La conoscenza scientifica era lacunosa, del tutto incompleta. E anche la continua consultazione con gli esperti, guardate che ci restituiva, questo lo devo dire, anche un quadro di incertezza. Non è che parlando con gli esperti conseguivi la certezza. Non si conoscevano le caratteristiche del virus, i metodi e le tempistiche di trasmissione tra soggetti asintomatici, l'insorgenza della capacità di contagio prima di ogni sintomatologia evidente. Non avevamo informazioni scientifiche sull'esistenza di soggetti superdiffusori, sulle patologie respiratorie gravi da polmoniti interstiziali nell'area bassa del torace causate dal virus in molti pazienti. Questo è il quadro. E l'incertezza a quel punto poi richiama il dubbio. Ma il dubbio, a seconda di chi lo vive, può essere negativo o positivo. Il dubbio ha una funzione anche positiva, perché ti spinge a interrogarti continuamente, a metterti continuamente in discussione. E se mi permettete, il giusto antidoto contro la trappola delle illusioni e delle false certezze. Io sentivo anche in TV troppe false certezze, declamate così facilmente. Il dubbio è il motore della conoscenza scientifica. L'importante, e qui siamo stati molto attenti, che il dubbio non si tramuti in una diffidenza paralizzante. Quanto alle scelte tragiche, una formula che ho già richiamato da Calabresi, va utilizzata per le situazioni in cui non è preventivabile in astratto un rischio. Ecco, questo è il classico caso. Ma non sono prevedibili in concreto i soggetti che saranno colpiti dall'evento dannoso. Sono quei casi in cui bisogna operare scelte pubbliche particolarmente complicate, poiché la sofferenza e il benessere non potranno essere equamente ripartiti tra tutti, ma bisognerà decidere il vantaggio per alcuni e il danno per altri. E non c'è via di soluzione, c'è da scegliere. 10 lezioni, la prima lezione. La nostra Costituzione riconosce a tutti il diritto alla salute, l'ho detto, che è qualificato fondamentale. Quindi noi abbiamo respinto prassi di darwinismo sociale, criteri selettivi. E io spero che questo diventi un patrimonio collettivo anche in futuro. La pandemia ci ha fatto scoprire la vulnerabilità, ma ci ha permesso anche di recuperare, c'è una bella espressione di Franco Ferrarotti, un noto sociologo, l'idea della unitarietà della famiglia umana. In questa idea, che evoca una comune radice, una condivisa appartenenza, è il significato più profondo di quel motto che ci avete sentito ripetere: nessuno deve rimanere indietro. Lo abbiamo rilanciato più volte durante la pandemia, non come un messaggio così di facile comunicazione, ma come un valore fondamentale perché tutti lo condividessero. Seconda lezione, è ingannevole, l'ho un po' accennato, ci ritorno e lo approfondisco, il dilemma che prefigura un'alternativa tra tutela della salute e protezione dell'economia, che ha lasciato correre il virus in quei paesi che l'hanno lasciato correre, le restrizioni per contenere il contagio hanno ancor più compromesso la produzione economica. E quindi alla fine si sono ritrovati con danni più severi e irreparabili rispetto a noi. I governi hanno dovuto ricredersi, hanno cambiato strategia, hanno perso tempo prezioso. E tra l'altro, attenzione, la popolazione non si è sentita protetta e questo ha prodotto paralisi della vita comunque sociale, indipendentemente dal fatto che non ci fossero misure restrittive. Apro una parentesi, non potete immaginare quanti cittadini nostri, italiani, ma anche stranieri, hanno fatto di tutto disperatamente per venire in Italia, perché si sentivano più protetti. Tantissimi. Terza lezione. Di fronte a una tale emergenza, quando il governo adotta misure restrittive, deve operare un'attenta ponderazione di tutti gli interessi coinvolti. E quindi abbiamo operato costantemente, ridefinendo continuamente anche questo bilanciamento che assicurasse una tutela intensa alla salute, ma non comprimesse gli altri interessi per quanto possibile. E ovviamente siamo poi sottoposti al vaglio del Parlamento, al vaglio della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha esaminato approfonditamente a più riprese le nostre misure restrittive. Posso permettermi di dirlo pubblicamente, quelle sentenze sono delle sentenze molto meditate, sono delle lezioni, vorrei dire quasi di diritto costituzionale, e insomma andrebbero lette e studiate da noi parlamentari, perché nella parte motiva e argomentativa veramente sono una gran lezione di diritto costituzionale. Quarta lezione. L'ho già detto, la nostra Costituzione non conosce una disciplina dello stato di emergenza. E allora quello è stato un problema e noi abbiamo sempre cercato di lavorare evitando che si passasse dallo stato di emergenza allo stato di necessità. Però, e qui sottopongo ai colleghi che hanno una responsabilità sul piano legislativo, non sarebbe male introdurre una norma costituzionale che contenga una chiara regolamentazione dello stato di emergenza, in modo da cristallizzare una volta per tutte un quadro certo di garanzie costituzionali, in modo da distinguere l'evento, l'emergenza, che pone una sfida interna al sistema e quindi un approccio che è un salvavita per la democrazia, invece da un contesto in cui si mira a frantumare il sistema e a travolgerlo. Noi abbiamo lavorato cercando di preservare la tenuta dell'assetto costituzionale democratico, ma francamente abbiamo lavorato spontaneamente in questa direzione. Una norma costituzionale andrebbe pensata, ce l'hanno altre costituzioni. Ci potremmo lavorare tutti senza distinzione di colore politico. Ancora, quinta lezione. Beh, qui entro un po' in un tema anche che spesso dibatte. Abbiamo un assetto costituzionale in cui c'è una ripartizione tra legge statale e regionale. L'articolo 120 della Costituzione poi prevede il potere amministrativo sostitutivo, l'ho già detto, del governo. Noi non abbiamo mai preso in considerazione il potere sostitutivo, però è stato, come dire, l'ho detto prima, molto faticoso e a tratti anche un po' farraginoso. Una revisione critica di questa ripartizione di competenze, secondo me, andrebbe assolutamente pensata e sarebbe quanto più opportuna, disciplinando anche meglio i meccanismi e gli istituti di coordinamento dei vari livelli di governo, nazionale e territoriale. Oggi lo Stato centrale ha poche leve, io sono qui e risponderò di tutto, però le leve che avevamo in mano erano leve limitate. Per garantire l'attuazione uniforme del diritto costituzionale della salute addirittura in queste condizioni. Sesta lezione. Il principio di precauzione rimane, a mio avviso, il più affidabile per predisporre e adottare misure contenitive del contagio e per le situazioni di rischio per la salute e per l'ambiente. Lo abbiamo adottato come strumento politico di gestione del rischio, basato su evidenze scientifiche, calibrando le misure di protezione via via adottate in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità. Abbiamo così dosato l'applicazione graduale delle misure, che sono diventate sempre più restrittive in considerazione della maggiore gravità e diffusività dell'epidemia, e viceversa più leggere in caso di miglioramenti della curva pandemica. Dopo varie settimane di sperimentazione siamo riusciti anche a perfezionare, l'ho detto, il sistema di monitoraggio che ci ha consentito di differenziare meglio le misure restrittive, calibrando sugli scenari di trasmissione, livelli di rischio e via discorrendo. Ecco, quello è sicuramente un monitoraggio che sia con misure calibrate sui singoli territori anziché misure generalizzate, è uno strumento che dobbiamo preservare. Dobbiamo affinarlo scientificamente, lo possiamo ancora più sperimentare sul piano applicativo, ma quello che fa male quando ci sono situazioni del genere è applicare misure indistinte per tutti i territori, dove possono rivelarsi blande per le situazioni di maggior rischio e invece troppo severe per le situazioni di rischio più leggero. Settima lezione. Qui ritorno sui rapporti tra scienza e politica. È stato fittissimo questo dialogo con gli organi di consulenza tecnico-scientifico. E qui la popolazione si è sentita smarrita anche di fronte a una varietà di opinioni. E allora sono sorti molto interrogativi. Come può la natura oggettiva dell'indagine scientifica conciliarsi con il suo essere al tempo stesso campo di controversie che acuiscono la sua esposizione al dubbio? Ha senso da parte della politica cercare una base di evidenza scientifica alle proprie decisioni a fronte di queste controversie? La disillusione ha contribuito a generare, devo dire, pulsioni antiscientifiche e una forte diffidenza anche nei confronti degli esperti. Però le controversie, vedete, sono un segno di maturità anche della comunità scientifica e non di debolezza. Rafforzano le pretese conoscitive. E l'oggettività della scienza, ce lo insegnano gli epistemologi, non è il risultato dell'assenza di conflitti, di dubbi, ma l'esito di conflitti e dubbi composti e quindi superati attraverso metodi, procedure, argomenti, esperimenti e osservazioni riproducibili da tutti in ogni parte del mondo. È in questo senso che la scienza, in ogni sua articolazione, si configura come un'impresa intrinsecamente democratica, e le controversie che essa sviluppa quindi sono indizi di razionalità, non di irrazionalità. Ed è un bene anche che nello spazio pubblico, dicevo prima, si sia levato questo più intenso dialogo e ci sia stato. C'è un aspetto però che riguarda la democrazia. Allora il dubbio è, e attenzione, è un dubbio che viene discusso da tanti studiosi della democrazia contemporanei, ma forse non è meglio affidare le scelte di governo agli esperti? Fin dei conti, pensateci, qui si trattava anche di una questione medica, scientifica. Noi andiamo dal medico per la cura, è il medico che ci fa la diagnosi. E allora in questo caso non è meglio affidare, addirittura mettersi un attimo da parte e lasciare agli esperti la decisione? Tra l'altro è un'idea vecchia, platonica, no? La Repubblica ideale, i custodi, che sono quelli deputati a tempo pieno, competenti a servire il bene di tutti. E vi racconto un aneddoto personale. In quei giorni fitti, in quelle ore a volte anche confuse, a un certo punto interrogo un noto studioso luminare dell'epidemiologia e gli chiedo di avere un parere, quelle misure che stavano adottando, insomma, delle volte c'era la possibilità anche di fare uno scambio, un dialogo al di fuori, diciamo, delle riunioni. E lui saggiamente mi obiettò: caro Presidente, se io dovessi decidere il mio angolo visuale, io terrei il paese in perenne lockdown. Essendo questa la misura più efficace per prevenire il contagio e proteggere la salute dei cittadini, non fa una piega. Ma lui stesso aggiunse: ma io stesso so che questa soluzione sarebbe insostenibile, perché comprometterebbe tutti gli altri interessi vitali coinvolti. Ecco allora il senso di questa, di questo ragionamento, di questa, lo dico così umilmente, di lezione. E questa è la risposta, questa risposta è la migliore spiegazione per comprendere perché la politica non possa delegare agli esperti la decisione finale. Mi conforta anche il pensiero di uno che io ritengo uno dei più grandi studiosi della democrazia.
1: Prego, deputato Conte.
0: Riprendiamo e no, permettetemi solo di dire, ho visto che il senatore Malan ha dichiarato che sto facendo un comizio e non sto entrando nei dettagli. Forse perché, senatore, lei è arrivato tardi, avevamo già iniziato, ma avevo spiegato che sarebbe stata una illustrazione generale sulle modalità, sul metodo, sulle metodologie, sul modo in cui l'abbiamo affrontata. E invece, per quanto riguarda i dettagli, abbiamo concordato che alle 18, alle 18, alle 20 mi farete domande. Quindi la questione di donna, mascherine cinesi, ne risponderemo allora. Non mi sto sottraendo, la volevo rassicurare.
1: Bene, credo che sia rassicurato, però c'era dall'inizio, credo, signor Tornato. Ecco, solo per dire,
0: Ah,
1: solo per
0: allora mi sono
1: riportarlo
0: distratto perché a un certo
1: correttamente.
0: punto è entrato. E allora non ha
1: È
0: giustificazioni
1: presente. Non ha
0: con quel
1: giustificazione.
0: comunicato che ha fatto.
1: Però
0: Allora,
1: era
0: si è
1: presente
0: dato la
1: dall'inizio.
0: zappa sui piedi. Io volevo essere, come dire,
1: È
0: cortese nei
1: perché
0: suoi confronti.
1: ho ascoltato quello che ha detto, questo torto. Forse dovevo fare
0: Bene,
1: altra lettura.
0: prego, deputato. Dicevo, siamo interrotti sulla questione democratica fondamentale, e cioè il ruolo degli esperti, perché qui questa è la questione, il ruolo che hanno avuto gli esperti. Robert Dahl, che è considerato uno dei più grandi studiosi della democrazia, invita a considerare che una cosa è ricorrere all'aiuto, cito testualmente, all'aiuto degli esperti nel governo, altra cosa è dare a un'elite il potere di decidere leggi e politiche cui saremo obbligati a obbedire e che dovremo seguire. E poi, attenzione, governare bene richiede qualcosa di più di una pura conoscenza scientifica. Il governo non è una scienza come la fisica, la chimica o al limite la medicina. Ogni decisione importante implica, e qui vorrei anche attenzione, dei giudizi etici. E i giudizi etici non sono giudizi scientifici. E le decisioni politiche richiedono quasi sempre giudizi di transazione, cioè compromesso tra fini diversi. Ecco allora che, perché rivendico per la politica, tant'è vero che anche le sentenze del giudice hanno scritto che comunque c'è un margine di discrezionalità politica e di cui ovviamente i politici si assumono la responsabilità di fronte ai cittadini. Ottava lezione. La pandemia ci ha insegnato anche che uno Stato nazionale isolato e ripiegato su se stesso non riesce assolutamente a far fronte alle sfide. Ecco perché mi permetto di dire, è importantissima ed è stata importante la risposta europea. Dopo alcune settimane di disorientamento, l'Unione Europea ha compreso, bisogna dirlo, piaccia o non piaccia, la gravità, la pervasività dello shock provocato dalla pandemia ha attivato nuove linee di credito inserendo gli strumenti tradizionali, ha sospeso il patto di stabilità e crescita. Io sono poi dispiaciutissimo che sia stato riattivato senza sostanziali modifiche, l'abbiamo detto in tutti i modi, e purtroppo è un grande errore del governo attuale, del governo Meloni, averlo sottoscritto senza negoziarlo, fermo restando che poi purtroppo tardivamente sia Presidente Meloni che il Ministro Giorgetti sono resi conto e hanno ammesso che non è un buon compromesso per la nostra crescita e il nostro sviluppo sociale. È intervenuta anche l'Europa con la BCE, con una

Altre misure Next Generation, non a lezione. Quando rappresenti la massima istituzione del governo del paese e affronti una tale emergenza, devi assumere decisioni impopolari. C'è poco da fare. Devi essere consapevole che non potrai accontentare tutti. Devi tener conto che la stessa pressione dell'opinione pubblica è per sua natura ondivaga. C'erano giorni in cui nei media prevaleva la spinta ad adottare provvedimenti più restrittivi e altri invece, e semmai anche subito dopo, dopo qualche giorno, prevaleva invece la controspinta per cui i provvedimenti adottati venivano giudicati troppo penalizzanti. È stata una pressione enorme, enorme, da un lato o dall'altro. È per questo che abbiamo adottato una metodologia basata comunque su evidenze scientifiche, per sottrarci a queste oscillazioni altalenanti. Tantissime persone hanno contestato le misure restrittive, lo hanno fatto anche in modo, come dire, vigoroso, con azioni concrete. Hanno presentato anche esposti e denunce alle varie procure d'Italia. E mi hanno imputato una condotta criminale, la singolarità, per ragioni diametralmente opposte, per aver omesso l'adozione di misure più restrittive o per aver adottato misure troppo restrittive. A un certo punto ho dovuto perdere il conto, ma credo di aver avuto più di un migliaio, qualche migliaia di denunce ed esposti. Sono state veicolate, raccolte, collazionate dalle procure, principalmente dalla Procura di Roma per competenza, e poi c'è stato anche il filone di indagine della Procura di Bergamo. Io non mi sono mai lamentato di queste indagini, non avete mai sentito da parte di chi vi parla una lamentela per queste indagini. E non ho mai, mai dico, tentato di delegittimare i giudici titolari delle inchieste, alludendo a una loro presunta politicizzazione, come spesso purtroppo capita di sentire adesso. Ad esempio, quando nel maggio del 2023 sono stato invitato a riferire e fornire memorie e chiarimenti, l'ho fatto con piena disponibilità. Mi sono recato anche al Tribunale dei Ministri di Brescia senza recriminazioni, con il dovuto rispetto alle istituzioni e con il peso di una responsabilità che non ho mai cercato di alleggerire scaricandola su altri. Questo da me non lo avrete mai. Quando ero Presidente del Consiglio sono stato interrotto una mattinata di grande impegno. Con le varie urgenze ho accantonato gli impegni istituzionali durante la pandemia per rispondere a un pool di quattro pubblici ministeri che mi hanno tenuto per ore. Non avete mai sentito una parola da parte di un Presidente del Consiglio in carica che stava cercando, con tutte le forze sane del Paese, di salvaguardare la comunità nazionale e lamentarsi perché era stato sottratto alle responsabilità più urgenti per dover rispondere per ore a dei pubblici ministeri. Anche perché ho sentito il dovere, non mi sono mai lamentato perché ho sentito il dovere umano, prima ancora che istituzionale, di render conto di ogni scelta compiuta in uno dei momenti più bui della nostra storia repubblicana. Ho avvertito sempre il senso di rispetto. Rispondo perché ci sono delle persone che vogliono spiegazioni, vogliono delle risposte, vogliono capire perché hanno perso il loro caro, vogliono capire perché hanno così sofferto, perché ho pensato a quelle famiglie che non si potevano permettere la possibilità di avere ville, di avere spazi in campagna, al mare, e si sono ritrovate confinate in pochi metri quadrati.
tanti appartenenti al nucleo

0: familiare non avevano spazio neppure i giovani ragazzi per collegarsi alla DAD. Molti lo facevano nel bagno, su una lavatrice, per cercare di isolarsi, cercare un po' di spazio. Da questi giudizi davanti alla magistratura, da queste indagini, ne sono uscito sempre a testa alta, rispettando il ruolo dei magistrati che costituiscono per me sempre un presidio indispensabile del nostro sistema democratico. E proprio per questo debbono poter agire in piena autonomia e indipendenza. Non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto nulla di illecito, risponderò a tutte le vostre domande, solo che non voglio che adesso, come ho già detto, queste polemiche ci distraggano dal restituire il filo collettivo di una strategia perseguita. E questo, vedete, il fatto di dover rispondere alla memoria di chi non c'è più, alla memoria e alla sofferenza di chi è rimasto e perde la perdita, a tutti coloro che si sono impegnati, è un tributo che credo che un ruolo istituzionale debba a tutti i cittadini. È un tributo che è fondamentale in un sistema democratico, perché quando la politica, come adesso sta facendo, norme per ritagliarsi delle sottrazioni, quando la politica si scuda, alla fine, vedete, è la sfiducia che alimentiamo nei confronti dei cittadini, la disaffezione. Perché i cittadini, probabilmente non tutti riescono a seguire i dettagli, ammettiamo anche che non tutti abbiano un'educazione giuridica. Però una cosa la capiscono tutti: quando la politica cerca di cancellare quel cartello, la legge è uguale per tutti. E la politica ritiene di avere uno statuto privilegiato da ritagliare a se stessi e semmai contemporaneamente introduce norme sempre più severe, fattispecie di reato nuove, inasprimenti di pena per la gente comune. Questo da me non l'avrete mai. Decima e ultima lezione. Una sfida così impegnativa, lo dicevo prima, è stata un'occasione per conoscersi meglio, penso per ognuno di noi, per conoscere meglio se stessi. Per quel che riguarda me, in piena sincerità, franchezza, non mi considero un eroe, né ritengo di aver compiuto gesta straordinarie. Ho semplicemente fatto il mio dovere. Mi sono fatto trovare dove era necessario che io fossi, in prima linea. Ho cercato di dare il massimo, utilizzando tutte le mie risorse fisiche, intellettuali, per coordinare gli sforzi e trovare soluzioni per contribuire alla protezione del paese. Anche se non può, ancora oggi, vedete, io non posso essere certo di aver preso sempre la decisione più giusta. Però di una cosa sì, una certezza ce l'ho, di aver sempre agito col massimo scrupolo, in buona fede, mettendoci tutto il mio impegno, assumendomi tutta la mia responsabilità. E traggo da questa esperienza l'orgoglio di aver rappresentato una grande comunità nazionale, che ha saputo riconoscersi in un comune destino, dimostrando un fortissimo senso di coesione, ma anche di responsabilità. Vedete, non l'abbiamo scritto, ma fateci caso, la popolazione ha condiviso un patto. La popolazione ha condiviso un patto proposto dal governo, accettando di assoggettarsi alle restrizioni necessarie a realizzare l'obiettivo comune di combattere il virus e conquistare la salvezza. E la mia comunicazione ogni volta ha cercato di rinnovare questo patto, di mantenerlo vivo. Qualcuno ha detto che facevo troppe conferenze stampa, troppi comunicati. Qualcuno forse ha detto che ne devo fare ancora di più. Ma Ma quella comunicazione è stata fondamentale per mantenere vivo il patto con i cittadini. Perché nel momento stesso in cui fosse calato il grado di fiducia da parte dei cittadini, sarebbero aumentate ovviamente le violazioni delle regole. È una delle più forti preoccupazioni. Cercate di immedesimarvi anche voi nel ruolo di massimo responsabile di governo. Una delle più grosse preoccupazioni in quel contesto è la disobbedienza civile diffusa, pervasiva. Delle volte me lo sono sognato la notte. Tutti i cittadini a un certo punto, collettivamente, si mettono un passaparola o in modo tacito, contemporaneamente decidono di non rispettare più le regole. Se vanno tutti per strada e decidono di violare quelle cautele che abbiamo proposto, che ne sarebbe stato del nostro paese? Ce l'hanno detto, qui sono sfilati alcuni studiosi, hanno pubblicato anche relazioni scientifiche, è venuto Parisi, il premio Nobel, a stilare una proiezione ben precisa in mancanza di misure restrittive, cercando di sviluppare dati scientifici sulla crescita esponenziale del contagio. Abbiamo salvato centinaia di migliaia di vite umane, lo dobbiamo dire perché è la verità. Sono tantissime le persone che hanno lavorato con generosità d'animo, dedizione professionale per mettere in salvaguardia il paese. Sono medici, infermieri, operatori sociosanitari, farmacisti anche, forze dell'ordine, vigili del fuoco, volontari della protezione civile, militari, tantissimi funzionari, commissari, scienziati, esperti, oltre a una miriade di lavoratrici e lavoratori che hanno sempre lavorato per garantire l'erogazione di servizi indispensabili. Molti hanno rischiato la vita, alcuni sono caduti per questo. E poi ci sono semplicemente i cittadini che hanno compreso il contesto, hanno cercato di fare il proprio, rispettando le regole, piccoli, grandi sacrifici. A tutti permettetemi di dedicare un pensiero di Martin Luther King. La misura definitiva di un uomo non è dove si trova nei momenti di comfort e convenienza, ma dove sta nei momenti delle sfide e delle controversie. Ecco, è stata un'occasione la pandemia anche per la classe politica, per guardarci tutti allo specchio. Ci sono tanti politici, anche non appartenenti alle forze di maggioranza, che non avevano la diretta responsabilità di sostenere il governo. Ne ho conosciuti tanti con grande senso di responsabilità. Si sono resi disponibili al confronto, hanno offerto anche suggerimenti, collaborazione. Faccio un nome: Silvio Berlusconi. Sapete che ha espresso la visione della politica per più di un verso diametralmente opposta alla mia. E sapete anche che la sua stessa vicenda politica è stata costellata da scontri ruvidi, anche ruvidissimi, con il Movimento 5 Stelle. Però io non ho difficoltà ad ammettere che nei momenti in cui ci siamo confrontati a telefono durante la pandemia ho trovato un responsabile, una forza politica, un esponente politico che si lasciava aggiornare e dimostrava un senso di responsabilità e chiara consapevolezza che l'obiettivo prioritario doveva essere la salvaguardia del Paese. Altri hanno dimostrato di concepire la politica in senso schmittiano. Qui ci siamo noi e lì ci sono loro, i nemici da battere, da far cadere, anche durante la pandemia. Non importa le conseguenze che ci saranno sul paese. Ecco, per chi ha questa visione, eppure la pandemia è stata l'occasione di una tregua. Anzi, hanno affrontato ancora di più questo momento con attacchi sempre più virulenti, con polemiche, alzando più che mai i toni, il livello dello scontro, confidando dal punto di vista loro di poter crescere il consenso elettorale. E constato che ancora oggi, ormai sono passati degli anni, dovremmo aver maturato un minimo di stacco da questi drammatici eventi, c'è la volontà di riguardare, neppure adesso c'è la volontà di riguardare questa esperienza con il giusto atteggiamento, per cercare di capire perché questa fragilità comunque nel nostro sistema. E si preferiscono attacchi strumentali, polemiche pretestuose, rispetto anche facendosi forti di una gran cassa mediatica che coinvolge TV e stampa. Il risultato qual è? Che oggi sto qui a parlare io della pandemia e si dimentica che io sono andato via nel febbraio 2021. Dopo c'è stato un altro governo che ha governato per oltre un anno la pandemia. Si dimentica che noi abbiamo avviato il piano vaccinale. Lo abbiamo avviato. E vorrei ricordare che lo abbiamo avviato nel segno della libertà per precisa scelta. Io ho mandato il ministro Speranza, abbiamo concordato, è andato in Parlamento a illustrare la campagna vaccinale e abbiamo scelto, perché eravamo sempre i primi, quindi dovevamo sempre operare scelte tragiche per primi. E in quel momento il dibattito era che i vaccini dovevano essere imposti, obbligatoriamente. Abbiamo scelto di offrirli, in virtù di quel patto, la libera scelta dei cittadini. Dopo sono venuti i Green Pass, sono venuti gli obblighi over 50 e via discorrendo. Qui non so se se ne parlerà, dubito, avendovi un po' conosciuto, che non se ne parlerà. Però non c'è problema, rispondo io e sono disponibile a rispondere di tutto. Se vi manca il coraggio lo metto io qui. La scelta della libertà è stata fondamentale nel piano vaccinale. Perché è stata fondamentale? Perché quando chiede ai cittadini un sacrificio, i sacrifici lo fanno, e allora non devi imporre misure soverchie, misure che vanno oltre, che comprimono quel patto e addirittura lo mettono in discussione. E guardate che quando io sono andato via, a differenza di uno battage mediatico che ha detto che eravamo indietro della pandemia, noi eravamo i primi in Europa, insieme alla Germania. Non è vero che quando siamo andati via la campagna vaccinale si era avviata con risultati modesti. Falso, detto, ripetuto, perché bisognava preparare il governo dei migliori. E allora ha funzionato perché? Perché c'era quel patto. E pensate che quando abbiamo raggiunto, quando c'è stato poi l'obbligo over 50, che chiaramente è stata una misura che poi il governo Draghi si è reso conto che il paese non reggeva, io chiamai il ministro Speranza, quando lessi ai giornali che c'era questa volontà ai lavoratori over 50 di imporre obbligatoriamente il vaccino, chiamai il ministro Speranza e dissi: Roberto, ma scusami, la popolazione ha risposto all'appello. Si parlava, vi ricordate, anche nei dibattiti TV dell'immunità di gregge. E lì ricordo che, a conferma delle incertezze scientifiche, chi diceva che l'immunità si raggiungeva al 60%, poi al 65%, poi al 70%, 75%. Di fatto, quando fu introdotto all'inizio del 2022 l'obbligo over 50, avevamo un tasso di vaccinati approssimativamente vicino al 90%. Chiamai il ministro Speranza e dissi: Roberto, scusami, la popolazione ha risposto. Siamo ben oltre le previsioni e le soglie dell'immunità di gregge inizialmente preventivate, programmate. Ma che motivo c'è di andare oggi a introdurre addirittura l'obbligo vaccinale per gli over 50? Ministro Speranza, con cui abbiamo sempre lavorato con chiarezza di dialogo, con franchezza, ci ragionò su e, non essendo un dogmatico, se guarda, mi hai convinto alla fine della conversazione. Però devi chiamare chi è oggi a Chigi, il Presidente del Consiglio, parla anche con lui. Queste sono cose che anche ho dichiarato e non è polemica, è per capire le scelte che abbiamo operato, perché ne eravamo fermamente convinti e abbiamo cercato di essere conseguenziali anche quando non abbiamo più avuto responsabilità di governo. C'è stato un colloquio con Draghi e lì per lì mi era sembrato che fosse convinto che andare, tra virgolette, a rincorrere, a torturare 400.000-500.000 lavoratori non aveva senso rispetto agli obiettivi di sicurezza che ormai avevamo raggiunto. E poi invece ho visto che hanno introdotto con decreto legge l'obbligo vaccinale over 50, e poi dopo un po' si è perso perché si è resi conto che era di una cosa molto chiara. Quando si parla di vaccini, e qui non sto omaggiando assolutamente, perché è contrario alla mia storia, alla mia formazione, non sto omaggiando chi ha pulsioni antiscientifiche. Non sto omaggiando quelli che dicevano che ti mettevano il chip, che ti devono controllare o che dicevano cose astruse. Sto omaggiando tante persone che hanno sinceramente avuto angoscia e paura nei confronti quando si tratta di un vaccino. Che motivo c'era? Quelle persone non si vaccineranno mai. E così è stato. Quindi delle volte lo dico perché quando parlo di misure, sto facendo un esempio concreto per capire che le nostre sono state sempre operate cercando di bilanciare gli interessi in gioco. Oggi forse vi annoiato perché ho parlato di misure, bilanciamento degli interessi, adeguatezza, proporzionalità. Fa piacere che Bignami stesso dice che non si è annoiato. Ecco, mi fa piacere questo, perché sì, sembrano discorsi alti, però sono, se non hai una strategia, una visione, se non hai una chiarezza di approccio, come l'affronti la pandemia? E su questo vi ho detto questo aspetto che non riguarda la mia gestione di governo per farvi comprendere del perché di certe scelte e perché del fatto di non averne operate altre. Il vostro nemico pubblico sono io. Sono per motivi politici, non stiamo qui a dire, ma sono abbastanza chiari, un po' e diffusamente chiari. Ho svolto il compito pensando sempre di onorare l'istituzione che ho rappresentato. E quello che mi permettete, oggi sono qui. Ieri sono stato sempre presente in trincea e domani continuerò ad essere disponibile. Non sono un disertore. Venendo adesso a qualche aspetto, io non voglio anticipare perché mi piace rispondere alle domande, quelle più polemiche, e quindi affronteremo tutte queste polemiche sterili che sono state sollevate. Permettetemi però di anticipare qualche punto. Uno dei dibattiti che c'è stato è sullo stato d'emergenza. Perché vi ricorderete che ci fu un grandissimo scontro anche in Parlamento, io me lo ricordo, da parte delle opposizioni in particolare, insomma, mi ricordo anche Giorgia Meloni particolarmente coinvolta, trasfigurata. Quando si parlò di stato di emergenza. E lo voglio chiarire perché, diciamo, sembrava e fu rappresentato in quel momento la volontà di prorogare lo stato di emergenza. Ecco, quello fu un passaggio chiave, come la volontà ovviamente di instaurare una dittatura. E obiettivamente non è questo, perché, lo ricordo, delibera del 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di emergenza per 6 mesi. Quella delibera attribuisce al Dipartimento della Protezione Civile poteri di ordinanza in deroga ai fini dell'emergenza. E poi c'è stata, quindi dopo i 6 mesi, la proroga. Quando si arriva alla proroga, in prossimità dell'estate, 29 luglio, grande dibattito. Conte vuole la dittatura. Questa proroga è stata necessaria, non è stata una misura liberticida, perché l'ho detto prima. Ecco perché il quadro che ho rappresentato prima adesso mi rende più facile entrare in questioni un po' più specifiche e sicuramente mi renderà più facile rispondere alle vostre sollecitazioni. Abbiamo detto che non c'era una legislazione sullo stato di emergenza, non c'era una norma costituzionale. Non era quindi la proroga dello stato di emergenza una misura liberticida. Ricordo che Sabino Cassese addirittura sul Corriere evocò una svolta autoritaria come in Ungheria. Non dimentichiamo che Viktor Orban cominciò la sua carriera politica su posizioni liberali. Lo stato di emergenza è legittimo perché l'emergenza non c'è. E ci furono risoluzioni alla Camera, al Senato che passarono a maggioranza. Ma il problema era molto semplice. La dichiarazione dello stato di emergenza è prevista nel co nostro codice di protezione civile. È una fonte innanzitutto normativa di grado primario e non secondario. E quindi la legittimità dello stato di emergenza è deliberata, vagliata dalla Corte Costituzionale, massima garanzia. Ma il problema è che, stando da fuori, o si è in buona fede o si è in malafede. Se si è in malafede non c'è discussione. Se si è in buona fede, bisognerebbe, come dire, studiarle le norme, il nostro quadro normativo e soprattutto anche dal punto di vista poi delle applicazioni pratiche. Quella dichiarazione dello stato di emergenza era assolutamente necessaria, era il presupposto per attivare tutti i poteri e le facoltà in capo alla protezione civile per continuare nella rete di protezione della situazione emergenziale. Se non fosse stato prorogato, saremmo stato assolutamente, ci crollava tutto a livello territoriale, tutto il coordinamento sanitario con le regioni, tutte le misure di emergenza per quanto riguarda RSA, nosocomi, per quanto riguarda gli interventi in medicina territoriale. Cioè, pensate un po' quali misure sarebbero cadute se non si fosse stato prorogato lo stato di emergenza. Sarebbe caduto l'allestimento e la gestione delle strutture temporanee per l'assistenza alle persone risultate positive. Tutte fatte con i poteri della protezione civile. L'impiego del volontariato di protezione civile. Lo puoi attivare se c'è ovviamente lo stato di emergenza. Sarebbe crollato il reclutamento e la gestione di task force di personale sanitario a supporto delle strutture regionali e, attenzione, degli istituti penitenziari. Sarebbe crollata la prosecuzione delle attività relative al numero verde 1500 per l'assistenza alla popolazione. Il pagamento dilazionato delle pensioni presso gli uffici sanitari postali per evitare assembramenti, l'attribuzione all'Istituto Superiore di Sanità della sorveglianza epidemiologica e tutta un'altra serie di misure che non vi sto a dire. Quindi era il perno centrale per affrontare l'emergenza. Tanto è vero che poi, e qui nessuno, ma era facilmente immaginabile, quando è arrivato Draghi è stata prorogata più volte, ma non vi ho sentito più discutere. Silenzio totale, afasia. Stato di emergenza. Quanto tempo ancora, Presidente? Voglio rispettare assolutamente. Mezz'ora. Allora, possiamo entrare in qualche tema. Qualcuno, ed è stata anche una discussione qui, che è comprensibile, insomma, che ci siano stati dei dubbi, delle perplessità sul ritardo con cui è stato attivato, insomma, tutta la macchina anche della Protezione Civile. Giusto? Se ne è parlato. Se ne è parlato perché si è detto anche rispetto all'alert dell'OMS, come mai il governo poi è arrivato tardi? No, in quel senso, perché poi ovviamente di fronte alla dichiarazione di emergenza si attiva la protezione dello Stato civile. Non che abbiate criticato la Protezione Civile, volevo dire, ma ripeto, il governo poteva anticipare, diciamo, questo. E da questo punto di vista voglio recuperare bene le date per non fare errori. Il piano pandemico del 2006 definisce con puntualità la procedura per la dichiarazione delle varie fasi, la sequenza delle stesse e le relative competenze. E qui siamo proprio agli inizi. Dovete tenere a mente la disposizione dell'articolo 5.2, secondo cui le dichiarazioni, comunicazioni di fase, incluso l'incremento o il depotenziamento, sarà fatta dal direttore generale dell'OMS, in raccordo con i regolamenti esistenti che regolano le notifiche di questa tipologia e, se necessario, con la consultazione di altre organizzazioni internazionali. Allora, si deve puntualizzare? 5.2.
1: No, di cosa? Non si è capito. Del piano pandemico? Di cosa?
0: 2006, sì.
1: Del piano pandemico 2006.
0: Si deve puntualizzare che questa disposizione è pienamente in linea, peraltro, con quanto dispone il regolamento sanitario internazionale, che agli articoli 12 e 49 fissa la competenza del direttore generale dell'OMS per la dichiarazione di un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, definendo altresì una rigorosa procedura per l'adozione di una tale determinazione. E in particolare, parlando di questo regolamento sanitario internazionale, l'articolo 12 dispone che il direttore generale deve determinare, sulla base delle informazioni ricevute in particolare dallo Stato parte nel cui territorio si sia verificato un evento, se l'evento costituisca un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale in base ai criteri e alla procedura definita dal presente regolamento. La stessa norma poi prevede l'acquisizione obbligatoria del parere del comitato di emergenza, in cui sono presenti anche esperti nei vari settori di competenza con esperienza sui temi più attinenti all'evento specifico che si sta verificando. Il direttore generale, dice la norma, deve prendere una decisione finale in merito a tali argomenti dopo l'inoltro da parte del comitato di emergenza del parere sulla questione sottoposta al suo esame, articolo 49, quinto comma. E in tale decisione del direttore generale sono indicate la durata dell'emergenza, le misure prese dallo Stato interessato, nonché le raccomandazioni temporanee in ordine alle misure da prendere dagli altri Stati membri. Ora, nel nostro caso, la prima riunione del Comitato di Emergenza risale al 23 gennaio del 2020. In questa riunione non è stata presa nessuna determinazione definitiva, ma si è stabilito di rinviare ad altra seduta la determinazione sullo stato di emergenza sanitaria internazionale al fine di effettuare ulteriori approfondimenti. E la riunione conclusiva è stata il 30 gennaio 2020. All'esito della riunione è stato formulato il parere per il direttore generale, che poi ha provveduto il direttore generale a dichiarare formalmente l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale con riguardo all'epidemia di Covid-19. Questa dichiarazione, per i suoi contenuti, per il procedimento con cui è stata adottata, integra quindi con evidenza l'elemento richiesto dal piano pandemico per l'ingresso nella fase di allerta. Anche se il regolamento poi sanitario utilizza anche espressioni diverse, non poteva essere altrimenti, perché riguarda tutti gli stati, quindi ci può essere, diciamo, sul piano linguistico qualche lieve variazione. In sostanza, in conclusione, è da escludere che vi sia stata la dichiarazione di emergenza, come qualcuno ha valutato, ha opinato, o un atto equipollente prima del 30 gennaio del 2020. Ed è da escludere per le seguenti ragioni. Prima di tale data non era conclusa la procedura di quegli articoli 48 e 49 del regolamento sanitario internazionale. Non vi era stato il parere, che è obbligatorio, del comitato di emergenza. Non era stata adottata, ovviamente, la determinazione, anch'essa necessaria, del direttore generale dell'OMS. Non vi era indicazione anche della durata, per dire presunta, dell'emergenza, che va indicata a un periodo temporale. E non erano neppure state adottate, o meglio dettate, dal direttore generale le raccomandazioni temporanee agli Stati membri. Ecco perché dico, non è qui un'opinione, ma per tutto l'impianto che regolamenta le varie fasi e questo aspetto, non dovete avere dubbi. Per l'OMS, fino al 30 gennaio 2020, non vi era ancora una situazione di emergenza sanitaria tale da suscitare l'allerta. Qualsiasi considerazione che uno può fare che si discosti da tale sequenza non tiene conto, a meno che poi non si vogliano ignorare volutamente, ma questo non lo voglio considerare, le procedure sopra riassunte. E quindi non possiamo oggi sovrapporre libere valutazioni ex post rispetto a questo momento che è fondamentale, perché sennò è inutile andiamo a discutere della mascherina, di Donna, di quello, di quell'altro, che vedremo sono tutte fesserie. Questo è un passaggio fondamentale, ce ne dobbiamo appropriare, perché sennò, voglio dire, è inutile proseguire. La comunicazione del 5 gennaio 2020 dell'OMS si colloca quindi con tutta evidenza nel diverso contesto dell'esercizio dei poteri informativi e comunicativi che sono previsti dall'articolo 11 del Regolamento Sanitario Internazionale. Quindi non sto dicendo che non c'è stata la comunicazione, attenzione, non sto dicendo che sto fingendo di ignorare qualcosa che come dire, potrebbe mettere oggi in difficoltà le valutazioni fatte al governo. Ma quella comunicazione riguarda quindi la diffusione, è un altro prospettivo, un'altra norma, la diffusione e la valutazione di notizie concernenti la sanità pubblica quando, cito tra virgolette, non sia stato determinato che l'evento costituisce un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, ai sensi sempre dell'articolo poi 12 del Regolamento Sanitario Internazionale. Queste informazioni, mi voglio spingere perché, ripeto, sempre sul piano della buona fede e di una discussione approfondita di chi, come dire, voglia oggi cercare di diradare legittimi dubbi e legittime perplessità, ma la fede via. Queste informazioni preliminari all'avvio eventuale del procedimento di cui sopra delineato, coerentemente con questa loro natura meramente comunicativa, richiamano quindi solo le cautele e misure ordinariamente previste nel periodo interpandemico. Più specificamente, e ancora ci tengo a chiarire questo perché sennò a quel punto lì non riusciamo a partire allineati sulla stessa linea di partenza. L'avviso quindi dell'OMS il 5 gennaio, diciamo, era una sorta di event notification, disease outbreak news, una comunicazione come ne possono essere emerse e ne vengono emesse più volte in un anno, che sollecita gli Stati membri a porre attenzione ad alcune malattie. Comporta qualche obbligo, certo, comporta l'obbligo degli Stati di iniziare a monitorare l'evento, non a fregarsene, scusate l'espressione, e avvolgere, come dire, dall'altra parte. E nell'alert, chiamiamolo così, questo alert, è scritto molto chiaramente che questi casi non modificano le attuali raccomandazioni dell'OMS in materia di misure di sanità pubblica e sorveglianza delle infezioni respiratorie acute. Ecco perché l'emergenza, e qui permettetemi, è una nota che va sottolineata, è stata dichiarata nel nostro paese il 31 gennaio 2020. Quale conseguenza della proclamazione fatta il giorno prima dal direttore dell'OMS, il 30 gennaio, e noi il 31. Ma vi dico di più, mi voglio anche spingere, come dire, a cercare di stressare un eventuale dubbio opposto. La tesi secondo cui la mera raccomandazione agli Stati membri di tener conto della situazione sanitaria presente a livello territoriale e nazionale avrebbe l'effetto di far scattare la fase di allerta 3.1 del piano confligge con il disposto del Regolamento Sanitario Internazionale, che un atto normativo avente forza di norma primaria direttamente operante nel nostro ordinamento in forza delle disposizioni di un trattato internazionale formale, trattato internazionale istitutivo dell'OMS, che non poteva in alcun modo essere disatteso né modificato con note informali o disposizioni prive di pari forza normativa. Devi seguire quella procedura, punto. E devi attenerti a quello, a quelle fasi, e seguire indicazioni e, nel caso poi di prorogazione dello stato di emergenza, è allora lì che ti devi porre il problema e attivare le fasi. Quindi è privo di rilievo giuridico, formale, sostanziale il tentativo di conferire ad una nota informale contenente una semplice raccomandazione, quale quella diffusa il giorno 5 gennaio 2020 dall'OMS, la forza di sospendere l'efficacia di una norma primaria valida a livello internazionale al punto da far sorgere un obbligo, ma anche solo la facoltà, per l'operatore istituzionale di applicare la raccomandazione disapplicando la norma invece contenuta nel regolamento sanitario internazionale. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, chiamata a pronunciarsi sulle caratteristiche dell'evento il 23 gennaio 2020 con il comitato di emergenza, non adottava la dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale prevista dalle norme del trattato. Quindi chiedo, facciamo l'avvocato del diavolo, come poteva essere esigibile, su quale base, su quale fondamento, un comportamento diverso da parte del nostro paese? Aggiungo, significativa è la disposizione di cui all'articolo 5.3 del piano, che dispone la temporaneità di tutte le fasi eccetto quella interpandemica, e l'obbligo per l'OMS di fissare per ogni nuova fase anche la durata della stessa. Di ciò consegue, ed è una conseguenza logica oltre che normativa, che solo con la modifica della fase interpandemica scatta l'obbligo di comunicazione alla popolazione dell'ingresso in una nuova fase. Un obbligo è stato adempiuto con la dichiarazione del 31 gennaio 2020 da parte del Consiglio dei Ministri. Alla fine di tale periodo seguirà il depotenziamento della fase o livello anche assegnati, ovvero la conferma o l'aggravamento della disciplina definita con la precedente dichiarazione. Quindi si può legittimamente affermare che la dichiarazione di fase o anche quella di livello deve essere effettuata dal direttore generale dell'OMS, e che, ferma restando la necessità di prevedere con tale atto anche le opportune raccomandazioni poi che gli Stati devono tradurre in azione di cautela, è comunque essenziale che alla dichiarazione si accompagni anche la fissazione del termine di durata della fase stessa, che con evidenza poi può essere modificato in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Quindi, in via conclusiva, spero di essere stato, cercato di essere molto chiaro. Fino al momento in cui il direttore generale dell'OMS ha dichiarato l'emergenza sanitaria, che è stata il 30 gennaio 2020, per il periodo, lo ricordo, di 90 giorni, e ovviamente indicazioni di raccomandazioni temporanee, l'Italia è rimasta correttamente nel periodo interpandemico. 2. Solo la dichiarazione del direttore generale dell'OMS poteva qualificare la fase in corso come allerta pandemica sulla base della situazione esistente, e ciò non è avvenuto fino al 30 gennaio 2020. Il 30 gennaio del 2020, cioè lo stesso giorno in cui l'Istituto Superiore di Sanità confermava i primi due casi di infezione Covid in Italia, lo ricordiamo, i due cittadini cinesi, poi ricoverati allo Spallanzani, il ministro Speranza, lo stesso giorno, proprio a seguito della dichiarazione di emergenza sanitaria di rilievo internazionale del direttore generale dell'OMS, propone la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, che viene deliberata il 31 gennaio. Ma poi vi posso far notare qualcosa? Delle volte dobbiamo sempre avere, vedete, la valutazione comparativa degli altri stati forse ci aiuta un po' a uscire dalle polemiche, E a volte basta un po' allargare lo sguardo e uno comprende, diciamo, che succede anche intorno a noi. L'Italia è stato il primo paese al mondo, insieme a noi solo gli Stati Uniti, a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Contestare quindi all'Italia un ritardo, innanzitutto è privo di qualsiasi fondamento giuridico, logico, eccetera, ma anche inconsistente. Se noi andiamo a guardare Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, hanno proclamato lo stato di emergenza molto dopo. Nell'ordine, ricordo, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna, rispettivamente. 23 marzo, 16 marzo, 24 marzo e 15 marzo. Nel migliore dei casi, 45 giorni dopo il governo italiano. Capite che la differenza tra la polemica, la notizia giornalistica, l'articoletto e invece uno studio che noi dobbiamo qui in questa commissione fare? Questo è. Questa è la differenza. Vi aggiungo che nelle stesse ore della proclamazione dello stato di emergenza, anche qui l'Italia in prima linea, il ministro Speranza firmava un'ordinanza con la quale veniva interdetto il traffico aereo dalla Cina per la durata di 90 giorni. Nelle stesse ore, stiamo parlandosi del 31 gennaio, in quelle stesse ore la medesima scelta era compiuta, attenzione anche qui, così ci rendiamo conto di che cosa succede nel mondo, solo da Israele e Stati Uniti. Mancano 10 minuti. Non so, io se dovessi continuare il conto mio continuerei il piano pandemico e via discorrendo, però se proviamo un attimo a dire qualcosa sul piano pandemico, prendo questi 10 minuti, va bene? Veniamo al piano pandemico. Anche qui c'è stato legittimamente un grande dibattito, ma qui c'è stato anche di più, c'è stata anche un'indagine della magistratura, no, se ricordiamo. Il piano del 2006 è stato costruito per rispetto ad una pandemia di tipo influenzale tradizionale. Prevedeva azioni sul piano della preparazione che, pur valide nella previsione normativa, per essere efficaci in concreto avrebbero dovuto essere implementate e fatte vivere nel periodo interpandemico, con varie attività preparatorie da sviluppare soprattutto a livello territoriale, che avrebbero potuto portare ad accumulare riserve strategiche materiali, pensate a dispositivi di protezione, macchine respiratorie e immateriali, formazione, conoscenze, che sarebbero state utili nel momento dell'insorgere di una pandemia. Ecco, il piano del 2006, bisogna prenderne atto, si è rivelato del tutto inadeguato sul piano della risposta, soprattutto a causa della novità di un virus conosciuto e profondamente diverso da quelli già conosciuti. È sufficiente ricordare l'assoluta incertezza iniziale, io ne ho parlato, sulle caratteristiche del virus, metodi, tempistiche di trasmissione, il sondaggio, la diffusività, l'insorgenza, le patologie respiratorie gravi, come reagivano, eccetera, eccetera. Non ne riparlo. E non è un caso che la comunità scientifica italiana, ma anche internazionale, in maniera quasi unanime, abbia valutato necessario predisporre uno strumento di risposta specificamente modellato sul Covid. Questa non è una materia mia, permettetemi, ne me ne darete atto. Però non mi voglio sottrarre a qualche dubbio che anch'io, rispetto alle polemiche che sono state fatte, ho voluto approfondire. Va bene? E questo strumento di risposta su cui la comunità nazionale e internazionale scientifica ha convenuto che dovesse essere specificamente modellato sul Covid, ha contemplato azioni, per esempio, non previste dal piano pandemico. Per la pandemia non ci sono le zone rosse, faccio un solo esempio. Alla stregua quindi delle considerazioni che ho sin qui riassunto, appare ben giustificata la predisposizione del cosiddetto piano Merler, su cui io non sono intervenuto, perché non è che si può chiedere al Presidente del Consiglio di poter seguire tutto. Però permettetemi anche qui di spezzare una lancia in favore di un chiarimento. Questo piano poi Merler è diventato, stiamo parlando di un illustre esperto scienziato, riconosciuto anche a livello internazionale, è divenuto un punto di riferimento per l'adozione dei provvedimenti che nella fase iniziale della pandemia hanno consentito una risposta il più possibile adeguata all'emergenza sanitaria in atto. E la stessa scelta di predisporre un piano di risposta ad hoc per il Covid-19 è stata fatta da altri paesi, per esempio Gran Bretagna, Germania, Spagna, hanno avuto lo stesso problema, hanno ritenuto di dover assolutamente adottare un piano ad hoc specifico. Man mano che si è conosciuta questa, le caratteristiche specifiche di questo virus e le modalità di incremento del contagio. La stessa scelta, vedete, scusate, in merito all'inadeguatezza del piano pandemico del 2006, sono utili anche, sono stati acquisiti agli atti della magistratura, alcune sommarie informazioni testimoniali, SIT, che fanno parte e sono state versate al procedimento di Bergamo. Dice per esempio la dichiarazione, a chi interessa poi i dettagli, del dottor Donato Greco, che è l'estensore del piano pandemico del 2006. Se vi interessa vi dico anche la data del 28 gennaio 2021, il quale dice: in realtà questo piano pandemico, e lui è l'estensore, era ed è assolutamente inadeguato a fronteggiare la pandemia tuttora in corso dal coronavirus, parliamo del gennaio 2021, pandemia in corso, poiché trattandosi di un corpo vivo avrebbe dovuto essere aggiornato, cosa che non è stata fatta. Posso affermare che ritenete che il piano pandemico 2026 sia adeguato a contrastare la pandemia costituisce affermazione erronea, o meglio una sciocchezza. Detto, come dire, dal padre del piano del 2006, del piano precedente. Poi non so se adesso qui non ho presente l'audizione del dottor Ippolito, si è parlato anche del piano pandemico, ma al di là di quello che ha dichiarato, anche qui ci sono le sue dichiarazioni, le SIT del 29 luglio 2022, anche qui per esempio si sofferma sui dettagli, quello che prevedeva il piano pandemico, che era assolutamente misure inadeguate rispetto a quell'emergenza che stiamo vivendo. E ancora il professor Giovanni Rezza, che anche avete ascoltato, che anch'esso dichiarava e ricostruisce che a fine gennaio 2020 chiese a Brusaferro di invitare Merler in istituto per una conferenza, e riconosce che Merler era quanto di meglio il paese potesse esprimere a livello nazionale ma anche a livello mondiale. E quindi di lì poi un piano statico, si contesta il piano pandemico del 2006 perché è un piano statico, dice Rezza, non dinamico, ancora utile per fronteggiare un'influenza pandemica ma necessitava di aggiornamenti e soprattutto essere costantemente rivisto, e aggiungo, vi sono azioni che devono essere assolutamente fatte. In conclusione, anche qui concludo, è corretto affermare che il piano del 2006 è stato utilizzato esclusivamente per la parte residuale ritenuta funzionale alla sfida che avevamo davanti a noi. Ad esempio la proclamazione dello stato di emergenza, deliberata, lo ricordo, del 31 gennaio 2020, è disciplinata proprio dal piano pandemico. Ma poi, considerata la manifesta inadeguatezza di questo piano, si è dovuto provvedere. E ripeto, qui non è una diretta competenza, poi per carità vogliamo dire che politicamente io rispondo di tutto quel che è accaduto, però c'è stata una valutazione dagli esperti, dagli scienziati e con il Ministro della Salute, e si è provveduto a costruire uno strumento ad hoc per la gestione della pandemia. Due esempi concreti poi peraltro potrebbero forse rassicurare definitivamente chi ha ancora dei dubbi. Il piano del 2006 pandemico prevedeva uso di vaccini e farmaci anti-influenzali che nessuna utilità avrebbero avuto nei confronti del Covid. Il piano del 2006 non prevedeva l'individuazione di zone rosse che invece si sono rivelate indispensabili nella strategia contenitiva del virus. E aggiungo, il cosiddetto piano Merler, vendo acquisito maggiori informazioni, posso riferire che non è mai stato segretato come è stato impropriamente detto e scritto. il CTS, Comitato Tecnico Scientifico stesso, e qui i verbali ne fanno fede, ha valutato di tenerlo riservato, ma di utilizzarlo nella gestione dell'emergenza. 18 spaccate, Presidente, mi fermo e a questo punto mi rimetto alle vostre domande.
1: Grazie.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 14, un buon pomeriggio, buon sabato 8 agosto dalla redazione di GR Parlamento, in studio Francesca Rinaldi. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, in cui morirono 262 minatori, 136 erano italiani. Quelle vittime parte dell'identità collettiva del nostro paese, scrive il presidente Mattarella, che invita ad agire affinché simili tragedie non si ripetano. Quindi, sottolineando come fossero i migranti italiani, auspica anche che oggi la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Noemi Giunta.
2: È proprio per quell'8 agosto del 1956 che la Commissione europea ha deciso di dedicare ogni 8 agosto alla memoria delle vittime sul lavoro. Lo ricorda nel suo messaggio per i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle Sergio Mattarella, che ammonisce a trasformare ogni giorno quel prezzo di sangue in una cultura sempre più attenta ai diritti del lavoro e all'imperativo della sicurezza per tutti. Questi, sottolinea il Presidente, sono i cardini della nostra Costituzione e della Comune Casa Europea, cardini che impongono anche il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e una gestione dei flussi migratori rispettosa della dignità delle persone. Erano emigrati anche i 136 italiani morti nel crollo del Bois du Cazier scavando carbone. Hanno arricchito il nostro paese e la comunità che li ha accolti, scrive il Presidente della Repubblica, che torna sul dovere della memoria perché tragedie come quella di Marcinelle non si debbano mai più ripetere.
1: Messaggio anche della Premier Giorgia Meloni: ricordare Marcinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Queste le parole della Presidente del Consiglio. Toccante partecipata alla cerimonia per ricordare la tragedia, molte le testimonianze dei familiari dei minatori morti. L'inviata del giornale radio Cecilia Rinaldini.
3: Brulica di persone stamane la spianata della miniera di Bois du Cazier a Marcinelle. 70 anni fa, il fumo nero che si alzava dalle viscere della terra ha oscurato il sole. Centinaia di metri più sotto, i minatori di tanti paesi diversi che insieme a lungo avevano lavorato e sudato, quel giorno fianco a fianco hanno perso la vita. Qui oggi a rappresentare lo Stato italiano, il presidente del Senato La Russa, che ha letto il messaggio del presidente Mattarella. Tra gli orfani dei minatori di Marcinelle, la signora Loris Piccolo, che all'età di 9 anni ha perso suo padre Ciro, emigrato dalla provincia di Udine.
4: Mio papà diceva sempre: se succede una catastrofe, un accidente in mina, muoriamo tutti come topi. E mia mamma dopo 15 giorni mi ha detto: sapete bambini, io penso che papà non torna più. I minatori non erano niente, solo il carbone contava, gli uomini erano zero, non avevano valore. Le tonnellate di carbone era più valore che gli uomini. Hanno lavorato peggio che i sclavi, Era più importante il profitto che l'umano.
1: Sui social Giorgia Meloni ha attaccato i rappresentanti della CGIL che durante la cerimonia avrebbero voltato le spalle, mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio del capo dello Stato. Gesto grave e vergognoso, scrive Meloni, Marcinelle non è il luogo delle divisioni politiche, ma è il luogo della memoria, del rispetto e della dignità del lavoro. Il segretario del sindacato Landini però smentisce: la CGIL non si gira mai dall'altra parte, tantomeno nel rispetto del nostro presidente della Repubblica. Il presidente del Senato La Russa ha poi commentato: non voglio sporcare questa commemorazione con atti che considero di squallida propaganda, voglio invece ricordare il valore di questa cerimonia che onora tutti i caduti sul lavoro, italiani e stranieri. A chiudere la polemica, poco fa la missione di un sindacato belga presente alla cerimonia con magliette rosse, ci siamo girati noi per protesta. Tra Italia e Spagna alta tensione dopo che anche Madrid ha introdotto i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Sentiamo Claudia Stamerra.
5: I controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia che si recano in Spagna sono scattati dalla mezzanotte, in vigore fino al 7 settembre. Madrid ha annunciato ispezioni a campione, in porti e aeroporti, come ritorsione alla decisione italiana di sospendere l'accordo di Schengen, dopo aver chiesto a Roma una revoca delle misure, che non è arrivata. Gli scali più coinvolti sarebbero, oltre a Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Palma di Mallorca e Ibiza. Nel periodo che segna il picco del turismo reciproco tra Spagna e Italia, le misure sui confini rischiano di alimentare difficoltà, anche se per ora afferma

0: Al Ministero dell'Interno spagnolo i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi. La Commissione europea sottolinea come ora sia fondamentale prevenire ulteriori attraversamenti illegali e morti tragiche e insensate. Resta alta l'allerta per un nuovo assalto migratorio a Ceuta dal Marocco, timori confermati dall'intelligence. Secondo la polizia, i rinforzi inviati per il contenimento dei migranti non sarebbero sufficienti per una nuova crisi.
1: Nessuna risposta per il momento da Palazzo Chigi. Daniele Petraroli.
2: Nessun passo indietro, ma nemmeno nessuna nuova replica. La linea del governo resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civil spagnola, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta in risposta a un appello che circola sul web. Oggettivi elementi di preoccupazione filtra dal Viminale. Nella dura risposta con cui si era respinto l'ultimatum dell'esecutivo Sanchez a rivedere la scelta sul controllo alle frontiere, l'Italia non accetta imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale, recitava la nota, si lasciava però una porta aperta, la possibilità di tornare a Schengen una volta rientrato l'allarme. Una posizione che per il momento resta ancora viva nonostante il muro alzato dalla Spagna. In ogni caso Giorgia Meloni ribadisce con fermezza quanto il tema migranti sia sentito dal governo. In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti, ha detto intervenendo a un evento dei conservatori europei.
1: È stato un anno d'oro per le banche italiane. Secondo un'analisi della fondazione FIBA di First CISL, hanno realizzato oltre 15 miliardi di euro di utili nei primi 6 mesi dell'anno. Giuseppe Di Marco.
3: Oltre 80 milioni guadagnati al giorno è il miglior risultato di sempre, quello conseguito nel primo semestre dai principali gruppi bancari italiani, Intesa San Paolo, Unicredit, Banco BPM, MPS e BPER. Gli utili sono cresciuti del 3,7% rispetto ai primi 6 mesi dell'anno scorso. A contribuire al risultato, in particolare l'attività assicurativa e le commissioni. Alla crescita della redditività si accompagna una ulteriore riduzione della rete e dell'occupazione. Secondo l'analisi sono stati chiusi oltre 330 sportelli e ci sono oltre 5.600 dipendenti in meno sull'anno scorso. Con il risico bancario che impazza, negli ultimi giorni l'acquisizione di MPS da parte di Intesa San Paolo sembra più probabile, le pressioni al risultato si fanno sempre più forti, spiegano dal sindacato, ma va anche ricordato che da anni le banche beneficiano di tassi di interesse elevati decisi dalla BCE, una situazione che ha spinto più volte il governo a valutare l'ipotesi di tassare quelli che sono stati definiti extra profitti.
1: Era il nostro ultimo servizio, questo notiziario termina qui, grazie a Giovanni De Palma alla parte tecnica e grazie a tutti voi per averci seguito.
4: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Questa mattina vi abbiamo trasmesso la prima parte dell'audizione dell'ex presidente del Consiglio Conte, ora deputato in commissione Covid che si è svolta in questa settimana. Adesso riprendiamo proprio quell'audizione che è stata molto lunga, vi trasmettiamo la seconda parte ricordando appunto che Conte fu presidente del Consiglio all'epoca della pandemia tra il 2020 e il 2021. Buon ascolto.
5: Nella seduta ripresa passiamo allo spazio per le domande dei commissari, e quindi farei iniziare la maggioranza. E so che c'è un ministro, la deputata Buonguerrieri.
6: Sì, grazie. Grazie Presidente. E chiaramente benvenuto all'onorevole Conte in commissione inchiesta Covid. Dopo tanto tempo, direi, finalmente siamo riusciti ad averla in commissione, onorevole Conte. Siamo lieti di questo, ovviamente. Io, Presidente, farò in questo momento e poi mi riservo nel proseguo soltanto una precisazione perché resti agli atti. Fratelli d'Italia, chiaramente, Presidente, conferma la volontà e la necessità di accertare tutto senza nessuna esclusione, ma proprio per chiarezza e per amor di verità, non certo per difendere qualcuno o difendere qualcun altro, va detto e dobbiamo dire che leggiamo da una nota stampa che quello che ha Conte presentato come un documento scoop che gli sarebbe arrivato in maniera anonima, non è un documento nuovo, è un documento, tra l'altro lei ha detto che sulla base di questo ha anche presentato un esposto alla Procura di Roma, è un documento, le do una informazione, che è già stato sottoposto al vaglio della magistratura con esito opposto rispetto alle ipotesi che lei qui ha narrato, perché l'Avvocatura Generale dello Stato ha proposto querela di falso per quella certificazione che è stata definita falsa e il Tribunale di Roma ha rigettato la querela, condannando tra l'altro l'amministrazione dello Stato anche a rifondere le spese legali, confermando quindi l'idoneità e non la falsità delle certificazioni oggetto del documento che lei ha portato qui annunciandolo con tanto di dichiarazione di esposto alla Procura. Quindi è già stato tutto accertato, onorevole Conte, dalla magistratura. L'esito, l'ho già detto, è opposto rispetto alle ipotesi che lei ha narrato poc'anzi e quindi, ma questo lo dirà poi la Procura, il suo esposto potrebbe risultare del tutto superato. Ma guardi, la cosa non mi stupisce, perché fra i tanti approfondimenti che Fratelli d'Italia ha fatto nel tempo su questa e ovviamente su tutte le altre vicende, posso affermare che questo documento, tra l'altro, che lei ha citato, tenuto conto del contenuto che ha, del quale ha riferito, contrasta non soltanto con la sentenza del Tribunale di Roma, l'unica che lei ha citato per criticarla. Lo ricordiamo per chi ci ascolta, una sentenza del Tribunale che condanna gli italiani al pagamento di oltre 203 milioni di euro più interessi, più 119 mila euro di spese legali per un totale di oltre 250 milioni di euro in danno agli italiani per la gestione non corretta di quella fase pandemica da parte del governo che lei ha rappresentato, ma contrasta anche con, almeno vado a memoria qui, quattro o cinque procedimenti di carattere tributario al cui esito sono stati annullati tutti i verbali che erano stati sollevati dall'Agenzia delle Dogane. Le cito un'ultima sentenza, sempre per amor di verità, che è la sentenza numero 480 del 2026, depositata di recente, perché parliamo del 3 di agosto del 2026, da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, che stabilisce il fatto che queste mascherine che lei ha citato, importate da un'azienda privata, non solo dovessero andare alla protezione civile prima e poi ovviamente sostituita, come sappiamo, dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri, ma stabilisce anche e riprende la conformità accertata in maniera certa della validazione della documentazione della certificazione di queste mascherine che lei ha citato. E dirò di più, che questa è una sentenza che ancora una volta purtroppo comporta una condanna ai danni dei cittadini italiani di oltre 2 milioni e mezzo, più anche qui c'è la condanna alle spese legali, anche qui vado a memoria, di circa 20 mila euro. Quindi stiamo parlando di una condanna sulla condanna in danno ai cittadini italiani per la gestione ai tempi della pandemia in relazione all'importazione delle mascherine e tra l'altro in relazione soltanto ad una delle tante vicende che in quel periodo si sono avvicendate, diciamo così. A questa poi si aggiungono dei provvedimenti di carattere penali che hanno sequestrato questo materiale a cui lei ha fatto riferimento col documento richiamato, a cui però sono seguiti altrettanti di sequestri. E allora guardi, perché resti agli atti, onorevole Conte, di fronte a questa grave situazione, di fronte a questo grave quadro ai danni dei cittadini italiani, parliamo soltanto di una vicenda che ha comportato il pagamento di oltre 278 milioni di euro, la condanna ad oltre 278 milioni di euro in danno ai cittadini e un'altra condanna di oltre 2 milioni e mezzo in danno ai cittadini, entrambe le volte con tanto di spese legali in danno allo Stato e quindi ai cittadini in favore di una impresa privata. Io suggerisco, prima di criticare una transazione fatta dall'Avvocatura di Stato e finalizzata a limitare i costi, i tanti costi che ancora oggi gli italiani stanno pagando per colpa vostra, e prima di diffidare il governo a dar corso a questo pagamento, credo che almeno sarebbe necessario leggere le carte. Questa è la precisazione che io rimetto agli atti, poi mi riservo ovviamente di fare delle domande. Grazie.
5: Va bene, Filini, poi Bignami, sono 6 minuti e qualcosa.
7: Sì, grazie Presidente, ringrazio anche io l'onorevole Conte per la disponibilità. Ho sentito con interesse la sua relazione, ci sarebbero tante domande da fare, ma sono rimasto colpito particolarmente da questa affermazione che lei ha fatto, che per me è una novità. Lei ha detto che voi eravate contro l'obbligo vaccinale, anzi eravate per la libertà vaccinale, e che l'obbligo era stato voluto da Draghi. Già il fatto che i provvedimenti che poi quel governo portava in aula venivano votati anche dal Movimento 5 Stelle dovrebbe bastare a smentire, insomma, quello che ha detto, perché se eravate contrari non si capisce perché votavate a favore di quei provvedimenti che poi hanno messo il Green Pass, hanno messo l'obbligo vaccinale, cose che adesso lei dice di essere contrario. Però lei sa che ultimamente il Parlamento ha votato in commissione un emendamento per il reintegro dei sanitari che erano stati esclusi perché non si erano vaccinati. Ecco, le leggo questa dichiarazione, poi vediamo. La decisione del governo di condonare le sanzioni per chi non ha rispettato l'obbligo vaccinale contro il Covid è l'ennesimo gravissimo assist al mondo antiscientifico. Meloni e i suoi si riempiono la bocca con la ricerca della verità sulla pandemia per dare risposta ai parenti delle vittime e al nostro personale sanitario. Ma la verità è che non perdono occasione per strizzare l'occhio ai Novax. Peccato che, per soffiare sul fuoco dei negazionisti, l'esecutivo finisca per sfregiare la memoria di chi ha perso la vita e calpestare i sacrifici di medici e infermieri. Per non parlare dello schiaffo a tutti i cittadini che hanno rispettato le regole e hanno messo l'interesse della comunità davanti a tutto il resto. Abbiamo superato la pandemia tutti insieme come paese proprio perché ognuno di noi ha compreso che la priorità era il benessere collettivo. Oggi invece il governo premia chi ha infranto la legge e chi ha messo se stesso e la propria ignoranza davanti agli altri, sprecando peraltro ulteriori risorse che sarebbero state molto utili alla nostra disastrata sanità. Questa è una nota dei parlamentari del Movimento 5 Stelle delle commissioni affari sociali di Camera e Senato. Però oltre questo le vorrei sbloccare, se me lo consente, un ricordo. Questo è un articolo de Il Fatto Quotidiano, è del settembre del 2021, in piena campagna elettorale per le comunali. All'epoca lei sosteneva Virginia Raggi. Il titolo è: Conte, vaccini, dobbiamo spingere per l'obbligatorietà in tutte quelle situazioni in cui ci sono assembramenti come i luoghi di lavoro. Nessuna forza politica dovrebbe giocare sulla piena efficacia del piano vaccinale. Pregherei tutti gli esponenti politici di prendere posizione in modo molto chiaro, perché il vaccino è l'unica via per superare questa situazione. Dalla periferia romana, eccetera, eccetera, il Green Pass verrà esteso e si arriverà all'obbligo vaccinale. Ecco, Poi dice: credo che il Green Pass sia il modo migliore per tutelare salute ed economia. Obbligatorietà per consentire la più ampia realizzazione della campagna. Dobbiamo spingere per l'obbligatorietà in tutte quelle situazioni in cui ci sono assembramenti, in prospettiva anche nei luoghi di lavoro. Non sono quindi contrario all'uso sempre più diffuso dello strumento del Green Pass, che oggi lei qui ci ha detto che in realtà non eravate favorevoli. Ecco, se non bastasse l'articolo, se non bastassero i voti, se non bastasse la nota del Movimento 5 Stelle, sempre sul sito del Fatto Quotidiano può vedere il video con le sue dichiarazioni, quindi le può riprendere e confrontarle con quello che ha detto. Quindi io non avrei in realtà domande da fare, se non quella, se non trova imbarazzo, se non prova un po' di imbarazzo ogni volta ad essere smentito da se stesso. Grazie.
5: Mentre deputato Conte guarda giustamente la fonte della notizia. Deputato Bignami.
8: Grazie Presidente, mi associo ai ringraziamenti nei confronti dell'onorevole Conte, anche nei confronti dello scuola, ma questo microfono non so, si sente, no? Perfetto, si sente, sì. E ringrazio, dicevo, il Presidente della Commissione per l'opportunità creata, ringrazio l'onorevole Conte per la presenza. E mi concentrerò anche per...
5: No, deve cambiare il microfono.
8: Lo immaginavo.
5: Blocchi la cosa. I microfoni di Bignami sono poi...
8: Eccoci, forse questa va meglio.
5: Bene.
8: Bene, bene. Intanto ribadisco ringraziamenti al Presidente della Commissione per aver creato questa opportunità e alla Presidenza tutta per l'Ufficio di Presidenza. Ringrazio anche l'onorevole Conte per essere venuto oggi. Come è stato detto, avremo tante cose da chiedere e quindi mi permetterà, onorevole Conte, di non affrontarle disaminandole una per una. Ho preso, come giustamente è stato detto dall'onorevole Gubitosa, ho preso appunti e penso ci vedremo a settembre per il completamento anche dell'esame nelle forme e nei modi che lei Presidente riterrà di. Io mi permetto però di concentrarmi per la continuità espositiva sulle sue conclusioni, anche per non andare a recuperare temi, e quindi sulla questione della regolamentazione sanitaria internazionale. Non prima, me lo deve permettere Presidente Lisei, di leggere per intero le deposizioni rese dal dottor Donato Greco, citate in parte dall'onorevole Conte. Chiedo scusa, ma tuttavia, perché dice giustamente l'onorevole Conte, posso affermare che ritenere il piano pandemico sarebbe stata una sciocchezza, come ha già detto, poiché trattandosi di un corpo vivo, attenzione, lascio all'onorevole Conte giustamente di poter riprendere il tratto in cui ha... Quando l'onorevole... Quando c'è, perfetto. Lei non mi ricordo se lei ha parlato del corpo vivo, ma direi di sì. Trattandosi di un corpo vivo, avrebbe dovuto essere aggiornato, cosa che non è stata fatta. Posso affermare, lei dice, cioè riferisce le parole di Greco, che ritenere che il piano pandemico del 2006 sia adeguato a contrastare la pandemia costituisce affermazione erronea, o meglio una sciocchezza. Il piano pandemico non era adottato, eccetera, eccetera. Tre righe dopo, se aggiunge, lo segnalo onorevole Conte perché non avendolo letto immagino che non ce l'ha.
9: No, ci sono, prego.
8: Tuttavia, proseguo il Greco, questa parte non l'ha riferita.
9: Non ce l'ho.
8: Tuttavia, l'impatto non sarebbe stato trascurabile e sicuramente costituisce affermazione non corretta quella per cui il piano pandemico non avrebbe potuto costituire risposta adeguata a fronteggiare il Covid, solo in quanto il piano era specifico per le influenze. È sotto gli occhi di tutti la profonda somiglianza tra il Covid e l'influenza, in quanto trattasi di malattie respiratorie per la cui prevenzione è sufficiente l'adozione di mascherine tra. Quindi la citazione completa afferma che il dottor Donato Greco, giustamente individuato come padre del piano pandemico, afferma che sarebbe stato utile. Analoghe affermazioni, non,
9: Scusi, siccome è un passaggio, non so per intero.
10: Lo consegno.
9: No, dicevo, sarebbe stato utile cosa esattamente?
10: Dice, tuttavia, l'impatto non sarebbe. Dice Donato Greco che non posso evidentemente certo. fare l'esegesi di quello. Tuttavia, l'impatto non sarebbe stato trascurabile e sicuramente costituisce affermazione non corretta quella per cui il piano non avrebbe potuto costituire risposta adeguata a fronteggiare il Covid solo in quanto il piano era specifico per l'influenza e continua come l'ho detto. Lei giustamente dice, ma costituirà a. A contrastare cosa ce lo dice proprio il matematico Merler, da lei elogiato e stimato, il quale in un'intervista che consegno anch'essa afferma testuale, leggo virgolettate: da questa esperienza abbiamo imparato una cosa, che abbiamo pagato un prezzo altissimo per non aver aggiornato il piano pandemico per 12 anni. Analoghe dichiarazioni, però non posso citarle perché sono state rese in segretata dal dottor Brusaferro, a meno che non vogliamo, però le consegno, però ha detto altro, ma non posso citarlo. Analoghe dichiarazioni sono state dette dal dottor Ippolito, analoghe dichiarazioni sono state dette dal dottor Maraglino, entrambe le circostanze sulla vicenda della Tax Force. Analoghe dichiarazioni sono state rese dal professor Crisanti, credo componente del gruppo del Partito Democratico al Senato della Repubblica, che, essendo stato nominato consulente della Procura di Bergamo, così dice, mi scusi se sono pesante nell'illustrazione, il virus SARS-CoV-2 che ha generato la malattia denominata Covid-19 non è un virus influenzale. Tuttavia, sulla validità del piano pandemico nazionale e esigibilità della sua applicazione depongono una serie di elementi. 1. Il piano pandemico nazionale era l'unico documento operativo a disposizione che, sebbene non perfettamente allineato con le più recenti indicazioni di OMS, conteneva ben dettagliate una serie di azioni, preparazione, formazione e vigilanza rivelatesi poi fondamentali per contrastare la diffusione di una malattia a diffusione respiratoria. Molte di queste azioni si erano già dimostrate efficaci in passato per bloccare la diffusione di virus respiratori SARS-CoV-1 e MERS, molto simili a coronavirus. 2. Il documento pubblicato da OMS, questo punto lo trovo molto importante, a pagina 31 identificava la SARS e le malattie da coronavirus come infezioni respiratorie acute gravi equiparate a quelle causate dall'influenza e segnalava come misure di preparazione e implementazione del piano pandemico influenzale che l'onorevole Conte ha ritenuto non essere utile e devo dire in questo coerente con quello che ha detto sempre anche il ministro Speranza che ha sempre sostenuto l'inutilità del piano diversamente dagli scienziati che cito, correttamente prevedeva la possibilità di pandemia causata dal virus a trasmissione respiratoria differenti da quelle influenzali, identificava il piano pandemico nelle misure di prevenzione, contrasto e controllo dei piani pandemici influenzali lo strumento adeguato a mitigare l'impatto della pandemia di questi virus sui sistemi sanitari e sulla popolazione. Molte delle misure rilevanti sia efficaci per bloccare la trasmissione di SARS-CoV-2 utilizza i dispositivi, distanziamento sociale, la quarantena, la sorveglianza, sono identiche a quelle per contenere l'influenza, nella prova il fatto che durante la stagione autunno-invernale 2021, in coincidenza con l'applicazione delle misure in contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, è stata praticamente bloccata la diffusione dell'influenza stagionale. Il dottor Miozzo, parimenti, e potrei proseguire a lungo, però giustamente l'onorevole Conte dice, attenzione, io in via preliminare ho detto, mi pare aver capito questo, che noi il 31 di gennaio abbiamo dato attuazione a quella dichiarazione di emergenza che il 30 gennaio OMS aveva deliberato. E quindi noi non potevamo attivare integralmente quel piano in assenza di una dichiarazione OMS. È corretto. Tuttavia, lei ha giustamente evidenziato che la regolamentazione sanitaria internazionale ha un valore prescrittivo e a dirlo non sono io, è esattamente la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio europeo che in quanto assunto a tutti e due gli organi nel senso del 168 e 288 del Trattamento di Funzionamento Unione Europea prevede la decisione 1082 del 2013 22 ottobre 2013 all'articolo 4 ai fini del paragrafo 1 rinvio la lettura, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 7 novembre 2014 e successivamente ogni 3 anni un aggiornamento sullo stato avanzamento della loro pianificazione e preparazione della risposta a livello nazionale in recepimento della regolamentazione sanitaria internazionale che l'onorevole Conte ci ha ricordato avere valore prescrittivo. Da qui discendono 2 domande. La prima, questo è un documento della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria che consegno dell'1 agosto 2018, Ministro Giulia Grillo, Presidente del Consiglio Onorevole Conte, con cui l'allora Direttore Generale Damario sollecita e invita all'aggiornamento del piano pandemico. Queste parole hanno prodotto solo una bozza redatta e rilasciata l'11 aprile 2019 che consegno. Bozza. Uno può dire, a dimostrazione, che nel 2006 non vi era, che non vi era altro strumento nel 2006. Lei, onorevole Conte, ha in maniera pertinente citato la circolare del 5 di gennaio del 2019. Non ha citato, ma le do il beneficio della non conoscenza di questo documento, gli esiti del G20 tenutosi in Giappone. 5 gennaio 2020, chiedo scusa se ho sbagliato. Giustamente lei non ha in maniera pertinente citato questo, ma le do il beneficio di non conoscerlo, perché lei ovviamente non è tenuto la conoscenza di tutto, degli esiti di quello che si afferma nel G20 Ministro della Salute svoltosi a Okoyama in Giappone. Nelle determinazioni assunte si legge: le minacce alla salute causate a focolai acuti, malattie infettive, agenti biologici o chimici pongono rischi significativi non solo per la salute pubblica ma anche per la sicurezza globale e nazionale. Riconosciamo la necessità di continuare a rafforzare le capacità fondamentali globali, regionali, nazionali e subnazionali per migliorare la nostra resilienza, la preparazione e la capacità di rilevare, prevenire e rispondere a tali rischi attraverso un approccio multisettoriale. Qui viene la parte, secondo me, più significativa. Riaffermiamo che sistemi sanitari solidi e il rispetto del regolamento sanitario internazionale che, correttamente, l'onorevole Conte, io condivido, l'ho sostenuto in un dibattito anche con l'onorevole Colucci, ha un valore di immediata prescrittività, sono essenziali per la preparazione, la prevenzione, l'individuazione e la risposta alle emergenze sanitarie globali per proteggere il benessere delle nostre popolazioni e delle nostre economie, su cui lungamente si è soffermato l'onorevole Conte. Ci impegniamo a rafforzare le nostre capacità fondamentali richieste dal regolamento sanitario internazionale. Il regolamento sanitario internazionale, i documenti li ho lì, prevedevano una esigenza di adeguamento del piano pandemico e della pianificazione, preparazione e risposta a un'eventuale pandemia, non solo nei 3 anni, come dice l'Unione Europea, a far data dal 2014, ma con cadenza ripetuta e con rilascio puntuale di strumenti di pianificazione e risposta che sono stati totalmente ignorati dall'Italia, da cui la circolare svolta dal dottor Damario. E da qui un'altra, quindi, domanda, recuperando quello che dicevo sulla circolare, che giustamente l'onorevole Conte, correggendomi, ha richiamato essere del 5 gennaio del 2020, con cui si afferma testualmente, se mi è consentito recupero il documento, Presidente, scusandomi con i colleghi per la pazienza che gli chiedo, testualmente si dice, o meglio, il 5 gennaio del 2020 il Ministero della Salute rilascia una circolare che poi viene pubblicata in effetti il 9 giugno, in cui si afferma, paragrafo testuale, raccomandazioni dell'OMS, in base alle informazioni fornite dalle autorità nazionali, sono tuttora valide le raccomandazioni dell'OMS sulle misure di sanità pubblica sulla sorveglianza dell'influenza delle gravi infezioni respiratorie acute. Immediatamente a seguire porta i link che OMS invita ad attivare a presidio della e azioni di contrasto per l'emergenza, perché ancora non è stata dichiarata emergenza, pandemia. Tra questi, questo documento, National Plan for Preparedness and Response to an Influenza Pandemic. Influenza. Quindi, Miozzo, Greco, Crisanti, Brusaferro, rinviandomi gli atti di segretata, OMS, la regolamentazione sanitaria internazionale, tutti dicevano va rispettata la regolamentazione sanitaria internazionale che impone l'aggiornamento del piano. Per non apparire, diciamo così, aleatorio, mi permetto di leggere testualmente cosa OMS afferma comportare l'assenza di una pianificazione pandemica. E testualmente al paragrafo 3.1.2 dei rischi connessi alla mancata pianificazione del documento OMS del 2017 si afferma: in assenza di una pianificazione efficace, gli effetti di una pandemia a livello nazionale potrebbero determinare, chiedo attenzione ma so che c'è, disordini sociali ed economici, minacce alla continuità dei servizi essenziali, una minore produttività, difficoltà nella distribuzione e carenze di forniture e di risorse umane. È pertanto essenziale che tutte le organizzazioni, sia private sia pubbliche, pianifichino in previsione delle potenziali interruzioni che una pandemia potrebbe causare. La pianificazione a continuità operativa dovrebbe essere presa in considerazione da tutti i fornitori di servizi essenziali. Vi ricorda qualcosa? A me ricorda molto com'era l'Italia proprio a seguito della dichiarazione dello stato emergenza del 30 di gennaio di OMS, 31 gennaio. Qualcuno potrebbe dire, ma rimane nell'aleatorio, il fatto che il 5 gennaio OMS e il Ministero della Salute abbiano totalmente recepito l'indicazione della pianificazione e abbiano totalmente ignorato l'esistenza, credo debba anche avere una messa a terra. Che cosa comportava il piano pandemico del 2006 che, come abbiamo visto, tutti dicono non sarebbe stato probabilmente di per sé idoneo a evitare quello che è successo, ma sarebbe stato utile. Questo è il piano del 2006 che consegno agli uffici, il quale prevede un paragrafo, anzi un capitolo intero, sulle adeguate strategie di comunicazione.
5: Siamo a 28 minuti, Bignami.
10: Paragrafo 7.6 e dice: la comunicazione rappresenta un'abilità e una risorsa dell'organizzazione sanitaria essenziale, in particolare comporta la possibilità con la popolazione generale a definire messaggi chiari, omogenei, condivisi a livello nazionale e locale, a consolidare i rapporti e, sintetizzo, a evitare comportamenti sbagliati. Se noi avessimo attivato questo piano non avremmo avuto eventi come Atalanta-Valencia, non avremmo avuto comportamenti che erano del tutto inappropriati e che hanno determinato quelle disruption di cui invece la regolamentazione sanitaria afferma. Ora, onorevole Conte, la domanda che quindi le pongo e concludo. Lei ha affermato più volte che si è fidato integralmente del ministro Speranza, l'ha detto anche qua. Posso anche arrivare a comprendere che lei, ma magari ne parleremo più tardi, non potesse conoscere tutto. La domanda che mi permetto di porle è: condivide la scelta di non aver attivato il piano pandemico 2006 all'esito di quanto le ho detto?
5: Prego, Presidente.
11: Vado?
5: Sì.
11: No, siccome normalmente, come il Presidente lì si sa, 30 minuti sono comprensivi di domande e risposte. Se abbiamo innovato, va bene Presidente, l'importante è saperlo. I primi 30 minuti sono andati ad un solo partito, non a tutta l'opposizione. Ah, va bene. Sì. No, ma normalmente sono domande, come lei sa, onorevole Buonguerrieri, domande e risposte comprese nei 30 minuti. Però va bene, l'importante è condividere l'innovazione, così ci ritroviamo con le regole.
5: Non è un'innovazione, abbiamo fatto anche domande. Ci sono stati gruppi che hanno anche accorpato più volte le domande. Vedi Bagnai che faceva 4-5 domande e aspettava le risposte. Ci ho detto, diamo la parola al Presidente Conte e dia tutto.
12: Allora, inizio dalla deputata Buonguerrieri, onorevole Buonguerrieri. Parlato di querela di falso, ha parlato di vicende processuali che a me non interessano. Vorrei chiarire che anche per quanto riguarda la questione che ho toccato, io non ho discusso la certificazione dell'INAIL che fosse falsificata. Ho detto un'altra cosa. Ho detto, da quel documento emerge che le mascherine importate erano diverse da quelle dichiarate e certificazioni contenute nei lotti che erano diverse da quelle dichiarate. Allora scusi un attimo, abbia pazienza, non l'ho interrotta. Quindi se dobbiamo, io sono qui, anzi voglio rassicurare Bignami, io vengo a settembre, ottobre, novembre, dicembre, sarò sempre qui. Però adesso chi parla, parla e l'altro lo interrompe. Allora dicevo, io non sono né un giudice e non sono né nella condizione di studiarmi tutti gli atti processuali, ma non ho parlato e non ho detto che il problema è la certificazione dell'INAIL falsificata. Ho detto che da quel documento che è venuto in mio possesso e mi è stato recapitato anonimamente, io come ex presidente del Consiglio e come cittadino l'ho portato in procura. E quello che emergeva, ho usato il condizionale, perché essendo anche un avvocato non sono abituato a trarre conseguenze al di fuori della verità processuale. Sto dicendo che da quel documento risulterebbe che c'è una evidenza documentale per quanto riguarda che le mascherine importate diverse da quelle dichiarate e quindi le certificazioni nei lotti sarebbero diverse da quelle appunto dichiarate. Questo è il punto. Ora, la procura c'è in mano quel documento. Visto che lei ha voluto difendere Bianchi ancora una volta, e perché ve lo portate in processione dappertutto, adesso nelle feste di Atreo e di Paese, allora io su questo punto però, da ex Presidente del Consiglio, ho l'obbligo di diffidare la Presidenza del Consiglio, responsabile direttamente per la gestione di questa vicenda. Perché lì costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio. Quindi chi ha avuto la responsabilità politica di incaricare l'avvocatura, di seguirla e indirizzare le scelte processuali è la Presidenza del Consiglio. Allora sto qui chiedendo pubblicamente, visto che mi sta chiamando a esprimere, com'è possibile che si realizzi una follia per cui di fronte a un procedimento cautelare che di lì a qualche mese una Corte d'Appello si pronuncerà. E statisticamente, quando c'è lo Stato condannato, peraltro una somma così alta, assurda, 200 milioni per un imprenditore privato che fattura 4 milioni, non lo Stato non aspetta il giudizio cautelare e addirittura gli liquida in fretta e furia con un decreto 100 milioni quando avete trovato 6 milioni per le mammografie. Siamo stati in Parlamento una settimana, avete trovato 6 milioni. Siamo stati a discutere. Quindi non mi coinvolga in cose. Sì, segnali, prego. Non mi coinvolga in cose. Sta segnalando che le ha scritto. Non mi coinvolga, diciamo, e non mi faccia dire di più di quello che io so. Io non lo so, però una cosa è certa, che secondo me, io oggi dico, nel codice civile, lei è un'avvocatessa. Ci sono, quando c'è una transazione, c'è la possibilità anche di impugnarla. Giusto? Quindi oggi ho l'obbligo, il dovere di segnalare al Ministero della Salute e alla Presidenza del Consiglio, direttamente responsabile, guardate che avete dato 100 milioni, c'è da approfondire parecchio e spiegate, visto che lei sta dicendo appunto che è talmente a cuore l'uso corretto delle risorse pubbliche, spiegateci com'è che si può dare. Qui abbiamo 17 centesimi, vogliamo dire tutto, 17 centesimi per la benzina, il gasolio. Abbiamo misure che gli italiani attendono da anni per dare 100 milioni così premurosamente a un imprenditore privato. Ma lo dovete spiegare che non aspettate neppure il giudizio cautelare.
5: Presidente, stiamo sul pezzo, su.
12: E questo è il pezzo.
5: No, nel senso...
12: Più pezzo di questo, scusate.
5: No, nel senso che...
12: Peraltro, scusatemi, è stato firmato da un dirigente del Ministero della Sanità. Quando c'è stato l'accordo transattivo, è stato in qualche modo depotenziato sul piano dell'attenzione, della responsabilità, e anziché della presidenza, la firma dell'accordo danzatio è di un dirigente del Ministero della Salute. Peraltro Bianco, aggiungo, Bianchi, è venuto qui dopo l'accordo transattivo e si è messo a parlare di donna per la prima volta. Sono tutte cose che io sottolineo e rappresento in piena trasparenza, senza trarre conclusioni, punto. Per quanto riguarda Filini, onorevole Filini, lei ha correttamente, ha ragione. Io ho fatto un intervento parziale sul punto. Lei ha ragione, perché facendo quell'intervento parziale e raccontando quell'episodio, io gli ho dato l'illusione che fosse oggi iscritto tra i Novax. Non abbia di questi dubbi. No, non abbia di questi dubbi. Perché se fossi stato iscritto ai Novax e me li fossi accarezzati anche nelle pulsioni antiscientifiche, come qualcuno qui presente ha fatto, noi oggi saremmo il paese più disastrato, con più morti in assoluto. Mi permetta di esprimere questa votazione.
13: Era per l'obbligo, quindi non l'ho mai
12: visto. Allora, io ho detto un'altra cosa. Ho detto due punti che sono due verità. E lei non le può contrastare quelle verità. Poi possiamo prendere tutte le mie dichiarazioni e le esaminiamo insieme. Ho detto un'altra cosa. Che quando abbiamo avviato la campagna vaccinale potevamo scegliere primo paese, lei ricorderà il dibattito, si parlava anche di obbligo vaccinale per costringere le persone, per mettere salvaguardia, aveva anche una logica l'obbligo vaccinale, abbiamo tanti obblighi vaccinali, giusto? In un momento di tale emergenza si poteva anche optare per l'obbligo vaccinale. Io con i ministri, con il ministro Speranza, abbiamo ritenuto. La comunità si è dimostrata responsabile, la comunità nazionale. I cittadini si sono dimostrati responsabili. Perché dobbiamo intervenire con l'obbligo vaccinale? Io mi sono speso per questa soluzione. Altri non l'hanno pensata così anche altrove in giro per il mondo, giusto? Quindi io rivendico questa scelta. Non voglio usurpare altre scelte che non ho fatto. Lei poi ha detto e ha tirato fuori invece un discorso un po' più complesso, su cui sono costretto a spendere qualche parola, e cioè, Presidente Conte, però voi li avete sottoscritti, eravate in maggioranza con Draghi. Innanzitutto non facciamo confusione, Green Pass è obbligo vaccinale over 50. È certo che abbiamo sottoscritti, qui c'è Forza Italia, c'è la Lega, li avete sottoscritti voi? Li abbiamo tutti sottoscritti.
5: La Lega non c'è al momento.
12: Ah, non c'è la Lega? Comunque voglio dire, adesso... No, scusate, non vuole essere una provocazione, assolutamente. Ma assolutamente, adesso mi sono distratto e non ho... Comunque voglio dire, la Lega, Forza Italia hanno sottoscritti anche con noi, ma io voglio essere ancora più onesto. Il Green Pass mi è sembrato una scelta sostenibile. Ma sa perché, Filini? Perché il Green Pass, guardi, è la logica, noi diciamo giuridicamente, dell'onere. E l'ho anche detto in qualche dichiarazione. Cosa significa? Lo diciamo. Perché i cittadini queste cose vanno spiegate, se no dicono mi imponete, mi fate, mi dite. La logica dell'onere che cos'è? I giuristi di una volta lo chiamavano dovere libero. Pensi che ossimoro. Caro cittadino, cara cittadina, tu sei contrario al vaccino? E allora puoi avere il privilegio di non fartelo, oppure la libertà di non sottoporti al vaccino, però non puoi pretendere poi di andare al cinema, al ristorante, nei luoghi. Aspetti. Voilà. La prego. Non puoi pretendere di andare nei luoghi di aggregazione e conservare le tue convinzioni nel momento in cui possono incrociare poi anche il rischio per altri. Io non ho mai detto che chi non è vaccinato è portatore di virus, su quelle castronerie lì che pure alcuni governanti in giro hanno detto. Non mi avete mai sentito dire castronerie. Però è chiaro che è una misura di protezione, al momento in cui si è resa disponibile, per cui contrastarne l'utilizzo sarebbe stato assolutamente illogico e antiscientifico, e questo io lo ribadisco. Lì però c'è stato qualcosa in più. Ecco, lì io ci ho visto, lo posso dire pubblicamente, mi spiace di parlare rispetto ad assente eccetera, ci ho visto un po' la volontà di persecuzione che c'è stata in altri paesi. Abbiamo visto anche una volta, non so, Macron, altri, cioè, a un certo punto c'era quella frase in più, quella parola in più, quasi quell'atteggiamento persecutorio per cui no, vi dovete per forza sottoporre al vaccino. Ecco, lì francamente, per la mia formazione, per la mia sensibilità, ci ho visto qualcosa che andava oltre. E infatti anche in quella dichiarazione, poi per carità, insomma, l'ho rivista, alla fine io concludo, non sono quindi contrario all'uso sempre più diffuso dello strumento del Green Pass, concludo quella frase. Poi per carità, qualche sfumatura, posso essere stato un po' ellittico nell'espressione, eccetera. Però questa cosa, scusi Filini, e questo è un dato di fatto, io ho detto, cioè io questa cosa l'ho anche anticipata molto sinceramente, ma non perché volessi mettere in difficoltà i miei interlocutori, chi mi è succeduto. Non lo faccio gratuitamente, non le faccio gratuitamente queste cose. Però se io ho preso un telefono, mi sono fatto una lunga conversazione con Speranza e dopo ho fatto una lunga conversazione per Draghi per convincerlo a non insistere sull'obbligo over 50, io oggi lo rivendico. Non perché devo prendere un consenso, un voto in più, perché è la verità, perché l'ho fatto, perché risponde alle mie convinzioni, risponde ai miei valori. Allora è chiaro che durante, poi l'abbiamo votato, aggiungo, certo che l'abbiamo votato, ma come abbiamo votato anche quando c'è stato la legge Cartabia, abbiamo fatto un braccio di ferro per modificarla e poi l'abbiamo votata, perché sennò cadeva il governo, ogni volta cadeva il governo. E poi ci siamo ritrovati anche con il riarmo, ecco lì siamo riusciti, il riarmo in un anno dovevamo mettere sul piatto 13, 14, 15 mila, ogni volta che si parlava, ma era nel governo dei migliori, la dialettica politica era sospesa, voi avete lucrato dalla vostra posizione all'opposizione, Forza Italia e Lega sanno di che cosa parlo, è stato un momento in cui nel governo dei migliori si è sospesa la dialettica politica. Tanto è vero che una volta che non abbiamo votato è caduto il governo, la norma sull'inceneritore a Roma. Ma io, guardi, politicamente mi assumo tutta la responsabilità delle operazioni che ho fatto, delle posizioni, eccetera. Lei però ha introdotto un altro elemento, Filini, e lei il reintegro del personale sanitario, e lì però la questione è diversa, stiamo parlando del personale sanitario. Se il personale sanitario è contro i vaccini e assume atteggiamento che per le varie ragioni, ciascuno può avere la sua ragione, però allora non puoi fare il sanitario che, voglio dire, è un altro ruolo, ha capito? Cioè hai delle responsabilità, e allora non puoi rivendicare la libertà di essere contro i vaccini, perché c'è un giuramento di Ippocrate. E perché lo stadio avanzato della conoscenza scientifica ti impone quello, e lì non è che puoi fare la libertà di coscienza, Filini. E che libertà di coscienza? E allora io oggi non sto qui a prendere un voto di un Novax, non mi fraintenda, ve li lascio tutti a voi. E sono orgoglioso semplicemente di rivendicare il mio pensiero e le mie azioni in trasparenza. Questo è il vero punto. Non so se... Poi, se vogliamo andare avanti, posso dire una cosa, visto che parliamo di questa questione. Ma perché, visto che, anziché quei 100 milioni, per fare un esempio, voglio dire, chiusi in transazione, ma perché non mettete un fondo a disposizione per, se ci sono, bisogna ovviamente vedere, accertare il nesso di causalità, eccetera. Guardi, vado oltre, in tutta trasparenza. Se ci fosse qualcuno che ha avuto una reazione ai vaccini, ovviamente dimostrando il nesso eziologico, delle volte capita, lo dice anche la letteratura scientifica, se ci fosse qualcuno che ha subito delle conseguenze negative, e cavolo, mettete un fondo su quello, c'è già il fondo, con tutti gli accertamenti, sì. Ma che c'è il fondo? C'è il fondo per Bianchi, scusi, Gessi Electronics.
5: No, mi perdoni, non scadiamo nel ridicolo. Per favore, il fondo per i danneggiati
12: non è ridicolo, guardi.
5: No, il fondo per no, mi perdoni. Primo, cerchiamo di rimanere sul pezzo di quello che è accaduto durante la pandemia. Poi capisco che ogni tanto puoi esprimere qualche giudizio su questo governo.
12: Ma Bianchi, Bianchi l'avete portato voi qui 3-4 volte e rientra nella pandemia.
5: Faccia finire. Io non l'ho mai interrotta, la prego di usarmi la stessa cortesia. Sto... Io sono il presidente.
12: Diciamo che lei mi ha interrotto lei.
5: Sono il presidente. Il presidente può
12: interrotto.
5: Il presidente deve gestire il presidente deve gestire l'ordine dei lavori. E quindi il presidente. Vogliamo iniziare a parlare sopra quando parlo io? Vogliamo iniziare con la solita storia? Siamo andati bene fino adesso. Cerchiamo di stare calmi. Sto semplicemente. No, non risponda fuori microfono. È di una maleducazione insopportabile. Oggi che è tranquillo, vabbè, perché non c'è Colucci. Ah no, oggi che è tranquillo Colucci e si scatena la... Allora, devo ricondurre i lavori, sto cercando di ricondurre, perché se tutta l'audizione diventa un giudizio e una critica verso questo governo, perdonatemi, qualche volta lo posso consentire, ma non è l'obiettivo dell'audizione che ci stia questo governo, qualche volta sì. Ma se tutta l'audizione e tutte le risposte sono su questo governo, noi vogliamo sapere che cos'è accaduto allora. Compresa la trattativa Bianchi, è una trattativa di questo governo. Vi ho lasciato parlare un po' finora? Capisco che è di interesse politico dar la colpa a questo governo, gli amici di Codi, tutti gli amici di Fratelli, tutto quello che volete. Ma cerchiamo un minimo di contenerci a quello che è successo allora, perché non è oggetto dell'indagine. Sto semplicemente chiedendo questo, di cercare, è un invito gentile, perché ho concesso sinora di parlare di altro, è un invito gentile a cercare di rimanere sull'oggetto dell'indagine, se no ci mettiamo qua a disquisire su questo governo cosa ha fatto e cosa non ha fatto, perché poi dovrebbe rispondere la maggioranza. Allora, cerchiamo per quanto possibile, capisco qualche riferimento, però di rimanere sul pezzo di questo. Questo sto semplicemente chiedendo a tutti uniformemente.
12: Presidente, rispondo alla domanda perché sennò il tempo va via e francamente io non sono qui per polemiche. Allora dicevo Bignami, onorevole Bignami, potremmo qui disquisire per ore sull'interpretazione, valenza giuridica e dimensione applicativa della decisione europea numero 1082 del 2013, va bene, per ore. Lei potrà sostenere che era vincolante, aveva una portata vincolante, io glielo contesterò e glielo contesterò con tanti argomenti, eccetera. Credo che a casa nessuno comprenderà nulla. Mi sembra che la sostanza, anche perché qui il tempo se non scade e non c'è possibilità, e io credo che bisogna fare e trattare quanti più temi. La sostanza del suo intervento è questo: aggiornamento del piano pandemico e attivazione. Perfetto. Ah, io non intendevo dire che è stato inutile, perché nel mio intervento sul piano pandemico del 2006 poi ho detto che è stato anche pro parte applicato, quindi non vole... tra l'altro non è un tema mio, insomma notoriamente il Presidente del Consiglio non se ne occupa, però voglio dire, mi piace in qualche modo dare un contributo ai lavori di questa Commissione, va bene? Anche su temi che non erano di mia stretta pertinenza, proprio in termini di competenza, non sono passati sulla mia scrivania, giusto? Allora, se ci mettiamo nella prospettiva dell'aggiornamento del piano pandemico, ripeto, io non ho detto che non era utile, perché comunque siamo, per definizione, noi parliamo di aggiornamento. Aggiornare significa in qualche modo modificare pro parte, per quanto necessario, se no... significa riscriverne un altro, rivederlo, buttare via il precedente e riscriverlo. Aggiornamento è un altro concetto. Però vede, lei ha detto, e tra l'altro con molta enfasi, un sacco di conseguenze negative poi dal mancato aggiornamento. Ma la responsabilità del mancato aggiornamento, io credo che pure... nel furore polemico, nell'empito accusatorio, quello più forte, insomma, che lei delle volte esprime in modo anche un po', mi permetta, non si offenda, non sempre lucido, ma questo glielo dico senza volerla assolutamente offendere, è una mia valutazione. Lei non può attribuirlo, questo mancato e la responsabilità, ai membri del mio governo. E d'altra parte non lo ha attribuito alla sentenza di archiviazione del Tribunale di Roma. Non so se è stata acquisita agli atti. È stata acquisita agli atti.
5: Abbiamo tutto.
12: Non so se ha avuto la possibilità di leggerla. Non è stato, voglio dire, i membri del mio governo non hanno avuto responsabilità su questo punto e l'archiviazione del Tribunale di Roma è abbastanza chiara. Dall'ultimo aggiornamento del 2006, scusate, si sono alternati 8 governi di tutti i colori politici. Allora, se lei imputa al mio governo il mancato aggiornamento e ha fatto tutto quell'elenco di conseguenze catastrofiche, nefaste, sesquipedali ricollegate a un mancato aggiornamento di un piano, lei sta offendendo, faccio un esempio, il ministro della sanità del governo Berlusconi 4, quarto governo Berlusconi, dal 2013 al 2018. In quel governo c'era Giorgia Meloni ministra. E allora, se facciamo un discorso

0: Sacconi e Fazio come ministri si alternarono. Perfetto, era prima il governo. Scusate, per un attimo ho avuto una mi sono. Allora, qual è il tema? Attenzione. L'aggiornamento del piano pandemico antinfluenzale viene soltanto con il nostro governo il 25 gennaio 2021, con l'approvazione in conferenza Stato-Regioni del piano, appunto, PANLU 2021-2023.
1: PANFLU,
0: scusate, sì. È stato aggiornato quindi dopo quanti sono mesi? 16 mesi dall'insediamento del governo Conte 2. È un tempo congruo se si considera la delicatezza e la complessità della procedura, perché c'è un dialogo serrato con la comunità scientifica e soprattutto con le regioni che devono assicurare la formula dell'intesa. Se lei ritiene che questo tempo non sia congruo, io la domanda purtroppo la devo fare e non è polemica. Il governo Meloni ha impiegato quasi 3 volte il tempo che ci abbiamo messo noi. Lo ha aggiornato il 30 aprile del 2026, impiegando ben 42 mesi. E se mi permettete, con l'aggravante, abbiamo vissuto l'emergenza pandemica che nessuno pensava di vivere, quindi una premura maggiore dovevate averlo anziché far scorrere 42 mesi rispetto ai nostri 16 mesi di aggiornamento.
1: Bene. Opposizione, aspetti un attimo. Sì, dopo li faccio. Opposizione, c'era anche. Sì, ci siete prenotati un po'. Deputato Nori, Boccia, Furlan, Zaratti.
2: Sono le 19:10, hanno 30 minuti i colleghi dell'opposizione e poi come tema avevamo anche ipotizzato e si concludono, perché immagino 19:40 il Presidente della Commissione disporrà per i 20 minuti, credo che l'onorevole Conte risponda. E volevo capire come procediamo, poi dopo non credo, visto quello che lei ha detto all'inizio, proseguiremo nella serata e quindi se possibile andare a programmare, dove ovviamente lo riterrà possibile l'ufficio di presidenza, la prossima seduta, insomma.
1: Comunque deputato Bignami, dopo stiamo accordandoci su una data già per settembre, quindi adesso ne finiamo di parlare con il presidente, quindi ho Onori, Boccia e Zaratti. Furlan, Onori, Zaratti. Prego, senatrice Furlan, inizio anch'io.
3: Grazie Presidente. Lei oggi ha detto cose molto importanti. Io le farò una domanda su Arcuri, ma prima...
1: Dipende quale, anche perché io sono effettivamente ancora Presidente.
3: Beh, della Commissione. Lui è stato Presidente del Consiglio. Però prima di farle la domanda sul commissario straordinario, voglio fare una considerazione. È la prima volta, da tanto tempo ormai seguo questi lavori, che un'istituzione ad altissimo livello, parliamo di Presidente del Consiglio, riconosce, oltre che alle istituzioni, ai lavoratori e alle loro rappresentanze di lavoratori ed imprese, un ruolo che hanno svolto di grande responsabilità durante la pandemia. A me questo ha fatto molto piacere, non soltanto per le mie esperienze passate, ma perché se siamo riusciti a sconfiggere il virus, lo dobbiamo anche a questo. Io ricordo bene il periodo che insieme abbiamo, almeno per alcuni aspetti, vissuto, il protocollo di protezione per i lavoratori e le lavoratrici che dovevano continuare a lavorare, la scelta assolutamente inconsueta, in modo particolare per un sindacalista,

0: di dire che alcune imprese andavano chiuse e ricordo anche bene le difficoltà nei rapporti tra le parti sociali, non era semplicissimo fare questa scelta. E dobbiamo molto, il Paese deve molto alla sua capacità di mediazione, al lavoro fatto anche dai ministri coinvolti, in modo particolare Patuanelli, ma anche Boccia. Se siamo alla fine riusciti invece con grande responsabilità e dignità del mondo del lavoro a dare un contributo invece fattivo molto, molto sentito da parte dei lavoratori a garantire i servizi essenziali, cosa importantissima, ma anche a capire che magari la propria azienda doveva chiudere in quel momento, con la speranza di vederla riaperta il prima possibile, ovviamente. Arriviamo invece alla domanda. Io ricordo bene, come tutti noi ricordiamo bene, il momento tragico in cui il paese ha scoperto che non era più in grado di offrire quegli strumenti, i dispositivi di sicurezza che erano fondamentali per evitare il contagio. Ricordo momenti in cui uno andava in farmacia e per acquistare una mascherina correvano 8, 9, 10 euro, una tragedia per le famiglie, e quindi la necessità di avere quei dispositivi di sicurezza che erano fondamentali per la vita e che non avevamo, perché le imprese italiane non le producevano più. Questo vale per le mascherine, ma vale anche per i respiratori. Purtroppo tutto quello che non faceva guadagnare molto, avevamo delegato la produzione ad altri paesi. Lei a un certo punto fece una scelta non di poco conto, quello del commissario straordinario. Non era scontata, potevano anche esserci altre strade, però alla fine la scelta che lei fece è quella di istituire una figura di commissario straordinario con poteri non di poco conto, assolutamente importanti. La mia domanda è questa: come mai quella scelta? Potevano esserci anche altre strade? E quali furono le caratteristiche del dottor Arcuri che la portarono a identificare lui come la persona che meglio di altri avrebbe potuto svolgere questo ruolo? Quindi il capire perché la scelta del commissario straordinario e non utilizzare invece la Consip, altri strumenti che potevano esserci, e quali erano le caratteristiche che lei ha attribuito a Arcuri per fare quella scelta.
1: Cioè che era chiaro a tutti allora che ogni decisione, anche quelle legate al modello organizzativo che lei ha ricordato, furono decisioni assunte sempre per salvare vite umane e mai per costruire consenso. Gliela faccio come premessa, Presidente Conte, perché vorrei che lei informasse la Commissione che è entrata nel merito di questi aspetti, sulle valutazioni fatte preventivamente al decreto istitutivo dell'ufficio del commissario Arcuri. Lo chiedeva ora la senatrice Furlan, perché quel decreto è stato in questa commissione spesso oggetto di valutazione. E se posso permettermi in questa domanda di fare una sintesi di alcuni contributi che abbiamo avuto, prendo in prestito le parole del ex capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che ci faceva notare qui, come lo aveva fatto durante quei giorni drammatici, che per la prima volta nella storia la protezione civile si ritrovava a dover intervenire su una crisi che riguardava tutto il territorio nazionale. A differenza delle calamità naturali che impattano e incidono su un territorio per quanto largo ma parziale, e per la prima volta nella storia della Repubblica la crisi sulla quale la protezione civile era chiamata a intervenire riguardava tutto il territorio nazionale ed un comparto del sistema pubblico, quello più delicato, che era la sanità. E dentro questa queste valutazioni che sono state fatte in questi due anni e mezzo complicatissimi, difficilissimi, c'è un'altra valutazione, ed è quella del fallimento oggettivo del modello di acquisto di beni e servizi del sistema Consip. E evidentemente su questo non ci siamo ritrovati con l'ex amministratore delegato Consip, però sarebbe utile, Presidente, che lei ricordasse alla Commissione quali erano i passaggi di quei giorni drammatici, e cioè i giorni che tenevano la protezione civile nella condizione di dire ci rivolgiamo a Consip, e poi Consip sistematicamente non riusciva a rispettare quelle date, perché nel tavolo quotidiano che lei ha ricordato nella relazione di coordinamento presso la protezione civile con le regioni, che aveva due appuntamenti quotidiani per circa 95 giorni, uno alle 9 del mattino e uno alle 15, sistematicamente quelle date non venivano rispettate. E dopo i primi 15 giorni drammatici, lei, ovviamente insieme al governo, probabilmente ascoltando tutte le regioni, decise di proporre l'istituzione dell'ufficio del commissario Arcuri, allora amministratore delegato di Invitalia. Quindi la prima domanda è su quello che è avvenuto prima di quel famoso 18 marzo che poi portò il governo a varare quel decreto e il Parlamento poi a approvarlo e trasformarlo in legge. E la seconda domanda è correlata alla prima, nel senso che le chiedo, dopo aver chiarito questo aspetto alla Commissione, che quindi va ad intersecare perfettamente con le audizioni fatte dei protagonisti di allora, entro invece più nel merito degli acquisti. Presidente, come lei ricorderà, il governo fece molti acquisti in nome e per conto anche delle regioni. Nella sua relazione iniziale ha ricordato che purtroppo questa commissione è monca per scelta della maggioranza, perché è stata votata una legge contestata da tutte le opposizioni, perché non possiamo occuparci praticamente di quella parte dello Stato che si occupa del 90% dell'organizzazione della sanità dentro le corsie degli ospedali. Però un tema può chiarircelo, Presidente Conte, e cioè se è vero come è vero che ad un certo punto furono le regioni a chiedere al governo centrale l'acquisto di dispositivi di protezione individuale perché erano incapaci, impossibilitati, in alcuni casi non avevano gli strumenti per andare sui mercati internazionali, perché il nostro paese, come ha ricordato più volte l'ex commissario Arcuri, quando è andato in crisi produceva 300-400 mila mascherine al giorno, avevamo un'esigenza di 3 milioni solo negli ospedali. Quindi ruolo delle regioni nella richiesta, ruolo nelle regioni nella richiesta di materiali sanitari, lo dico perché questa è una cosa che io ho messo agli atti e vorrei che prima che questa commissione finisse i suoi lavori il governo in qualche modo assumesse in sede di conferenza Stato-Regioni una decisione. Diversi miliardi degli acquisti dell'ufficio del commissario destinati non solo ai dispositivi di protezione individuale, che ovviamente sono stati consumati e non ci sono più, ma una parte di questi, Presidente, e le chiedo di ricordarlo alla Commissione, andarono invece per materiali che hanno rafforzato i presidi sanitari nelle terapie intensive e nelle terapie subintensive, i respiratori, sia quelli per le subintensive che quelli più complessi delle terapie intensive. Glielo chiedo perché quei materiali furono dati dal governo Conte 2 per accordo in conferenza Stato-Regioni e conferenza Stato-Regioni unificata, incomodato gratuito alle regioni che non hanno mai pagato. Quei materiali sono ancora utilizzati spesso in terapie intensive e subintensive. Probabilmente, lo abbiamo detto più volte, sarebbe il caso, doveva già sanarlo il governo Draghi, nel senso che quelle furono scelte in emergenza date per 2 anni. Poi probabilmente il governo Draghi stava cadendo, non ebbe il tempo per farlo. Il governo Meloni ha avuto quasi 4 anni per sanare un tema che è tutto di bilancio pubblico, nel senso che lo Stato centrale ha pagato materiali in piena pandemia. Quando c'è stata la chiusura e la rendicontazione della pandemia, quei materiali sono rimasti in questo momento della proprietà di tutte le regioni italiane. Sarebbe il caso, intanto le chiedo di ricordare questo aspetto, sarebbe il caso, lo dico qui per poi lasciarlo alle atti nella relazione che voteremo, perché forse da qualche parte questa condizione le regioni italiane, che però non sono oggetto di indagine nella commissione, dovranno sanare questa condizione, e questo vale per tutti i gruppi parlamentari che sono rappresentati in questa commissione. Chiudo, Presidente, perché siccome il 70-80% degli acquisti che faceva gli uffici del commissario avvenivano su ordine che transitava in protezione civile, se ci può ricordare, diciamo, un aspetto che è stato spesso marginalizzato dalla maggioranza in questa commissione, e cioè che gli ordini arrivavano direttamente dalle amministrazioni locali, i comuni ordinavano le loro richieste, facevano le loro richieste, la stessa cosa dalle province, le regioni ogni giorno, sempre nel comitato quotidiano e giornaliero che si riuniva 2 volte al giorno in commissione protezione civile, così come le scuole. Così sfatiamo un altro mito: le richieste dei banchi a rotelle furono fatte da alcuni dirigenti scolastici di alcune scuole, ed era agli atti, e furono fatte per esigenze legate a spazi, diciamo, molto ridotti. Presidente, se lei ci rifà questa ricostruzione, la lasciamo agli atti, so che insomma la sua memoria è buona, ma probabilmente può aiutare questa commissione a capire non solo cosa avvenne, come avvenne e soprattutto quali erano le funzioni all'epoca dell'ufficio del commissario di governo. Grazie Presidente.
2: Grazie Presidente. Presidente Conte.
3: Scusi, lo dico al microfono. Deputata Onori.
2: Grazie Presidente. Presidente Conte. Devo fare una nota di metodo prima di procedere con le mie domande, in quanto sono stata ben felice di cedere il passo ai colleghi che hanno necessità di tempo, chiaramente, però le mie domande sono di natura leggermente diversa, vuol dire che io non farò premesse di natura politica o similare, viceversa saranno delle domande molto specifiche, molto puntuali, e il modo con cui intendo farle di tipo adattivo, vuol dire che in base alle risposte del Presidente Conte le mie domande varieranno, perché l'obiettivo è quello chiaramente di capire meglio una materia. Quindi, diciamo,
3: partiamo dalla
2: fatta
3: fine.
2: Questa
3: partiamo
2: nota
3: dalla fine.
2: Insomma, mi chiederei di provare a valutare poi insieme come meglio procedere.
3: L'onorevole Conte si è segnato tutto, è molto preciso, quindi lei parta dalla fine e il deputato Conte risponde alle sue domande e poi risponderà a tutte le domande dall'inizio.
2: Grazie. Le mie domande riguardano la missione Dalla Russia con Amore. Nel marzo 2020 Mosca invia un contingente militare denominato Dalla Russia con Amore, giunto a bordo di aerei cargo militari composto di 22 veicoli militari e 104 unità di personale. Di queste la componente sanitaria ufficiale comprendeva solo 28 medici e 4 infermieri, il restante, la parte restante, 72 unità di personale, era formata da militari e specialisti. Ora, risale al 21 marzo 2020, da quanto conosciamo, una telefonata tra lei, Presidente Conte, e il Presidente Putin, la quale telefonata definì l'invio degli aiuti. Già il giorno dopo, addirittura meno di 24 ore, circa 20 ore dopo, il 22 marzo 2020, quindi il contingente militare russo sbarca già in Italia all'aeroporto di Pratica di Mare. La mia prima domanda è la seguente: una missione di questo tipo, Presidente Conte, richiede certamente almeno qualche giorno di preparazione. Invece il giorno dopo il contingente era già qui. Lei aveva sentito E si era accordato con il presidente Putin o suoi emissari già prima del 21 marzo per una iniziativa siffatta?
3: Prego, risponda alla domanda subito.
4: Allora, senatrice Furlan.
3: No, l'onori. L'onori, partiamo dalla fine che
4: allora, scusi.
3: Forse facciamo meglio.
4: Aspetti che qualche... No, no, la domanda è chiarissima, sto prendendo... Abbiamo anche un po' di appunti in modo da poter
5: far rispondere a noi.
3: Sì.
5: Poi abbiamo anche scritto.
4: Allora, Spedizione Russa, lei ha richiamato anche un po' il materiale. Questa è una questione che è stata dettagliatamente indagata e affrontata in sede di Copasir, e in sede di Copasir sono stati ascoltati tutti i soggetti coinvolti, parlo del ministro della difesa, del ministro degli esteri, sono andato ovviamente anch'io, anzi ho chiesto io di essere ascoltato, visto che anche qui si è fantasticato e si è speculato anche troppo politicamente. E ovviamente sono stati ascoltati anche altri soggetti, i responsabili delle agenzie di intelligence. Come ha ricordato, nel marzo 2020, durante la fase acuta dell'emergenza Covid, la Russia ci ha inviato personale, aiuti sanitari e personale. Lei ha richiamato un attimo anche il materiale. Questa collaborazione, non so se qui è venuto Borrelli e ne ha parlato il capo della protezione civile, perché glielo dico? Perché l'ho anche chiarito lui. C'è una nota del 31 marzo del 2020 della protezione civile che dichiara che fu il segno tangibile di una stretta collaborazione in materia di protezione civile, stretta da molti anni in virtù di un accordo bilaterale sulla gestione delle catastrofi. Quindi è chiaro che per definire una spedizione del genere occorre, come dire, che le autorità di vertice ci sia il confronto, ma non è stata costruita da me in modo con lo slancio filorusso, perché lei lo sa che vengo accusato ogni giorno anche dal suo partito di essere filorusso, e più spiego che io condanno Putin e più spiego che io assolutamente sono favorevole alle sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di Putin, che riconsidero l'aggressore da 4 anni, e più lo ignorate. Ma questo fa parte della polemica politica. E allora quello che voglio dire, non è stato questo costruito tra Conte e Putin per amicizia personale. È stato fatto perché in Italia noi abbiamo San Nicola di Bari, il patrono russo, perché prima, il patrono della Russia, perché prima che arrivasse Conte, se un attimo uno studiasse la storia delle relazioni internazionali, scoprirebbe che l'Italia e la Russia hanno un legame anche culturale molto intenso, che non ha determinato Conte o qualcuno, diciamo, che è qui di passaggio. E allora anche nell'ambito del quadro di solidarietà che ha riguardato la Cina, Stati Uniti, Cuba, tutti i paesi, anche la Russia si è resa disponibile, ripeto, in un contesto che nasce nell'ambito della protezione civile, a offrire, evidentemente particolarmente attrezzati sul piano delle pandemie, a offrire un contingente molto strutturato, questo sì. Il mio compito è stato quello, c'è stato poi dialoghi a livello di ministro della difesa e via discorrendo, il mio compito ovviamente poi è stato quello di interloquire con Putin e valutare se diciamo sì o no. Ovviamente tutto il paese, a livello di intelligence, forze militari, forze di polizia, si è predisposto perché questa missione avesse una finalità sanitaria ben circoscritta e delimitata. Adesso ci arriverò, perché certo non consentiamo a nessuno, chiunque, ma neppure agli amici e agli alleati, di venire qui e decidere cosa fare. Se dai una mano, diciamo noi, che mano puoi dare? Ma questo vale per la Russia, vale per l'Indocina, la Cina mi permetta le battute. E allora il tema è stato che c'è stato assolutamente questo aiuto concreto, che non è stato un aiuto di propaganda come qualcuno ha scritto, vengono a fare la propaganda. Poi sicuramente uno lo fa, molto spesso i gesti di solidarietà, noi abbiamo aiutato tanti paesi a nostra volta, lo facciamo anche perché c'è un quadro di solidarietà, è come quando lei fa una donazione, bisogna andare a vedere se lo fa con spirito realmente solidaristico o in qualche modo perché le ritorni sul piano dell'immagine, ma non è mio compito indagare questo. Io so per certo che a un certo punto, quando mi sono trovato con un paese in queste forti difficoltà, nel momento più acuto, non avevamo macchine respiratorie, non avevamo mascherine, e poi ci ritornerò perché mi avete fatto altre domande, eravamo in grandi difficoltà su tutti i lati e gli aspetti, un aiuto circoscritto, modesto, mi è sembrato irragionevole rifiutarlo. Sì. Dopodiché siamo sfilati tutti davanti al Copasi, perché la sede ovviamente riservata per dare tutti i dettagli dell'operazione, ma io ho dichiarato anche pubblicamente, come sempre, non ho nulla da nascondere. Questa collaborazione che era partita tra protezioni civili è salita di livello, e poi c'è stata questa telefonata con Putin che ha chiuso il quadro e quindi si è materializzata poi concretamente. E attenzione, le autorità italiane chiarirono che l'intervento fu svolto sotto coordinamento con le istituzioni. Se te l'ascoltiamo, non vorremmo farci una cultura origliando le sue conversazioni. No, no, era semplicemente perché non. Allora, dicevo, le autorità italiane chiarirono che l'intervento fu svolto sotto coordinamento con le istituzioni nazionali. E nella nota degli esteri, per esempio, perché coinvolto anche il Ministero degli Esteri, si chiarì in una nota che si ribadisce che il team sanitario russo arrivato in Italia lo scorso 22 marzo lavora in sinergia con il personale della difesa italiana e del Ministero della Salute. Quindi esteri, salute, Ministero della Difesa, intelligence, furono tutti, diciamo, a corredo per accompagnare questa missione di cui si è tanto fantasticato. Quanto all'aiuto concreto, voglio essere preciso, sono stati consegnati i seguenti materiali: 150 ventilatori polmonari, non ne avevamo, che facevamo, li rifiutavamo? Ci avevano dei chip? Non lo so, si può fantasticare, perché come dicevamo prima, qualcuno per quanto riguarda i vaccini ha pensato che si innestassero dei chip. 330.000 mascherine, ne eravamo accorto, 1.000 tute protettive, 2 macchine per le analisi di 100 tamponi rapide. 10.000 tamponi veloci, 100.000 tamponi normali, un laboratorio di analisi, 3 complessi per la sanificazione di mezzi e ambienti, 3 stazioni di sanitizzazione per ampie superfici. Putin non aveva ancora aggredito la Russia, l'Ucraina. Oggi io dichiaro: non prendo il gas russo fino a quando non ci sarà un accordo di pace. In quel momento ditemi la ragione per cui io o lei al mio posto, Presidente del Consiglio, doveva rifiutare questo aiuto. Per ragioni ideologiche? Le ragioni ideologiche, quando c'è il mio paese da salvare, per me non esistono. Mi preoccupo solo che sia circoscritta bene, in protezione per l'interesse nazionale, questa missione. Quanto all'esclusione delle attività di spionaggio, va ricordato che il personale russo non fu mai lasciato solo. È libero di girovagare nei nostri territori, ma fu sempre accompagnato e assistito da persone della difesa italiana e quello del Ministero e di altri ministeri anche di intelligence. Le operazioni e le attività del personale russo furono ben delimitate e circoscritte e si svolsero in aree preventivamente concordate e indicate da noi. Per intenderci, sin dagli arrivi sono stati presi, scortati e accompagnati, trasferiti a destinazione, a Bergamo. Ma a Bergamo non hanno circolato liberamente, non sono entrati negli ospedali e hanno fatto quello che volevano. Operarono nell'ospedale da campo, allestito dall'Associazione degli Alpini, a supporto dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, per attività soprattutto di, questo sì, sanificazione e assistenza delle RSA. Quindi hanno avuto, con questa attività di sanificazione e assistenza, la possibilità di carpire dei segreti a persone molto anziane e con molte comorbilità. Confido, tutte queste poi tra l'altro sono state riferite, e devo dire che il presidente Urso, allora del Copasir, c'è anche una parte di relazione consegnata al Parlamento, non so se lei ha avuto occasione di leggerla, in cui il Copasi ha poi rassegnato le sue conclusioni. E le leggo per agevolarle il compito: la relazione del Copasi sull'attività svolta dal 1 gennaio 2021 al 9 gennaio 2024. Documento 46. Cito un passaggio. Vediamo un po'. Da quanto si è appreso, la missione russa si sarebbe svolta esclusivamente, lui dice, tutti i soggetti che sono stati chiamati a riferire, il DIS, AISE, AISE, Ministro della Difesa e via discorrendo, anche io Presidente del Consiglio, a quanto si è appreso, la missione russa si sarebbe svolta esclusivamente in ambito sanitario, con il compito di sanificare ospedali e residenze sanitarie assistenziali RSA, e il convoglio si è sempre mosso scortato da mezzi militari. Quindi si scusa, fu una missione, fu consentito uno spionaggio. Credo di aver risposto esaurientemente.
2: Ha risposto, ha chiesto se aveva sentito Putin altre volte.
4: Ma io Putin l'ho sentito mille volte.
2: Rispetto a questo tema, la mia domanda è: si era accordato già preventivamente? Mi scusi, la domanda mi ha detto che era chiara, però forse non lo era. Le chiedo conferma se fosse chiaro o no questo.
4: Io non mi ero accordato prima con Putin.
2: Quindi lei ha fatto solo una chiamata ed è quella riportata dalle fonti. Stiamo provando a ricostruire i fatti, Presidente Conte. Io spero che lei
4: allora ascolti, io con Putin termini. Sicuramente l'ho
2: oltre
4: sentito prima.
2: Il 21 marzo, giorno della telefonata del Presidente Conte e del Presidente Putin sulla missione dalla Russia con amore. C'erano stati contatti precedenti rispetto a questo tipo di iniziativa?
4: Allora, sicuramente ho sentito Putin prima, perché quando c'è stata la pandemia abbiamo ricevuto solidarietà continua e con tanti leader ci siamo sentiti. Non mi sono mai accordato prima di quella data, anche perché, come le ho risposto, confidavo di essere stato chiaro. Quella è una missione che si sviluppa a livello di protezione civile e viene dal basso, si costruisce. Io ho dato, quando l'ho sentito, ho chiuso il telefono, ho sentito i ministri, la difesa e via discorrendo, per dare l'ok definitivo che non ci fossero contrarietà. Ma ho ricevuto solidarietà per il nostro paese prima, ma l'approvazione di quella missione sicuramente è a quella data.
2: Abbiamo tre domande ciascuno, sì, giusto?
3: Non tre domande, abbiamo un tempo, stiamo gestendo,
4: ma io a loro non rispondo. Il tempo.
3: Certo, risponderò anche a loro.
2: Il ministro Boccia credo abbia fatto tre domande, pensavo ci stessimo...
3: No, non siamo sulle tre domande, sto cercando di gestire il tempo senza... Perfetto. Ne faccio un'altra e poi fanno. E poi. Sì, non, sono. Vabbè, faccio l'altra domanda.
2: Bene, confido nella risposta puntuale del presidente e precisa anche per motivi di tempo. Le chiederei, a fronte di questa telefonata con cui lei ha finalizzato l'approvazione, non mi è ancora chiaro, devo essere sincera, se se n'era parlato prima, anche perché rimane il tema delle poche ore per prepararla questa missione. Quindi. Uno, si potrebbe immaginare che la missione fosse già in organizzazione preventivamente. La domanda che vorrei farle è: quali erano i termini precisi dell'accordo al termine di quella telefonata? Quindi lei su cosa si era accordato con Putin rispetto all'iniziativa alla missione dalla Russia con amore?
3: Qual è,
2: esattamente.
3: Qual
2: era l'ordine? E l'ultima domanda che le faccio, così le accorpo e poi avremo piacere di continuare a settembre. Come mai è stato scelto di far atterrare gli aerei cargo a Pratica di Mare a Roma e poi far fare 600 km su fino al nord Italia su strade vuote? Perché in quel momento si era ritenuto che girare per le strade potesse rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale. Come mai si è presa questa decisione specifica e chi l'ha presa? Quindi le chiedo anche questo, invece di optare per aeroporti intorno all'area di Bergamo-Brescia, lì dove erano diretti poi i militari russi che venivano ad aiutarci, perché questo mi sembra che di non averlo trovato invece sulle fonti stampa.
3: Prego.
4: Ma guardi, posso dire la sua ultima domanda mi sorprende, perché è un problema che non mi sono mai posto. Non era ovviamente nelle mie competenze occuparmi di quale aeroporto dovesse essere selezionato per una missione del genere. Sono dettagli logistici che francamente sento per la prima volta e non riesco a capire quali sono. Posso immaginare che i vostri retropensieri siano tanti, ma non riesco a capire la rilevanza di questo. Cioè, probabilmente perché le rispondo così, ma scusi, mi faccio finire. Cioè, voglio dire, non lo so, chiami il ministro della difesa dell'epoca e fate questa domanda se è un tema così importante. Ma posso immaginare che un contingente del genere venga gestito in via riservata e venga accolto, come le ho detto, ai nostri militari, dall'intelligence, dagli apparati della difesa, in un aeroporto militare. Non devo fare, come dire, un'indagine particolare per capire che un aeroporto forse civile non si presta, però se è così importante per voi, sviscerate. Non mi chieda a me, all'ex presidente, al presidente del Consiglio dell'epoca, di dire perché hanno scelto quell'aeroporto e non un altro aeroporto. Se lei immagina l'attività, io rispondo su tutto, guardi. Sono
3: non
4: qui.
3: È a conoscenza, l'ho già detto. Però, cos'è l'ultima? Cos'è l'ultima?
6: In termini dell'accordo.
3: Era a conoscenza, cioè con i Putin vi siete messi d'accordo?
4: Allora, i termini dell'accordo non erano dettagliati, nel senso che non mi sono occupato io di direzionarli nell'ospedale del campo fuori Bergamo, eccetera. Come già ho cercato di rappresentare, c'era un lavoro fatto partendo dalla protezione civile, dai ministeri competenti, arriva a me, quando arriva un presidente del consiglio ci si confronta, lui mi dice il contingente più o meno che voleva inviare, io devo decidere sì o no, e a quel punto lì poi la destinazione, l'ospedale da campo, l'aeroporto eccetera, queste non sono passate a me.
2: Ho capito quali erano i termini dell'accordo, ho capito quali non erano i termini dell'accordo, ma per me questa non è una risposta, mi perdoni, non ho capito.
4: Che significa i termini d'accordo?
2: Esattamente.
4: Venivano per dare un
2: concordato.
4: Ma io non mi sono occupato che cosa sì, dovevano sanificare, quali luoghi con quali modalità. Questa è una determinazione che lascio.
2: Il contingente, l'area, l'obiettivo. Cioè, lei si è accordato, quali erano i termini dell'accordo?
4: Portavano, ascolti, io li ho letto, scusi un attimo. Io le ho letto il materiale che hanno portato, quindi loro portarono materiale di vario tipo, di immediata necessità e urgenza. Poi per quanto riguarda la decisione a Bergamo, non so, francamente, immagino che sarà stata presa dal Ministero della Difesa, Salute, ma oggi qui le sto dicendo una cosa che non sfuggiva poi dalla mia competenza, al mio interesse, con mille questioni che dovevo affrontare. È stato valutato, immagino, tra confronti che c'erano, non so, la protezione civile, il Ministero della Salute, della Difesa, che potevano essere collocati utilmente lì, l'ospedale di Bergamo, la cronaca ci insegna che era una città, un centro, capoluogo in forte difficoltà, e potevano dare un contributo in quella condizione, in quella situazione, ospedale da campo degli Alpini, esternamente all'ospedale.
3: Bene, avete 15 minuti, arriviamo alle 8 e poi do un extra time alla collega Patriarca.
5: Ma io allora quando rispondo?
3: Dopo. Allora, adesso...
7: Che lavori? Poiché io ho anche una delega del capogruppo della Lega, possiamo anche rinviare le nostre domande al prossimo incontro, basta che ci dà una data a settembre, quando okay. Vuole, non è un problema.
3: Una disponibilità che viene accolta. Sì. Ok, adesso finito, ci mettiamo d'accordo sulla data, appena finiamo, finite le vostre domande, avete... 15 minuti tra risposte e domande.
5: Colucci, Zaratti, Patuanelli.
3: Chi vuole fare la domanda? Così dopo il Conte risponde. Prego.
8: Io che sarò molto veloce. Evito una premessa perché insomma i tempi ormai sono stretti, in modo tale che tutti quanti possiamo fare una domanda. Quello che le volevo domandare, Presidente, è questo. A volte quando bisogna giudicare i fatti di casa propria è sempre meglio farci giudicare da quelli che ci vedono all'esterno. Ora, rispetto alla gestione della pandemia e anche rispetto a ciò che si è detto sul piano pandemico, le molte risoluzioni dell'OMS e via dicendo, le volevo domandare, di fronte a quella pandemia così sostanzialmente imprevista, a sua conoscenza, visto che lei da Presidente del Consiglio intratteneva anche i rapporti internazionali per il nostro Paese, come è stata giudicata la nostra capacità di reazione al Covid dagli altri paesi europei, dagli organismi internazionali, se c'è stata una condanna, se ci sono stati appunti? Ecco, volevo capire come è stata giudicata la nostra gestione a livello internazionale. Grazie.
3: C'è un'altra domanda? Prego.
6: Presidente Conte, il nostro tempo ormai si riduce e quindi le faccio una domanda che si riferisce al decreto rilancio che ha depenalizzato l'omesso versamento delle tasse di soggiorno trasformando il peculato in illecito di natura amministrativa. Alcuni giornali, anche alcuni partiti politici hanno parlato di norma ad suocerum. Ci può dare chiarimenti su questo aspetto? Grazie.
3: Prego. Cosa? Patuanelli. Patuanelli? Non l'ho sentito.
9: Sì, sì, cioè, presidente Patuanelli.
3: Tanto può andare avanti fino alle... cioè, dopo risponderà Conte.
10: Sì, grazie. Grazie Presidente. Sì. Io
3: dopo ci mettiamo d'accordo sulla data.
10: Volevo fare alcune considerazioni che però a questo punto mi riservo di fare quando ricominceremo a settembre. Ricordo che il Presidente ha risposto lato opposizioni alle domande dell'onorevole Onori, ma non ha risposto alle domande precedenti fatte dai colleghi, quindi ritengo che poi insomma, si ricomincerà da un po' di risposte, immagino, quando ricominciamo a settembre.
3: Anche adesso ne può dare un po'.
10: Ho capito, ma in pochi minuti io devo fare la mia domanda.
4: Alcune sono comprimibili, alcune risposte, alcune no, ne ho tante.
10: Allora, guardi,
4: adesso
10: vengo subito al punto. Uno dei tanti elementi sui quali è stato sollecitato sia in commissione che anche sugli organi di stampa è di in qualche modo chiarire la natura del rapporto con l'avvocato di donna, chiarire se durante quelle fasi aveva consuetudine o anche occasionalmente di vedere o sentire l'avvocato di donna, e capire quali erano le informazioni che lei aveva rispetto ad eventuali parcelle per intermediazione o comunque per attività di consulenza lo studio dell'avvocato di donna chiedeva a imprenditori che davano la disponibilità di importare o produrre dispositivi di protezione individuale. Questa è la domanda.
3: Qualche minuto, poi ripeto, cioè sono tutti temi diversi, abbiamo poi tutta la prossima seduta per sviscerare.
4: Sì, io vi dico, per gli ultimi interventi che avete fatto, c'ho ancora da rispondere alla senatrice Furlan e al senatore Boccia. Non so se sono in condizione di rispondere a tutte queste domande, quindi qualcuna potremo, diciamo. Non so se, però ditemi voi, può essere rispettoso verso Furlan e Boccia, che si sono dovuti allontanare, rispondere loro a settembre? O al contrario, forse vorrebbero... Che dite? Lo chiedo ai colleghi. Perché se non rispondo a voi, che avete fatto le domande, e a loro poi potremmo poi recuperare. E forse è più corretto rispondere a loro a settembre. Allora, proviamo un attimo... Diciamo così, anticipo un po' a loro qualche tema, proprio per correttezza, perché la domanda l'hanno fatta. Commissario straordinario, c'era anche Consip e anche la senatrice Furlan, sia Boccia, mi ha chiesto un attimo, diciamo, del ruolo, degli acquisti, del meccanismo che è stato costruito per rispondere alle necessità anche dei dispositivi materiali. Allora, io non sono... Quando siamo partiti per affrontare col sistema della protezione civile, Borrelli aveva tutti, diciamo, i poteri di cui all'investitura come capo della protezione civile dell'emergenza, commissario dell'emergenza di fatto. E è ovvio che man mano che ti rendi conto di quali sono le carenze, le deficienze, di come devi cercare di rispondere più efficacemente alle priorità, alle necessità, ti rendi conto che la protezione civile non la puoi gravare dopo un po' di tutti i compiti possibili e immaginabili, perché è stato anche detto nella domanda, la protezione civile che ha fatto un lavoro splendido, io vorrei ringraziare Borrelli, al quale sono sentitamente legato per un rapporto di stima e col tempo è diventata anche lì di amicizia, e tutti coloro che hanno lavorato con grande dedizione e abnegazione alla protezione civile. Ma è chiaro che qui non era un'alluvione, un evento circoscritto in una o due regioni, era un evento rispetto al quale anche la protezione civile non era attrezzato per seguirlo in tutta la sua evoluzione e in tutte le sue specificità. Innanzitutto c'è il grande problema delle scopriamo un paese che non aveva sufficienti posti di terapia intensiva, semi-intensiva, macchine espiratorie, non le producevamo, poi ci ritorno, e poi mascherine di protezione non sufficienti. E lì veramente è stato una, come dire, un brusco risveglio rispetto al fatto di scoprire, dopo anni e anni di tagli, una sanità che era fragile sul piano soprattutto della rete territoriale, perché il modello ospedalocentrico chiaramente aveva sguarnito, diciamo, una più efficiente e capillare risposta diffusa su tutto il territorio. Questo è stato il vero problema, e questo secondo me dovrebbe essere il tema anche che in questa commissione va scandagliato e affrontato. E allora gli acquisti, considerate che io mi sono affidato a Consip, io stesso con Borrelli, ricordo, chiamiamo l'amministratore delegato di Consip perché abbiamo bisogno di mascherine. E quella volta all'inizio quest'input cercavo di dargli io con la mia presenza per avviare una macchina, per costruirla questa macchina. E quindi ho parlato con l'amministratore delegato dell'epoca di Consip, gli ho commissionato assolutamente il compito di salvare il paese acquistando quante più possibili mascherine e prodotti di protezione. Attenzione, ma non potevamo andare con le procedure di Consip. Dopo un po' ci abbiamo messo poco per scoprire che non saremmo andati da nessuna parte. Consip non è che è una piattaforma inefficiente, ma non era ovviamente idonea per questo tipo di emergenza. Vi dico soltanto che le mascherine non c'era. Semmai il tempo di sapere che c'era una partita da qualche parte spariva dopo un attimo, ma spariva dopo un attimo perché pagavano in contanti. C'erano stati nazionali, e non parlo solo degli stati del Medio Oriente, stati arabi, autocrazie o comunque sistemi dove si va lì e non c'erano le nostre procedure di gara. Parlo anche di stati europei, stati dell'America, delle Americhe. Andavano e prendevano tutto quel che potevano prendere e pagavano tutto quello che c'è da pagare. Quando a un certo punto si scopre che le mascherine erano l'unico baluardo di protezione individuale, è successo il panico a livello internazionale. Allora, come prima cosa io che cosa faccio? Metto assolutamente in protezione civile, chiamo il responsabile dell'AISE e dico, ovviamente mediatori, truffatori, se noi andassimo a vedere a livello internazionale cosa è successo, saranno state le truffe innumerevoli. Avendo pagato mascherine, poi te le portavi e poi risultava che non erano filtranti, non erano quelle corrisposte, quelle dichiarate e via discorrendo. Gente che ha pagato e si è ritrovato con delle truffe inenarrabili, mediatori improbabili. Noi tutto questo non ci potevamo permettere. Avevamo poi costruito un sistema per cercare di velocizzare e rendere rapide tutte queste procedure. Ma non potevamo certo permetterci di buttare su risorse pubbliche. Ecco allora che dopo un po', semmai a settembre, quando ritorniamo, vi posso dare i dati dell'attività svolta da Consip, ma dopo un po' si è rivelata completamente inefficiente. E allora era diventato in quel momento urgente trovare una soluzione. Quale poteva essere la soluzione? Come potevamo uscirne? Potevamo uscirne solo sviluppando e conseguendo quanto prima possibile l'obiettivo di una produzione autarchica, cioè produrre noi le mascherine. Guardate, forse uno dei momenti più crudeli che ho dovuto affrontare durante la pandemia è quando mi hanno spiegato, e non ci volevo credere, che non c'era in Italia una ditta produttrice di mascherine. Una cosa difficile da credersi, ma come? Nel settore farmaceutico, degli strumenti anche medici, noi abbiamo delle eccellenze. Non c'era una ditta che produceva mascherine. Mi avevano detto anche che non c'era una ditta che produceva macchine respiratorie, e qui invece poi riuscimmo a trovarne una, perché anche lì insistetti tanto perché il paese fosse, dal punto di vista del sistema produttivo, rovistato, scandagliato in lungo e largo, e venne fuori un produttore vicino Reggio Emilia, che produceva macchine respiratorie. Addirittura lo chiamai io subito, videoconferenza, ci mettiamo in collegamento, questo qui, il Presidente del Consiglio, un giorno all'altro, Presidente, cosa posso fare? E guardi, lei deve salvare il paese. lei produce macchine respiratorie, è l'unico in Italia, non ne abbiamo. Stiamo saturando i reparti di terapia intensiva e subintensiva. Ci servono i ventilatori. Presidente, ma io sono quelli, ne produciamo pochissimi, siamo una ditta con pochi lavoratori. E quelli che stiamo producendo e anche quelli che stiamo per produrre sono già in qualche modo venduti. Niente, guardi, non mi faccia arrivare alla requisizione come in tempi di guerra. Non mi faccia fare l'ordinanza di requisizione. Lei deve salvare il paese. Quelle non ne dia più nessuna, sono tutte le nostre, e le mando il genio civile dell'esercito per ampliare la produzione. Nel momento in cui stavamo cercando di attrezzare tutto questo, viene in mente che dovevamo mettere qualcuno a tempo pieno. Chi lo poteva fare? Borrelli aveva, per quanto riguarda la protezione civile, il sistema sanitario, impegni da mattina, sera e notte. Consip si era rivelata, ma non per sua deficienza, assolutamente inadeguata. E chi poteva essere? Pensateci, fate un passo a ritroso, a rebours, dicono i francesi. Tornate indietro. Voi chi avreste incaricato? Prendevate uno qualsiasi e lo mettevate lì? Chi è la società italiana partecipata, pubblica, che ha il compito di accompagnare lo sviluppo delle imprese, che conosce meglio il tessuto industriale e produttivo italiano? Invitalia. Allora, io con Arcuri non avevo un rapporto, l'avevo incontrato qualche volta istituzionalmente e l'ho detto anche pubblicamente, non avevo neppure un rapporto di amicizia, di conoscenza personale pregressa, nulla. Ma in quel momento non pensi a mettere l'amico, sei folle se sei un presidente del Consiglio che mette la persona fidata, semmai incompetente, o comunque fidata e competente, ma non per quell'incarico. Non puoi mettere un manager qualsiasi. Mette qualcuno che ci lavora notte e giorno da anni col nostro sistema produttivo. Di qui la scelta di Arcuri. E poi tutto quello che è venuto.
3: Poi proseguiamo la prossima puntata. La prossima puntata.
4: Posso rispondere solo, Presidente? Vi posso chiedere un minuto? Siccome tra le domande che è stata fatta ce n'è una, scusate, solo una, che riguarda anche, diciamo, gli affetti familiari, perché riguarda, c'è un po' di cosa.
3: Ah, quella cosa telegrafica.
4: Sì, telegrafica su quella. E cioè, è stato detto, e purtroppo sui social, nella polemica politica, si è detto di questa norma, e penso che a questo si riferisse, no, il deputato Colucci, cioè di aiuti personali. Mi sono stati imputati norme confezionate a misura sui familiari della mia fidanzata. È spiacevole, diciamo, dover parlare di queste questioni, però visto che purtroppo se ne è parlato e aspettate un attimo. Allora, è una norma, parliamo dell'articolo 180 del decreto rilancio, che, come è stato ricordato, trasformava da penale ad amministrativo il mancato versamento della tassa di soggiorno da parte degli albergatori. È una questione vecchia. In sostanza, da quando è stata introdotta la tassa di soggiorno, lo riassumo, gli albergatori titolari di bed and breakfast, di case vacanze, sono considerati agenti contabili, equiparati di fatto ai pubblici ufficiali, quindi reato per pubblici ufficiali, reato penale di peculato se non versano immediatamente le somme per la tassa di soggiorno. Questa quindi era una questione che si trascinava ed era una giurisprudenza consolidata che li equiparava ad agenti contabili, pubblici ufficiali, nonostante siano privati cittadini. Quindi c'era tutta un'istanza da parte di tutti gli albergatori privati che gestiscono case vacanze e bed and breakfast, perché non ci fosse ovviamente la qualifica di pubblico ufficiale. Io dico la verità, di questa cosa non me ne sono mai occupato, me ne sono dovuto occupare dopo, quando ho letto che sono venute fuori queste polemiche. All'epoca Dario Franceschini, ministro della cultura e del turismo, dopo una prima nota di chiarimento lo spiegò, quella norma, come nacque e come si era sviluppata, e avvertì di intervenire con la sua nota personale ufficiale datata, quindi io non ne ho mai chiesto. E ovviamente da mille cose mi sono visto tutte queste polemiche che sono nate un po', diciamo così, spinte, un po' alterando un po' di cose. Questa nota del 15 dicembre 2020 chiarì definitivamente che la norma inserita era stata inserita su sua richiesta dopo vari confronti con le associazioni degli albergatori e le varie forze politiche, comprese quelle qui presenti, anche Fratelli d'Italia. E guardate che... Finisce così?
9: No.
4: Permettetemi solo di dire. Il risultato qual è stato? Il risultato, lo dico perché... Guardate, qui Bignami è andato via.
9: No, ce lo vedo.
4: Se me lo chiamate, guardate, mi farebbe piacere, diciamo, visto che...
9: Vabbè, ne approfondiamo.
4: Non posso...
9: Sono le 8:05, sono già fuori dai miei...
4: In sostanza, l'intera vicenda, che cosa succede? Che io non me ne sono occupato, tutte le forze politiche hanno richiesto, qui addirittura c'è un emendamento pubblicato qualche giorno prima a firma di Bignami e di altri di Fratelli d'Italia, che chiedono proprio quella norma, è stata richiesta da Fratelli d'Italia. Io la lascio qui agli atti della Commissione.
9: Va bene.
4: Quindi, dopodiché, l'unico che non ne ha beneficiato è stato il padre della mia fidanzata. Lo voglio dire, perché mentre poi altri albergatori, 8, ci sono le cronache, che ne hanno beneficiato, l'unico che non ne ha beneficiato, l'unico che ne ha sopportato le conseguenze è in qualche modo, diciamo, da questo punto di vista, ancora si parla di quella norma. Poi semmai la spiegherò meglio quando torneremo a settembre.
9: Le chiedo una data per settembre. Prego, ordine dei lavori.
11: Presidente, guardi, allora noi oggi abbiamo ascoltato per 3 ore l'onorevole Conte, ma poi, lo sappiamo perché gli accordi erano chiari, doveva venire il tempo delle domande e delle risposte chiare da parte dell'onorevole Conte, ma non è stato così. Non è stato così, perché le faccio soltanto l'esempio che riguarda la mia introduzione, la mia precisazione iniziale. L'onorevole Conte, sulla mia precisazione iniziale, è intervenuto facendo finta di non capire che cosa avevo detto, e cioè che la magistratura si è già pronunciata esattamente sul documento che lui ha portato qui come un grande scoop da annunciare con tanto di esposto alla procura. Proprio su quel documento ha mescolato le carte, ha risposto su altro e non ha ovviamente detto nulla rispetto a quello che avevo invece anticipato con precisazione io. Allora, ma non ha risposto neanche alle domande dei colleghi. È intervenuta anche la collega Onori per dirlo, e quindi noi siamo di fronte a risposte fuorvianti, risposte non attinenti, mancate risposte e soprattutto risposte appositamente lunghe alle quali noi non siamo abituati, evidentemente a vantaggio di tempo. Allora, non si può andare avanti così, Presidente. Noi abbiamo tantissime domande da fare. Oggi, per esempio, non si è riusciti a parlare di temi importantissimi che riguardano il denaro dei cittadini italiani, gli acquisti fatti in tempo di pandemia. Abbiamo sentito delle affermazioni da parte dell'onorevole Conte, io me lo sono appuntata, tipo che Consip non era in grado di rispondere all'emergenza. Non è vero, e lo ha detto lo stesso amministratore delegato di Consip, che non si potevano sprecare soldi pubblici, che si dovevano evitare mediatori, che si dovevano evitare le truffe che si sono verificate in altri stati. Allora, poi ci spiegherà l'onorevole Conte qualcosa in più sul maxi appalto da 1.251 milioni che ha comportato centinaia di milioni di euro proprio per mediatori. Perché voglio dire, Presidente, mi faccia finire. Le regole di ingaggio non possono essere chiare soltanto per noi, non possono essere rispettate soltanto da noi, bisogna che le riformuliamo. Quindi Fratelli d'Italia chiede una data per settembre, che era quella che doveva essere data all'inizio di questi lavori. Onorevole Conte, porti pazienza, perché ha parlato per tanto tempo, voglio concludere anche io un ragionamento. Non ho parlato per nulla, quindi onorevole Conte, dobbiamo continuare così, con un battibecco? Mi scusi, Presidente. E in più chiedo a lei, Presidente, di garantire che queste audizioni non si traducano in uno show da parte dell'onorevole Conte, perché questo è quello che è successo oggi.
9: Va bene, deputata Patriarca, uno per volta. Deputata Patriarca aveva chiesto la parola, mi hanno detto quella qua.
7: Sì, no, vabbè, volevamo capire un attimo il presidente Conte come si sarebbe orientato rispetto ad alcune domande che erano state fatte, perché se si affrontavano alcuni temi, a quel punto chiedevamo di intervenire su tutta la questione mascherine, ma se no. Rinviamo tutto quanto a settembre, per me
9: rinviamo,
7: non ci sono problemi.
9: Rinviamo tutto quanto a settembre. Purtroppo far star dentro i tempi tempi ristretti e voler sapere tutto, voler rispondere a tutto era complicato, quindi a settembre la prossima volta che ci vediamo, e intanto chiedo al presidente Conte di guardare l'agenda e di dare una data per il 14, va benissimo, cioè un lunedì va benissimo. E do la parola a, sì, sull'ordine dei lavori
10: molto, sull'ordine dei lavori molto, molto brevemente.
9: Senatore Pattonelli,
10: è vero che il presidente Conte non ha risposto, non ha risposto alle domande dell'opposizione perché gliele abbiamo fatte, poi non ha avuto tempo di rispondere, quindi ha ragione l'onorevole Mongerieri. Ricordo che le domande fatte

0: domande. L'onorevole Filini ha fatto un intervento molto lungo in cui ha fatto una domanda sul tema dei voti del Movimento 5 Stelle rispetto alla critica del Presidente Conte all'obbligo vaccinale, alla quale il Presidente Conte ha risposto. L'onorevole Bignami ha fatto un intervento molto lungo sul piano pandemico e mi sembra che il Presidente Conte abbia risposto. Quindi se in mezz'ora sono state fatte due domande, non si può chiedere come mai il Presidente Conte non ha risposto a tutti i temi che potevano fare le domande sulle mascherine, sui costi, eccetera. Hanno deciso di non fare domande, non hanno avuto risposte. Alle domande fatte dall'onorevole Onori, che però la prossima volta chiedo che venga conteggiato nel tempo di maggioranza, visto quanto ha detto l'onorevole Bonguerrieri, ovviamente ha avuto risposte puntuali dal Presidente Conte. Grazie.
1: Buonasera. Zaratti e poi chiudiamo. Ah no, intanto, Presidente,
2: volevo esprimere il mio disappunto per questa appendice della riunione, perché il Presidente Conte è stato interrotto e impossibilitato a dare delle risposte, tra le quali quella sottoscritto, e quindi insomma io mi ero ovviamente tranquillizzato perché se ne parlava a settembre, però questa riapertura della discussione della collega Bonguerrieri effettivamente crea un notevole disagio. Anche perché capisco che magari qualcuno si era fatto un'aspettativa di questa riunione che poi non è stata suffragata dei fatti. Capisco le difficoltà anche politiche di chi ha promosso, diciamo così, così insistentemente tutta questa vicenda, ma poi le risposte una volta date bisogna accoglierle e bisogna sapere accettare quello che viene detto. Okay. Questo è un elemento fondamentale. Dopodiché io credo che gli accordi vanno rispettati. L'accordo era quello, Presidente, che si sarebbe proceduto in questo modo. La maggioranza ha avuto la possibilità di fare domande prima, quindi di prendere anche un pochettino più tempo, e nessuno ha contestato assolutamente nulla. Francamente queste considerazioni della collega Bonguerrieri sono effettivamente molto discutibili e assolutamente spiacevoli.
1: Chiudiamo con la deputata Onori.
3: Grazie.
1: Signori, siamo già oltre gli orari dell'ufficio.
3: Sarò
1: deputato Onori per il suo
3: vorrei
1: gruppo.
3: Rispondere al collega Patuanelli che è andato via, dicendo che considero abbastanza ridicola la sua proposta di conteggiarmi nella maggioranza. Vorrei fare due osservazioni su questo. La prima è che il tema che io mi sono permessa di porre, perché penso che ci sia bisogno di fare chiarezza anche a beneficio dello stesso audito, è un tema che il leader di un partito di opposizione, ovvero Matteo Renzi di Italia Viva, ha detto per mesi, se non per anni, che era un tema che assolutamente doveva trovare albergo nei lavori di questa commissione. Italia Viva è rappresentata in questa commissione, quindi penso che mi sia attenuta assolutamente a quello che era prevedibile. Considero anche grave però la proposta, il suggerimento dell'onorevole del senatore Patuanelli, perché dimostrerebbe che l'utilizzo che viene fatto di questo spazio, che dovrebbe essere a beneficio dei cittadini lì fuori, come giustamente il Presidente Conte ha spesso ricordato, per fare chiarezza, per andare appunto ad approfondire quello che sulla stampa per qualche motivo non è mai andato a finire, è invece un utilizzo puramente politico di maggioranza e opposizione per capire chi andrà al governo nella prossima legislatura. Mi sembra un modo di sminuire e assai i lavori di questa commissione.
1: Bene, deputata Patriarca, poi chiudo.
4: Grazie Presidente. Allora un chiarimento sulle scelte che sono state fatte e su come si sono condotti i lavori. E parlo a nome mio e anche della collega Loizzo, che non è qui presente. È avvenuta oggi una cosa spiacevole, perché un parlamentare di 5 Stelle allontanato da una discussione in cui si decideva il metodo con cui doveva andare avanti questa commissione, ha allontanato un capogruppo di un partito, che è la Loizzo, la quale con cortesia si è comunque allontanata. Per evitare polemiche abbiamo evitato di entrare nel merito delle questioni, abbiamo accettato qualsiasi decisione fosse stata presa anche a scapito dei partiti che noi rappresentiamo, perché sapevamo bene che in sole due ore non saremmo stati nelle condizioni di poter fare tutte le domande. C'è stato un incontro da alcuni partiti, lei non c'era, ma c'è stato un incontro, la Loizzo era presente, è stata chiesta da un parlamentare dei 5 Stelle che lei si allontanasse. Non voglio neanche spiegare la motivazione con cui è stata chiesta di allontanarsi, perché è sgradevole per chiunque. Chiusa questa questione, io chiedo al Presidente, avendo visto com'è funzionata oggi l'ordine dei lavori, la possibilità di fare domande singole e avere risposte a seguito

0: sulle quali poter tarare le domande successive, perché altrimenti diventa da una parte un monologo e dall'altra parte un altro monologo.
1: Assolutamente.
0: Il ruolo nostro è di capire, si capisce attraverso una cross examination che sia focalizzata sul punto e sulla questione.
1: Sarà assolutamente
0: perché
1: così.
0: Non è nostro interesse sapere cosa è successo tu cure in quegli anni, ma è nostro interesse capire su alcune questioni delicate che hanno attivato procedimenti giudiziari da un lato, ma di cui la stampa è piena, per garanzia nostra, per il ruolo che svolgiamo e anche nell'interesse dei cittadini e anche nell'interesse del presidente Conte, a cui sono state attribuite cose che lui può chiarire se ne ha contezza, non dico responsabilità ma anche contezza. Allora è il caso che cambiamo anche metodo per come procedere, perché altrimenti diventa un caos infinito, nessuno si sente soddisfatto, perché se facciamo 10 domande eterogenee e poi deve rispondere e nessuno è in grado di poter controbattere se qualcosa non lo soddisfa, procediamo diversamente.
1: La prossima volta sarà assolutamente così, come la deputata Onori rimarrà conteggiata la prossima volta sarà così, perché i gruppi deciderà la prossima. Va bene, la prossima volta sarà così, perché ogni gruppo decide liberamente come fare le proprie domande. Chi vorrà fare domanda e risposta come ha fatto senza ufficio di presidenza, perché è stato così sinora, se ne faccio una ragione, non comanda lei qua. E quindi chi vorrà fare domanda e risposta, farà domanda e risposta, chi vuole raggruppare le domande farà tutte le domande, come è stato sempre sino ad oggi. Il deputato Conte, il nostro audito, ha dato la disponibilità, e poi gli do la parola un secondo, a rispondere a tutte le domande anche in questa forma, come chiede la deputata Patriarca, e risponderà a tutte le domande, se vuole dire quello che vuole dire, che è disponibile a rispondere a tutte le domande, prego.
2: Volevo semplicemente, visto che è l'ultimo momento diciamo dei lavori di questa commissione parlamentare, ringraziarvi per l'attenzione. Ringrazio tutti i presenti componenti, sia di maggioranza e sia d'opposizione. Mi avete dato anche la possibilità oggettivamente di chiarire tante questioni che sono state agitate nel dibattito pubblico. Vorrei rassicurare anche la senatrice, i deputati che sono intervenuti, per quanto riguarda, risponderò a tutte le domande nella modalità che riterrete, ma giustamente il presidente che dispone dei lavori. Vorrei rassicurare anche la deputata Buonguerrieri, che sono qui a rispondere delle altre domande che mi vorrà fare. Mi scuso in particolare con i componenti di opposizione, i quali sono stati obiettivamente sacrificati, e soprattutto mi scuso con coloro a cui non ho proprio risposto, perché hanno fatto una domanda e i tempi qui non mi consentono di rispondere.
1: Bene.
2: Ci vediamo a settembre.
1: 14 settembre è la prossima data.
2: E dobbiamo ringraziare anche il personale che
1: ci ha assistito. Ringraziamo il personale che ci ha assistito sinora e ci vediamo il 14 settembre. Chiudo la seduta, che non l'ho chiusa.
3: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
4: 16:09 dopo questa lunga audizione dell'ex premier Giuseppe Conte in commissione Covid, cambiamo decisamente argomento e passiamo a trasmettervi una conferenza stampa che si è svolta nella sala stampa della Camera dei Deputati il 30 luglio scorso, organizzata dalla deputata Francesca Ghirra sull'avvertenza che riguarda i call center. Buon ascolto.
5: Importante interferenza, diciamo, dell'intelligenza artificiale in questo settore lavorativo. I punti che sono riportati nel comunicato della conferenza di oggi riguardano il governo dell'intelligenza artificiale e dell'automazione, la riqualificazione professionale, l'introduzione di strumenti a tutela dell'occupazione e l'eliminazione degli appalti al massimo ribasso, oltre alle delocalizzazioni. Io la prima settimana di luglio ho rivolto un question time alla ministra Calderone, facendo insomma mie quelle che sono le vostre preoccupazioni. Di fatto la ministra aveva annunciato la convocazione rapida di un tavolo che a oggi non è ancora stato convocato, e chiaramente su questa la solleciteremo ancora. ma soprattutto abbiamo sollecitato perché la PDL sui call center venisse calendarizzata. Avremmo dovuto riprendere l'esame questa settimana, ma la ragioneria non ha mandato ancora i pareri sugli emendamenti che sono stati presentati e questo ha determinato il fatto che non siamo potuti andare avanti. I due presidenti Deide e Gusmeroli, cioè della nona e della decima commissione, ci hanno assicurato che a settembre comunque il percorso andrà avanti, perché noi insomma, siamo contenti che il 25 settembre dello scorso anno il Tribunale di Trani abbia sancito che il contratto di riferimento è quello delle telecomunicazioni, quindi in parte le preoccupazioni rispetto ai contratti pirata che si stavano diffondendo dovrebbero essere sopite, però l'attenzione deve rimanere alta e soprattutto serve predisporre una normativa che rafforzi quelle che sono le clausole sociali, intervenga sulla delocalizzazione, soprattutto su quegli enti a partecipazione pubblica che dovrebbero avere una maggior responsabilità nella tutela di lavoratrici e lavoratori. E noi avevamo chiesto appunto di introdurre dei limiti chilometrici o anche temporali per il raggiungimento delle sedi lavorative nel caso di commesse pubbliche, anche di rendere operativo quel fondo di sostegno al settore a cui i lavoratori e le lavoratrici già contribuiscono, ma che di fatto non è mai stato reso pienamente funzionale. Ringrazio tutte e tutti voi per essere qui, in particolare il collega Andrea Caso, vicepresidente della Commissione Trasporti, ma anche Riccardo Saccone delle CGL e Faraonica, segretario generale della FIST e il CISL. Al mio fianco ci sono Salvo Uliarolo della UIL FPC, Daniele Carchili della CGL e Fabrizio Morrone della FIST del CISL. Adesso vi cedo immediatamente la parola, non so se da chi vogliamo iniziare. Iniziamo da Uliarolo, prego, che credo, insomma, che ci racconterà un po' com'è andata questa mobilitazione, ma soprattutto cosa si aspetta che succeda, quale sarà la risposta del Parlamento e del Governo.
6: Allora, intanto grazie all'onorevole Ghirra per la sensibilità, insieme al vicepresidente della Commissione Trasporti, nell'aver messo in piedi questa conferenza stampa. Devo dire, onor del vero, insieme ai colleghi, insieme a Pierpaolo Mischi, che è il mio segretario nazionale, che segue più attivamente alcune vertenze, non è la prima volta che veniamo qui in Parlamento e non è la prima volta che abbiamo, diciamo, un'attenzione da parte di alcuni gruppi parlamentari rispetto ai problemi relativi alle crisi che il settore ormai da tantissimi anni continua ad avere rispetto a una carenza di visione industriale e politica da parte delle istituzioni. Io sentivo nella sua premessa, nella sua relazione, la ministra Calderone che è attenta a questo tema, vuole mettere in piedi sicuramente dopo la pausa estiva. Noi siamo fermi a circa 2 anni fa, quando la stessa ministra insieme al ministro Urso hanno preso a parole più volte impegni di convocare quel tavolo di settore che rivendichiamo per affrontare i problemi di crisi che vive questo settore. Problemi di crisi che nascono sicuramente per un'evoluzione forse abusata, seppur all'inizio, di tema di intelligenza artificiale, ma più che altro anche per, in virtù del fatto che ci sono anche delle leggi all'interno del sistema paese che non vengono rispettate, e paradossalmente non vengono rispettate in primis da aziende a controllo pubblico, che sono i principali committenti, che poi non fanno rispettare il tema delle clausole sociali e quindi il rispetto della territorialità, il rispetto del passaggio da un'azienda all'altra fornitrice, che tra virgolette i lavoratori non riescono, magari pur essendoci una legge che è stata una battaglia, una conquista di questo sindacato di categoria, a portare rispetto alla nuova attività e al nuovo lavoro, magari cambiando aziende e cambiando società. C'è un problema relativo al fatto appunto di una non mancanza di dialogo con le istituzioni, che a parole dicono che sono disponibili, però ripeto, per quanto mi riguarda, dopo 2 anni, uno degli ultimi impegni che sono stati presi in concomitanza di un momento particolare che era quello del tavolo sulla separazione dell'ex monopolista. Lì chiedemmo alle istituzioni di aprire finalmente una sessione. Da allora, al netto di qualche enunciazione, c'è stato fatto poco e niente. Nel frattempo noi continuiamo a vivere la crisi che, come dicevo prima, avviene perché non c'è il rispetto dei contratti maggiormente rappresentativi, ad esempio su aziende a controllo pubblico, ad esempio aziende come Enel, su cui fanno bandi di attività e di volumi che vengono recepite da altre aziende e poi sono le prime che non rispettano magari in pieno la legge sulla clausola sociale. Noi pensiamo che questa cosa sia assolutamente irricevibile, a cui abbiamo provato, abbiamo sollecitato, abbiamo fatto una serie di sit-in anche sotto le sedi ad esempio di Enel su queste partite, ma pensiamo che necessita l'intervento delle istituzioni, della politica e del governo per provare a limitare o superare queste situazioni che ovviamente incidono poi sulla vita delle lavoratrici e lavoratori, e parliamo di lavoratrici e lavoratori che mediamente sono persone che ora hanno una certa età e che magari sono con stipendi e con mansioni da part-time. E quando poi non c'è il rispetto della clausola sociale o la territorialità, significa incidere pesantemente su una scelta di vita da parte di queste famiglie. Poi c'è il problema della tecnologia e dell'evoluzione e di questa ormai famigerata intelligenza artificiale, ma anche qui questa intelligenza artificiale che sta entrando prepotentemente e forse in maniera abusiva, senza che c'è un minimo di confronto e di dialogo. Non c'è tra le istituzioni e le parti sociali nel suo insieme, non c'è tra le aziende e le organizzazioni sindacali all'interno delle stesse aziende. Noi abbiamo misteriosamente volumi di attività che casualmente spariscono nel giro di poche settimane, senza capire dove vanno a finire, perché magari vengono utilizzati dei sistemi o delle piattaforme di intelligenza artificiale o meno che vanno a superare quello che è il ruolo e la funzione degli operatori. Noi pensiamo che anche su questo tema si dovrebbe provare a trovare, come dire, un corretto equilibrio e dare l'opportunità e la possibilità, tra virgolette, di accompagnare quello che è il percorso e la trasformazione. Invece questo non avviene, perché non ci sono dei tavoli di confronto nelle sedi istituzionali e non avviene perché, non essendoci un controllo, alcune aziende stanno utilizzando in maniera forse forzata quello che è il contesto rispetto a questa cosa. Abbiamo delle vertenze in piedi che cubano migliaia di posti di lavoro. Io mi permetto di ricordare in questa platea, noi abbiamo, come dire, non siamo riusciti a trovare una soluzione, non per colpa nostra, sulla vertenza dei lavoratori di Almaviva. Cioè, ci sono stati lavoratori che soprattutto in alcune realtà, a cominciare dalla Sicilia, la Campania e la Calabria, avendo svolto un servizio nei momenti concitati della pandemia del Covid, non sono stati ricollocati e non c'è stata, al netto delle disponibilità del ministro Urso e della Calderone, la possibilità di arrivare a una soluzione. C'è la vertenza che riguarda gli ex lavoratori di Abramo in Calabria e su questa partita c'è stato un percorso con la dematerializzazione, con la regia del poligrafico dello Stato, con l'intento dell'azienda TIM che nel 2 anni fa ha separato l'ex monopolista cedendo 20.000 lavoratori al fondo americano KKR, doveva essere la risoluzione di tutti i problemi. Di risoluzione non abbiamo visto niente, perché sta ponendo in essere il tema di mettere in piedi anche il secondo tempo di quello che è avvenuto in Calabria con i lavoratori Abramo, con quelli di Colmat. Cioè, facciamo la dematerializzazione, ma una dematerializzazione che non ha una continuità rispetto al lavoro che fa, a cominciare dalle cartelle esattoriali o da quelle che sono una serie di dinamiche. Morale della favola, ci ritroviamo con quei volumi di attività che spariscono, perché non si capisce poi quei volumi che facevano quei lavoratori dove sono andati a finire. Poi ti dicono che c'è la tecnologia in corso, ma nel frattempo poi quei lavoratori finiscono di fare quell'attività, come quella della dematerializzazione che sta avvenendo e è avvenuta in Calabria, e nel frattempo non hanno più che cosa fare e riutilizziamo nuovamente ammortizzatori sociali rispetto a quello che è il percorso che trova, tra virgolette, il gioco dell'oca, passatemi il termine, dove si ricomincia di nuovo punto e da capo. Allora, per farla breve e andare alle conclusioni, noi anche approfittando insomma di questo appuntamento e di questa occasione, vogliamo capire o vogliamo chiedere o vogliamo lanciare se c'è la volontà, anche se penso che non ci sia perché sono passati già più di 4 anni da quando si è insediato anche questo governo, di aprire finalmente un tavolo per affrontare realmente i problemi di questo settore, di questi ambiti, perché pensiamo che ci possono essere oggi ancora quelle soluzioni per trovare, come dire, i giusti correttivi e dare una prospettiva di continuità occupazionale a più di 20.000 persone che sono concentrate principalmente nel Mezzogiorno, nelle isole di questa nazione e che ormai sono lavoratrici e lavoratori che hanno una media di 50 anni, che sono troppo giovani per andare in pensione, ma allo stesso tempo sono troppo vecchi per essere ricollocati in altri ambiti. Il ministro Urso ha fatto sempre enunciazioni ed è stato, lo posso dire, latitante in tutto perché non ha fatto niente. La ministra Calderone è stata sempre a parole disponibili, ma anche lei, per quello ovviamente che è dato tra il dicastero del MIMIT e quello del lavoro, non ha prodotto, al netto di qualcosa, quelle soluzioni rispetto a una politica industriale che riguarda questo settore. E noi paradossalmente passano gli anni e continuiamo ad avere questi problemi rispetto a dei fattori, insomma, di sostenibilità all'interno del Paese. Con il massimo rispetto, e chiudo veramente, onorevole, del fatto che in questo Paese ormai sta vivendo una crisi che è continuativa. I tavoli di crisi le stiamo leggendo, li vediamo. Qua parliamo di un settore che cuba più di 100.000 lavoratrici e lavoratori. Non stiamo parlando comunque di realtà con il massimo del rispetto, perché anche se parlassimo di numeri più piccoli, qua parliamo di realtà che complessivamente sono più di 100.000 lavoratori e soprattutto la parte più in difficoltà e più debole è quella dei call center, che raggruppa più di 20.000 lavoratrici e lavoratori concentrati principalmente in quella parte del Paese. Ecco, pensiamo, auspichiamo, faremo come sempre tutto quello che serve, a cominciare da questi appuntamenti che sono importanti anche per comunicare alla stampa, perché poi c'è una poca attenzione, perché si pensa insomma che è un problema oppure non si dà il giusto risalto a quello che è il contesto. Io penso che un paese come l'Italia, su cui al netto dell'intelligenza artificiale, io penso che il cittadino che chiama il servizio clienti, qualunque esso sia, dall'American Express al tema della bolletta telefonica a quella dell'energia, abbia la necessità di sentire dall'altro lato un operatore che ti sa dare delle risposte e non un IVR che ti fa girare, premi il tasto 2, premi il tasto 4, non ho capito, ricomincia il tasto 1, ti ricade la linea e devi ricominciare. E quando a fare questi scempi, perché significa ovviamente abbassare i costi per risparmiare come aziende, mentre i manager continuano a guadagnare milioni di euro e raggiungono i loro obiettivi su questa partita, il cittadino, quei cittadini che dovremmo anche tenere attenzionati insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, sono quelli che tra virgolette non riescono a ottenere quelle giuste risposte, perché questo vale per la pubblica amministrazione, se io chiamo il comune perché ho bisogno di una cosa, se chiamo il CUP perché ho bisogno di parlare per prenotare una visita, così per tutto quello che sono il resto dei servizi. Cioè qua sta passando, tra virgolette, in sordina, che quasi quasi è l'intelligenza artificiale, facciamo rispondere alla macchina che ti risponde, poi al netto se risolve o meno il problema o se il cittadino comune è costretto a richiamare 10 volte o 20 volte per riuscire a trovare la giusta feritoria per arrivare alla risoluzione del problema. E quasi quasi questa cosa sta passando in sordina, che è tutto tranquillo, è tutto normale, perché c'è la tecnologia, ma la tecnologia nel frattempo sta lasciando in mezzo alla strada migliaia e migliaia di lavoratrici e di lavoratori su cui pensiamo, per quanto mi riguarda ovviamente, che ci sia invece la necessità di provare a trovare una cabina di regia che possa finalmente mettere al centro quelli che sono i problemi di questo settore. Grazie.
5: Sì, grazie Salvo Ugliarolo. Diciamo che ha fatto un inquadramento piuttosto ampio e anche preoccupante di quella che è la situazione appunto di questo settore, che diciamo ha una strategicità e un'importanza rilevante e che impiega decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici, donne in particolar modo, che sono sottoposte a contratti di lavoro intermittente, precario, che hanno bisogno di maggiori tutele, e per questo è importante la giornata di oggi e la sollecitazione al governo da parte di tutte le le parti sociali. Adesso cedo la parola a Daniele Carchini dell'SLC CGL. Prego.
7: Allora, grazie onorevole Ghirra per aver concesso questo spazio, che è una sorta di amplificazione e megafono della battaglia che le lavoratrici e i lavoratori del settore CRM BPO hanno messo in campo in queste due settimane. Una protesta che noi abbiamo declinato a livello territoriale per provare ad avviare delle interlocuzioni attraverso le deputazioni parlamentari, i consigli regionali, le presidenze delle regioni, perché senza il coinvolgimento istituzionale noi questa battaglia di dignità non la possiamo conquistare, non la possiamo raggiungere, non la possiamo vincere. Il problema, che deve essere chiaro a tutti, contesto, settore CRM BPO, che cos'è? Sono le lavoratrici e i lavoratori che fanno come attività lavorativa l'assistenza alla clientela, sia essa energetica, telefonica, bancaria, assicurativa, pubblica amministrazione. Sono l'interfaccia, la voce delle persone in cui l'utenza, la clientela si rivolge per poter risolvere i propri problemi o comunque per avere delle informazioni. Spesso con committenze pubbliche o aziende a partecipazione pubblica parastatali. Il fatto che si possa pensare di lasciare al liberismo sfrenato, non provare a individuare soluzioni strutturali o comunque ipotesi normative che possano accompagnare e governare questa transizione digitale, è da irresponsabili. A noi è chiaro, non è pensabile che non siamo dei luddisti che immaginiamo di poter bloccare l'automazione e i processi di automazione. Quello è un percorso ineluttabile, è un processo che dovremo affrontare. C'è un tema come lo si affronta? Si sta sulla riva del fiume a guardare i cadaveri passare o proviamo a intervenire individuando delle soluzioni a monte che servano a traguardare soluzioni strutturali? E noi qualche idea l'abbiamo messa in campo, l'abbiamo proposta, l'abbiamo lanciata. Il tema è che se non hai un interlocutore istituzionale che ti convoca a quei tavoli e proviamo insieme, perché non siamo noi a legiferare, non siamo noi a mettere in campo normative, noi possiamo essere uno stimolo di proposte. E allora le deputazioni parlamentari, e mi dispiace dirlo con sommo rammarico, noi oggi ci siamo rivolti a tutte le forze politiche, perché questa non è una battaglia di una parte o dell'altra, questa è una battaglia di dignità che riguarda in Italia 40.000 lavoratrici e lavoratori, ricordando che non più tardi di 16 anni fa erano più del doppio. I processi di automazione non è che arrivano oggi e devastano questo settore, è stato un percorso lento, graduale, che ha sostituito, quando ciascuno di noi sempre più utilizza app, utilizza telefonini, utilizza internet per poter accedere anche alla pubblica amministrazione, sta riducendo volumi di lavoro che qualcuno svolge, solo che nel tempo questo qua è stato graduale. Oggi, negli ultimi mesi, c'è stata un'accelerazione forte per l'introduzione di processi di automazione e di intelligenza artificiale all'interno delle attività lavorative e quindi anche di risposta alle richieste di utenza e clientela. Quando diciamo noi qualche soluzione ce l'abbiamo, vorremmo proporla, vorremmo avere uno spazio di discussione. Poi sia chiaro, siamo convinti che non abbiamo la soluzione in tasca, ma dal confronto potremmo individuare qualcosa che possa dare le risposte alle lavoratrici e ai lavoratori. Perché per noi è chiaro che è vero, c'è un pezzo dell'attività a basso valore che sarà sostituita. E allora possiamo avviare un tavolo permanente di discussione per la riqualificazione e il reskilling verso le attività che abilitano? La digitalizzazione abilita delle attività, abilita nuove attività, allora noi abbiamo bisogno di uno strumento che sia chiaro, deve essere una cabina di regia nazionale per non ripetere errori come quelli che sono accaduti in Calabria, perché noi delle strade sperimentali per poter riconvertire lavoratrici del CRM e BPO verso altre attività abilitate dai processi di digitalizzazione l'abbiamo messa in campo. L'accordo di dicembre del 2024 tutelava 700 lavoratori calabresi che venivano trasferiti da attività di risposta alla clientela ormai superata dagli eventi, dall'automazione, verso attività di digitalizzazione dei cartelle cliniche degli ospedali. Ora, quello è un esempio, ma se tu quell'esempio lo lasci gestire in termini esclusivi di campagna elettorale a un presidente di regione e non c'è una cabina di regia nazionale che governi attraverso il processo, attraverso i PZS, attraverso quelle aziende sistema del paese, avremo sempre dei problemi. E lo dico per far capire anche qual è il paradosso che viviamo. MIMIT, tavolo di crisi ex Abramo, risoluzione per 800 lavoratori, IPZS protagonista di questa riconversione, perché è IPZS il committente che ha abilitato a quelle attività. Contestualmente IPZS lancia un bando di gara per 174 milioni di euro senza andare a dare continuità a quelle 700-800 lavoratrici e lavoratori. E questo è il paradosso di questo Paese. Per cui per questo noi proviamo a chiedere una cabina di regia, un tavolo permanente che si occupi di riqualificazione e riconversione delle lavoratrici e dei lavoratori. Perché se noi immaginiamo di bloccare un processo ineluttabile, sbagliamo. Ma la pretesa di voler provare a governarne gli effetti sulle lavoratrici e i lavoratori penso che sia senso di responsabilità. E guardate, il fatto che ieri per la prima volta si sia riunita la commissione sull'intelligenza artificiale dà una dimostrazione anche di impotenza di questo governo verso i temi veri di questo Paese. Perché va bene interrogarsi sull'etica dell'intelligenza artificiale, ma qualcuno si vuole interrogare su quale sarà l'impatto sulle lavoratrici e i lavoratori? Guardate che oggi impatta questo settore, che è quello con le attività più basso valore facilmente sostituibili, ma domani riguarderà tutti i settori. E allora sia chiaro, questa mobilitazione che noi abbiamo messo in campo è stata una mobilitazione che ha cercato di accendere un faro sulla problematica, ma già oggi noi abbiamo dei 40.000 lavoratrici e lavoratori, già 4.000 esuberi dichiarati ad oggi. Ma già sappiamo, perché le interlocuzioni con le aziende sono costanti, che a partire da settembre, ottobre, triplicheranno questi numeri. Perché il problema sta accelerando. Giorno per giorno l'intelligenza artificiale, i processi di automazione mangiano pezzi di lavoro. E noi non possiamo immaginare che le grandi aziende che aumenteranno i propri ricavi, spesso aziende a capitale pubblico che hanno avuto extra profitti in questi anni, non contribuiscono e non assumono il senso di responsabilità per poter accompagnare questa transizione verso le lavoratrici e i lavoratori. Allora guardate, questa è stata una protesta e ringraziamo le migliaia di lavoratrici e lavoratori che si sono mobilitati in queste due settimane, ma facendo più che altro, richiamando l'attenzione e facendo accendere un faro su quella che è la problematica, richiamando a responsabilità il MIMIT per la convocazione di un tavolo complessivo di settore. Il tentativo che fa il ministro Urso di convocare i tavoli pezzo per pezzo solo quando ha delle soluzioni, così è facile fare le conferenze stampa a fine anno e dire che abbiamo risolto il 90% delle crisi, ma è normale. Se tu tutte le crisi che, dove non hai soluzione, non convochi i tavoli, è facile dichiarare poi in conferenza stampa quelle percentuali, perché tutti i tavoli di crisi dove ci sono problemi irrisolti non ci sono più, Comprensivo del tavolo Almaviva è sparito dai radar del Ministero del MIMIT e l'hanno ribaltato sulla Regione Sicilia. Ma questa è la stessa cosa. Noi ieri dovevamo essere convocati al MIMIT per la vertenza Colmat in Basilicata. A due giorni dalla convocazione è saltato il tavolo. Questo perché non hanno soluzioni da offrirci. Non hanno nemmeno la volontà di sedersi al tavolo e potersi confrontare e ascoltare le nostre ragioni, le nostre rivendicazioni e le nostre idee per provare a governare gli effetti dell'automazione nei confronti delle lavoratrici e lavoratori. E guardate, questo è stato solo l'inizio di questa protesta. Siccome ci accorgiamo che non c'è la volontà politica di affrontare il tema e individuare soluzioni condivise e congiunte, per quanto ci riguarda, noi alla ripresa dalla pausa estiva intensificheremo la protesta, arrivando a proclamare uno sciopero generale di settore e annunciando fin da ora una manifestazione presso i ministeri competenti, perché visto che non siamo riusciti attraverso le mobilitazioni territorio per territorio a provare a richiamare all'attenzione e far convocare questo benedetto tavolo, è inutile continuare a tergiversare, è irrinviabile l'avvio di una protesta nazionale che riguardi tutto il settore e che soprattutto richiama in responsabilità le istituzioni. Quindi in autunno noi ancora continueremo e chiederemo incontri a tutte le forze politiche per provare ad avviare una discussione parlamentare, perché lo dico ora per allora, il tema è questo: noi non abbiamo più strumenti per poter governare, per poter gestire le eccedenze e gli esuberi. Ormai gli strumenti messi in campo dalla contrattazione non bastano, perché cassa integrazione non è una soluzione. La cassa integrazione è per gestire picchi e cali di volumi temporanei. Se il processo è ineluttabile ed è un piano inclinato che non ferma mai, la cassa integrazione sarà sempre fino a accompagnare alla definitiva espulsione dal mercato del lavoro. Quindi non è la cassa integrazione la soluzione. A noi servono strumenti per la riconversione, servono strumenti per trasformare l'attività, trasformare questi lavoratori portandoli e riqualificandoli verso quelle attività abilitate dalla digitalizzazione o verso attività che non sono impattate dai processi di automazione. Perché spesso e volentieri il mercato del lavoro non si parla con la pubblica istruzione. Noi abbiamo carenza di alcune figure professionali in questo paese, con migliaia di esuberi in altri. E questo è il percorso proattivo che dovremmo mettere in campo. Chiudo sollecitando e approfittando dell'occasione per dire che alla ripresa, unitariamente SLC, FISTEL e UIL FPC proseguiranno nell'azione di confronto, perché noi siamo convinti che attraverso la contrattazione, ma la concertazione in questo caso con l'istituzione, possiamo provare a individuare soluzioni, come fecimo all'epoca nel 2016 con, traguardando la clausola sociale, che voglio ricordare sempre sommessamente, il settore CRM BPO, il settore dei call center, è l'unico settore in Italia che ha la clausola sociale garantita per legge e non solo per contratto. E nonostante questo, come più volte richiamato, possiamo denunciare decine di casi in cui i tentativi di elusione o i tentativi di non rispettare quella norma spesso e volentieri avvengono proprio da committenze pubbliche. È questo che bisogna mettere a termine. Per questo chiederemo, e ne approfitto di questa conferenza stampa ringraziando ancora, per dire che da settembre coinvolgeremo tutte le forze parlamentari. Perché non è pensabile che su una battaglia di dignità di questo genere ci siano colori politici. Non è un tema che riguarda il CRM BPO e basta, è un tema che sarà esplosivo per tutto il mercato del lavoro. Grazie.
5: Sì, grazie a Daniele Carchilli. Io confido che questo tavolo venga convocato quanto prima, ma che sia un tavolo operativo e non come ne abbiamo visto tanti in cui si parla senza poi trovare soluzioni. Speriamo che il governo sia sensibile alle vostre sollecitazioni e che accolga anche le vostre proposte nel momento in cui non dovesse avere soluzioni adeguate, come purtroppo sembra. Di fatto appunto la ministra Calderone, ma anche Urso, tendono a ribadire il loro impegno, appunto il fatto che ci sono sistemi e misure a tutela di lavoratrici e lavoratori, come appunto la clausola sociale, ma sappiamo bene poi come funziona anche nel mondo delle commesse pubbliche. Io spero che il rafforzamento anche della normativa da parte del Parlamento possa andare di pari passo con il lavoro che state portando avanti. Insomma, l'auspicio sarebbe che la mobilitazione non sia necessaria, ma temo che i tempi siano troppo stretti perché si trovino soluzioni adeguate. Adesso do la parola a Fabrizio Morrone della FISTEL CISL, prego.
8: Sì, onorevole, grazie per l'ospitalità, ma senza volermi ripetere rispetto a quello che è stato già detto, noi pensiamo che ad oggi come organizzazioni sindacali abbiamo già fatto tutto quello che era possibile fare. Abbiamo da poco messo a terra un rinnovo del contratto operativo dal 1° di gennaio, in cui abbiamo creato la sezione speciale CRM BPO, perché ci rendevamo conto che il mercato stava cambiando, è stato ricordato prima, di anno in anno, ma adesso la velocità è quasi di settimana in settimana, non solo per l'avvento dell'intelligenza artificiale, i cui effetti e la profondità di applicazione spesso anche le aziende non hanno ben compreso, ma che comunque c'è come i processi di automazione. Abbiamo da circa un decennio, non solo la clausola sociale, ma queste organizzazioni sindacali sono intervenute anche sulle tabelle, hanno dovuto in un mercato libero regolare delle tabelle, perché ci rendevamo conto che spesso le commesse pubbliche, e non possiamo intervenire su quelle private, venivano aggiudicate da enti emittenti pubblici a dei costi che non coprivano nemmeno il costo del singolo lavoro. Abbiamo dovuto rincorrere non più tardi di qualche mese fa importanti comuni italiani, o perché direttamente o perché indirettamente sulle loro controllate, nei loro bandi, inserivano non il contratto collettivo nazionale di comunicazioni, che anche il Ministero dopo il rinnovo contrattuale ha decretato come essere quello centrale applicabile per le attività di CRM, e questo la dice lunga su quello che noi dobbiamo giornalmente fare, non solo supportando le aziende che pure molto hanno fatto. Sembra quasi che questo settore sia un settore invisibile, eppure è stato detto prima, spesso la pubblica amministrazione, quando ha di fatto ridotto la distanza con le nostre concittadine e i nostri concittadini, lo fa facendo con le aziende telco che pure hanno i loro problemi, portando la rete, ma anche con chi dà assistenza alle piattaforme della pubblica amministrazione, in primis quelle per esempio dei pagamenti. Lo ha fatto con le società di enti emittenti di carta di credito piuttosto che con le banche. Lo ha fatto in un periodo molto difficile che sembra, per fortuna, lontano nei nostri ricordi, nei tempi della pandemia, quando queste attività furono inserite dall'allora governo nelle attività di continuità per il tramite dei codici Ateco. E abbiamo fatto anche fronte comune verso la comparsa di contratti che poi sono stati decretati come non rappresentativi, in particolar modo con azioni legali di SLC e Fistel, che hanno messo fuori dalla porta di questo mercato un tentativo di trovare una soluzione che non era quella possibile e immaginabile. Oggi dobbiamo necessariamente comprendere che l'evoluzione dell'operatore di call center, così come lo immaginiamo, vada verso la consulenza, quindi alcune attività a basso lavoro necessariamente saranno svolte in maniera automatizzata, anche perché, mi lasci dire, sono spesso anche ripetitive. E non è un problema l'accettazione dell'arrivo di sistemi di automazione o che possano smistare una quantità di eventi che spesso e volentieri possono semplicemente essere un qualcosa di ripetitivo e ridondante. Però ci serve necessariamente in un contesto dove, peraltro, la scolarizzazione è medio-alta, non dimentichiamoci di questo, perché sono servizi di alta professionalità, perché oggi banalmente comprendere e dare delle spiegazioni, penso a partire dai colleghi che danno supporto e rispondono a tutta la cittadinanza italiana, spesso sono ingaggiati prima che il cittadino nasca, penso ai bonus mamma per esempio e ai colleghi di IMSS Servizi, penso a tutte quelle persone che per la prima volta in pandemia hanno dovuto trovarsi davanti a un portale di home banking e sono stati guidati e supportati. Lì serve professionalità, conoscenze, formazione, che spesso fanno le aziende investendo, aziende con le quali poi noi troviamo delle soluzioni. Abbiamo anche il nostro fondo bilaterale, che è un'ulteriore misura, ma ci troviamo di fronte ad una situazione dove queste misure non sono più sufficienti e quindi l'eventuale espulsione, per noi non accettabile, dal mondo del lavoro di questo perimetro di lavoratrici e lavoratori è molto più vicina di quello che pensiamo. Perché gli investimenti delle aziende sono ovviamente legati a un tema di innovazione tecnologica e di formazione, a questo personale si chiede continuamente di essere informato e formato, è ovvio che questo ha inevitabilmente dei costi. Il riposizionamento all'interno della filiera delle aree professionali, che pure abbiamo previsto nel contratto, la dice lunga su come noi abbiamo intercettato nella lunga trattativa del rinnovo del contratto stesso queste problematiche. Quindi riteniamo che, magari non abbiamo fatto tutto il possibile, ma abbiamo fatto molto. Oltre, non abbiamo disponibilità. Ci serve banalmente un supporto. Ci serve, come veniva detto prima, una cabina di regia. Ci serve inevitabilmente comprendere come non fermare la tecnologia che arriverà, e non possiamo rimanere inermi, la dobbiamo governare. Dobbiamo capire se dall'intelligenza artificiale si può passare a un'intelligenza di natura organizzativa, dove la tecnologia cresce con la formazione professionale delle persone, la affianca e venga governata, anche perché fortunatamente nel nostro paese per questa tipologia di servizi l'empatia, la sensibilità che pure hanno le persone che noi rappresentiamo difficilmente sarà sostituibile nel tempo, e questo è un valore inalienabile. Per cui noi, al di là della protesta che già abbiamo messo in campo e delle future iniziative che abbiamo e che continuiamo ad avere, pur continuando a interloquire con le aziende, a governare le singole crisi di ogni territorio, di ogni singola azienda, perché ahimè ci sono, e a richiedere finalmente una legge che molte aziende, c'era all'epoca un protocollo, ponga fine alla delocalizzazione e faccia rientrare tutte quante le lavorazioni che devono essere necessariamente svolte in Italia da personale italiano, noi chiediamo sicuramente la possibilità non di un finanziamento che vada semplicemente in qualche modo, voglio essere molto chiaro e molto pragmatico, a indorare, a fare del maquillage sui bilanci delle aziende. Noi chiediamo che quei soldi vadano a finire sulla formazione del personale, tutt'al più prevedendo dei bonus per le aziende che in maniera virtuosa le reimpiegano. È un tipo di approccio sistemico che deve durare nel tempo, che è vincolato ad alcuni fattori. Veniva ricordato prima, problemi di ammortizzatori sociali non sono la soluzione, sono un palliativo che nel tempo ha esaurito i loro effetti e ad oggi non portano più nessun beneficio. Spesso sono le aziende che non ce li richiedono perché, avendo previsto nel nostro contratto una flessibilità organizzativa che è necessaria in questo mondo, spesso quegli strumenti di supporto al reddito non sono più conciliabili con le esigenze operative delle aziende stesse. Quindi questo dimostra che questo mondo è profondamente cambiato e deve necessariamente cambiare le regole di ingaggio. Noi come parti sindacali, come federazioni che seguiamo questo mondo e che ben conosciamo, siamo pronti. Però ci serve, grazie a lei per l'ospitalità di oggi, ma grazie a tutte le forze politiche che ci vorranno ascoltare, o altrimenti ci andremo a guadagnare in qualche modo quell'attenzione che pensiamo che tutta questa filiera, che sembra invisibile ma invisibile non è, merita. Noi abbiamo bisogno di comprendere meglio, di portare le nostre istanze. Non abbiamo, noi veniva ricordato prima, la soluzione, ma conosciamo questo mondo. Però nel confronto siamo certi di poter trovare le soluzioni. E sono, ripeto, soluzioni che noi auspichiamo siano strutturali. Altrimenti temiamo, come abbiamo già detto, come andiamo dicendo da tempo, ahimè, con scarsi risultati, che possa implodere in un qualsiasi momento e andremmo a disperdere non solo ovviamente in un dramma sociale, soprattutto nella maggior parte di regioni del sud dove spesso queste aziende sono l'unica seria alternativa di lavoro per alcune famiglie, ma andremmo a depauperare, a disperdere anche una professionalità che si è costruita in decenni e che difficilmente, una volta che è stata espulsa da questi perimetri lavorativi, potrà trovare un nuovo ingresso. Grazie.
5: Grazie a Fabrizio Morrone. Infatti anche dalla risposta della ministra Calderone la preoccupazione è un po' che si confondano gli ammortizzatori sociali con il lavoro vero, e invece insomma dobbiamo agire perché vengano tutelate insomma le attuali professionalità. Non so se l'onorevole Casu vuole portarci un saluto, dire due parole. Grazie per la tua presenza.
9: Sono io a ringraziare l'onorevole Ghirra, tutte le rappresentanze sindacali che hanno lanciato questo appello, perché noi come Partito Democratico così abbiamo ritenuto la lettera, la convocazione che avete mandato, e riteniamo che sia importante. Oggi è l'avvio di un percorso di confronto che non nasce in questa conferenza, che abbiamo portato avanti nel lavoro in commissione, in aula in questi anni, ma che è alla vigilia di snodi importanti nei quali sarà importante restare in contatto e cercare di fare sì che il Parlamento italiano svolga una funzione. Non sono tematiche semplici, quelle di cui avete parlato e di cui stiamo parlando, ma è fondamentale tenere presente che le grandi sfide tecnologiche che stiamo vivendo sono anche grandi sfide sociali, che dall'idea di come sapremo difendere il ruolo che l'Italia e l'Europa devono svolgere dentro queste trasformazioni passa il futuro sociale, il futuro del lavoro e il futuro delle nostre comunità, e quindi sono trasformazioni che devono essere affrontate insieme, e nell'affrontarle insieme il ruolo dei sindacati è un ruolo fondamentale, il ruolo di come si scrivono i contratti, le clausole sociali, i bandi di gara è un ruolo decisivo. Il ruolo del settore pubblico deve essere un ruolo che mantenga, diciamo, una funzione, e anche bisogna essere capaci di costruire un dialogo importante con i privati. È un lavoro che noi facciamo un po' su tutti i temi, l'abbiamo fatto su tanti provvedimenti, scontrandoci con la difficoltà che tante volte, tante delle sfide che noi abbiamo sono in commissioni diverse, su atti diversi, su questioni diverse, quindi bisogna poi andare a trovare anche il luogo della discussione. Però io credo che lavorando insieme, nello spirito anche dell'appello che ci avete mandato e questo invito di settembre, noi come Partito Democratico vi diciamo già che siamo pronti a fare fino in fondo la nostra parte. Oggi all'opposizione la nostra speranza è che presto cambi anche la direzione del governo del Paese e dell'attenzione nei confronti di questi temi, però veramente era semplicemente per ribadirvi la nostra disponibilità, la nostra attenzione e la nostra idea a non lasciare sole e soli le lavoratrici e i lavoratori che affrontano queste trasformazioni, ma dimostrare che le istituzioni sono al loro fianco. Grazie.
5: Grazie all'onorevole Casu, io non so se qualcun altro voglia intervenire, salvo Ugliarolo mi ha chiesto di poter aggiungere due parole.
6: Sì, brevemente, io ringrazio l'onorevole per anche il suo contributo e ovviamente parlando qui in questa assise è scontato i ringraziamenti che abbiamo fatto a voi per avere dato possibilità a noi in questa sede istituzionale di riprendere ancora una volta il problema di cui abbiamo parlato. Mi permetto di rivolgere un invito al Partito Democratico, ad ABS, insomma a chi è più sensibile su questa questione, perché noi abbiamo spesso il tema, il problema di provare a pungolare, non so se è il termine più appropriato, le istituzioni rispetto a questi fenomeni che abbiamo rappresentato oggi, Vicepresidente. Nel senso che non è accettabile il fatto che aziende pubbliche o aziende private che comunque operano all'interno di questo paese, che magari attingono a finanziamenti, a contributi, ad ammortizzatori sociali che sono soldi del sistema paese, poi sono coloro che non applicano, non rispettano le leggi o le regole, provando a mettere in difficoltà la tenuta occupazionale. Lo dico per un tema come lo spunto, c'è la questione delle frequenze, l'assegnazione dei nuovi bandi sulle frequenze, che è un tema che ci vede tutti protagonisti, perché il Paese, allora quando c'è stato il pregresso, è stato quello che ha pagato le aziende di telecomunicazioni il prezzo più alto a livello europeo. Quindi noi siamo assolutamente d'accordo che è un, come dire, un abuso pagare delle cifre importanti che sono soldi che vanno all'interno dello Stato e poi dover continuare a investire per far funzionare la connessione, la digitalizzazione e tutto quello che è. E siamo stati i primi noi, insieme alle grandi telco, a dire che bisogna provare, non dico a darle in maniera gratuita, però a non far spendere tutti quei soldi alle aziende telco e non solo, rispetto al fatto che però devono continuare a investire, l'investimento sulla digitalizzazione, sul 5G, sul 6G, su tutta una serie di cose. Allora, io non so come va a finire, ho letto che qualche giorno fa Agicom ha dato l'avvio a quella che è la consultazione rispetto a questo tema, però penso, lo dico qui ovviamente a esponenti della minoranza di questo Paese, che se si vanno ad assegnare le frequenze, tra le varie richieste che bisogna sollecitare è sicuramente il tema che prendi queste cose, però devi garantire anche i livelli occupazionali. Perché so che è una cosa, insomma, perché è come l'esempio che si è detto, e chiudo, la questione dell'intelligenza artificiale o meno, ma vogliamo vedere quanti sono le clientele o i clienti che si perdono nel sistema perché, come dire, non sono soddisfatti della clientela? Mi spiega perché in Spagna, di cui oggi si parla tanto ormai da parecchio tempo, in Spagna c'è un servizio dove il cittadino deve poter rispondere e avere una risposta da parte di un operatore virtuale, non, tra virgolette, chi chiama perché ha un bisogno, al netto delle app o di tutta la tecnologia. Quando io alzo il telefono e chiamo perché non voglio sentire all'altro lato una voce che mi dice premi il tasto 2, premi il tasto 3, non ho capito, ricominciamo. Vuole perché vuole dall'altro lato un operatore che ti sappia dare concretamente delle risposte a quelli che sono i problemi sul perché tu vai a chiamare. Allora, queste cose, se qui non abbiamo, tra virgolette, la cultura da parte anche di chi oggi è al governo, ma vale indistintamente, di saper trovare delle soluzioni, ma almeno proviamo a vedere che cosa fanno gli altri paesi su questo partito. Perché il tema dell'intelligenza artificiale non è che è soltanto in Italia. Penso che il problema dell'intelligenza artificiale è dappertutto. Però poi mi spiegate perché in Spagna c'è il fatto che tu entro 120 secondi devi avere dall'altro lato un operatore che ti risponde. E scusatemi, potete capire, la Spagna è un paese extra europeo, extra dal sistema. Ecco, sono delle osservazioni su cui andrebbero fatte, come dire, delle riflessioni, e mi permetto di consegnarli a quelli che, come voi, sono stati più attenti rispetto a questo fenomeno.
5: Grazie, prego, non so se vuole venire qui.
10: No,
5: Alessandro,
10: no,
5: Faraoni della FISTA.
10: Non c'è problema, non mi serve la platea, mi serve di intervenire perché ritengo giusto, intanto per ringraziare chi normalmente ci ha ospitato, per ringraziare per l'attenzione, Non nascondo che mi sarebbe piaciuto avere una platea ancora più ampia di ascolto, sia da un punto di vista, diciamo, politico, anche da un punto di vista di stampa, ma, diciamo, è figlio dei tempi, un po' della disattenzione che c'è per questo settore. Ci tenevo a intervenire perché intanto credo che noi dobbiamo dare un tono, diciamo, importante e alto per quanto riguarda questo settore, perché io ricordo sempre che è il settore delle TLC in genere che è un settore che è in crisi, che è in difficoltà. Ed è evidente che in un settore come quello delle telco, che è in evidente difficoltà, perché ormai sono anni che stanno diminuendo i ricavi e quindi le aziende stanno andando in difficoltà, chi maggiormente va ancor più in difficoltà è il settore quello più debole, ed è indubbio che quello dice l'MBPO. Quindi il tema vero è che, come giustamente hanno detto già i colleghi, l'intervento o le attenzioni o vanno fatte in un modo strutturato, quindi di alto livello, con grande attenzione a tutto quanto il settore e quindi di conseguenza con una ricaduta sulla filiera, ma parallelamente bisogna in qualche modo strutturare e intervenire e normalmente avere un'attenzione spasmodica molto intensa per quanto riguarda il tema dei call center, dei CRM e BPO, perché è l'unico modo che noi abbiamo per provare a salvare questo settore. Lo dico senza che nessuno si senta offeso, perché io noto che c'è stata disattenzione della politica da tanti anni, da troppi anni. Inizialmente perché si è creduto che in qualche modo questo era un settore in grande, diciamo, stava bene, che quindi non aveva problemi, però noi la manina la stiamo alzando da tempo. Da tempo stiamo chiedendo aiuto e abbiamo chiesto aiuto indifferentemente, e sono contento che chi mi ha preceduto ha sottolineato negli interventi dei colleghi che non è un tema di politica o di appartenenza, qua è un tema che deve riguardare tutti, anche perché io faccio sempre una battuta banale e faccio sempre immaginare a tutto se si blocca il sistema delle telco in genere o comunque cosa può succedere in un paese digitalizzato. Bene, allora penso che il livello è, noi non possiamo assolutamente impedire alla tecnologia, quindi alla digitalizzazione, di avanzare, assolutamente no. Credo che però normalmente la possiamo gestire insieme, la possiamo gestire in modo intelligente, la possiamo gestire in modo tale che sia al servizio delle persone e che soprattutto ci metta in condizione, con le nuove attività che arriveranno, di provare anche a inserire, perché no, nuove persone che in qualche modo possono fare le nuove attività, ma soprattutto riqualificare le persone. Lo dico perché quando abbiamo parlato del tema della cassa integrazione, comunque dei sistemi di ammortizzatori, io ritengo che sono anche diventati ormai obsoleti, cioè non sono più al tempo con quello che sta succedendo nel mondo della digitalizzazione. Sono spesso e volentieri ammortizzatori che non hanno più un motivo di esistere e che spesso e volentieri sono più deleteri piuttosto che d'aiuto. Allora, io spero anche io che non si debba arrivare a fare qualche cosa di più a settembre, ma è evidente per come stiamo andando che non abbiamo tanta scelta, però auspico che da questo incontro e prossimamente si possa finalmente fare dei tavoli, che devono essere tavoli permanenti, perché noi dobbiamo parlare soprattutto di cultura per quanto riguarda questo settore e fare una formazione che sia veramente mirata, massiva, continua e certificata, perché queste persone hanno bisogno anche di una, diciamo in qualche modo, di una formazione certificata che permetta, in un mondo del lavoro sempre più flessibile, di avere la possibilità di essere in qualche modo riqualificati e riprofessionalizzati in qualsiasi ambito. Quindi la chiudo qui perché non la voglio fare lunga ulteriormente, anche perché vedo che sono le 5, però ci tenevo perché vi ringrazio ancora e speriamo che sia di buon auspicio per il futuro. Grazie.
5: Grazie a voi, io insomma ribadisco la nostra disponibilità, il nostro impegno chiaramente a fare quanto possibile. Sappiamo bene che questa è una crisi che risale nel tempo. Io sono sarda, come credo si senta dal mio accento, insomma abbiamo vissuto tante mobilitazioni, ne approfitto per ringraziare e salutare anche per Paolo Secchi e Marianna Stara, che sono qui oggi e che mi sollecitano e mi accompagnano nelle battaglie sull'isola. Questo insomma è un grave segnale, però speriamo finalmente di trovare delle soluzioni adeguate. Noi faremo il possibile. Ringrazio ancora il collega Casu e vi saluto.
11: Grazie.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Sono le 17, un buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento, in studio Francesca Rinaldi. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. Quelle vittime parte dell'identità collettiva del nostro paese, scrive il presidente Mattarella in un messaggio che invita ad agire affinché simili tragedie non si ripetano. Quindi, sottolineando come fossero emigranti italiani, auspica anche che oggi la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Messaggio anche della Premier Giorgia Meloni: ricordare Marcinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Queste le parole della Premier, che aggiunge: in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori. Il servizio di Noemi Giunta.
2: È proprio per quell'8 agosto del 1956 che la Commissione Europea ha deciso di dedicare ogni 8 agosto alla memoria delle vittime sul lavoro. Lo ricorda nel suo messaggio per i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle Sergio Mattarella, che ammonisce a trasformare ogni giorno quel prezzo di sangue in una cultura sempre più attenta ai diritti del lavoro e all'imperativo della sicurezza.

0: il nostro paese e la comunità che li ha accolti, scrive il Presidente della Repubblica, che torna sul dovere della memoria perché tragedie come quella di Mersinel non si debbano mai più ripetere.
1: E sui social la Presidente del Consiglio ha poi attaccato i rappresentanti della CGIL, poiché si era diffusa la notizia che durante la cerimonia avrebbero voltato le spalle mentre il Presidente del Senato Ignazio La Russa leggeva il messaggio del Capo dello Stato. Gesto grave e vergognoso, lo ha definito Giorgia Meloni. Il segretario generale Maurizio Landini ha immediatamente smentito. La CGIL non si gira mai dall'altra parte, ha detto, tantomeno nel rispetto del nostro Presidente della Repubblica. La polemica è terminata quando gli esponenti di un sindacato belga presenti alla cerimonia con magliette rosse hanno ammesso di essersi girati in segno di protesta antifascista. Lo scontro Italia-Spagna, dopo che Madrid ha imposto controlli alle frontiere fino al 7 settembre per ritorsione alle misure dell'Italia dopo la crisi di Ceuta. Il Ministero degli Esteri ha fatto sapere di aver rafforzato l'assistenza consolare per i cittadini italiani in Spagna. Dalla Farnesina anche l'invito a consultare il portale Viaggiare Sicuri. Restano validi i requisiti di ingresso abituali, passaporto o carte d'identità validi per l'espatrio per tutta la durata del soggiorno all'estero. Secondo fonti della polizia spagnola, nessun disagio o file al momento negli scali iberici, dove oggi transitano oltre 250 voli dall'Italia. Ma sentiamo Claudia Stamerra.
2: Dovrebbero rimanere in vigore fino al 7 settembre i controlli alle frontiere interne spagnole scattati dalla mezzanotte in porti e aeroporti stabiliti dal governo di Madrid per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Annunciate ispezioni a campione, una misura simmetrica dopo che la revoca di quella analoga alla sospensione dell'accordo di Schengen decisa dal governo italiano da Roma non è arrivata. Il nostro Ministero degli Esteri ha nel frattempo rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna e le misure sui confini potrebbero mettere a rischio gli spostamenti di centinaia di migliaia di persone. Solo oggi previsti dall'Italia oltre 250 voli. Per ora i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, riferisce il governo spagnolo. Resta l'allerta di un nuovo assalto migratorio dal Marocco verso Ceuta. La Commissione europea ha sottolineato l'importanza di prevenire ulteriori attraversamenti illegali e morti tragiche e insensate. E secondo la polizia, i rinforzi inviati per il contenimento dei migranti non sarebbero sufficienti per una nuova crisi.
1: Il conflitto Stati Uniti-Iran resta il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. La corrispondente da Istanbul è Anna Mazzone.
3: L'Iran ribadisce di avere il pieno controllo sullo stretto di Hormuz e un missile ha colpito navi in transito degli Emirati Arabi senza causare danni. Il portavoce dei Pasdaran afferma che la riapertura di Hormuz dipende dalla piena accettazione da parte degli Stati Uniti delle condizioni iraniane e non è quindi legata ai negoziati tra Iran e Oman. Il presidente Pezeshkian afferma che Teheran è favorevole al dialogo ma non si lascerà costringere alla resa. Intanto si infiamma la penisola arabica, sono riesplosi gli attacchi degli Houthi contro le milizie governative filo saudite. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi ieri alla Mecca. Le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta. Il patto ha un'importante portata simbolica proprio mentre le milizie sciite degli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le milizie filo saudite.
1: Torniamo in Italia per chiudere. Senatori e deputati rientreranno in aula il 9 settembre. I primi alle 10 per la discussione della riforma della legge elettorale, i secondi alle 13 per la discussione generale del decreto del 23 luglio su procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Alle 15 poi il question time. Ed era la nostra ultima notizia. Ci fermiamo qui. Si fermano anche le trasmissioni di IGR Parlamento che riprenderanno domani mattina alle 10. Grazie a Francesco Pio Nagliari alla parte tecnica e a tutti voi per averci seguito.
4: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno, pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: tutta italiana.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta
0: tutta italiana.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
3: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
2: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
4: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile.

0: che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
1: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo, con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno.

0: e lo era in effetti. Io lo so come dirglielo, signor Zaccaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma, la bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire, perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro, evidentemente ci tenevo molto ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare, perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare?
1: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
2: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
3: È un tabù.
2: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che, ascoltando il podcast, poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Lino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccio, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo, invece ci rendiamo conto che i problemi ci accomunano tutti.
4: Possiamo dire che è un podcast, per certi aspetti, anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
2: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi, di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccio, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro. Ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre, perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto, parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi, insomma, si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
4: Certo.
2: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
3: Comunque, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
4: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
5: No. Bisogna ascoltare il podcast.
3: Bene,
4: bravo.
3: Certo, grazie.
4: Grazie a tutti. Tripoli, Sinceramente Fragili, grazie.
6: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
1: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
7: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analysis.

0: per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico, individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
1: Dialogare oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra pergola e specializzandi in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
2: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
3: Tu hai detto serve ai genitori, sì. Serve a tutti,
2: sì, sì.
3: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però questo, chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
2: e
3: quindi
2: rompe.
3: Si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
2: No, non lo diciamo. No?
3: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista sta soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
2: È d'accordo con dottoressa?
4: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo, e quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
3: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo, perché progrediamo tutti.
1: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
5: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
6: Sappiamo tutti le storie, i contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
7: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
6: Vostro onore, era tutto un giro, lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
8: Si pronuncia Mascalzon.
6: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
1: Questo è un podcast di confine, il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
5: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!
9: Tutta italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
10: Mabel. bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Questa è una settimana molto particolare, uno perché siamo nel cuore dell'estate, anzi l'abbiamo abbondantemente superato, direi, per nostra fortuna per quanto riguarda il caldo, forse non fortunati perché insomma sta per finire l'estate, ma diciamo che moltissimi di voi ci dicono che insomma aspettate la fine di questa estate, e poi soprattutto perché è partito per il suo ultimo viaggio uno dei più grandi autori, interpreti, scrittore, insomma artista che la musica italiana abbia mai avuto, e cioè Francesco Guccini. Ed è molto interessante il fatto che ci sia stato un cosiddetto feedback da parte del pubblico assolutamente straordinario, anche per tutti i canali di Radio Rai e per il nostro canale Tutta Italiana, perché questo vuol dire che c'è un bisogno, una sete di musica anche di alto livello, di contenuti assolutamente importante, e contrasta un po' con quella che è la classifica, soprattutto quando siamo in estate. Quindi spero che questo sia un forte indicatore per le case discografiche, che possano comunque anche produrre cose diverse. Qualcuno ci sta anche provando anche in estate, quindi questo è sicuramente un ottimo segnale. Quindi noi andiamo alla classifica. La musica che vi proponiamo in questo programma è ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, ma insomma una riflessione devono farle anche le radio italiane, ed essere coraggiose, anzi non coraggiose, assolutamente come dire normale come cosa, quella di trasmettere musica di autori molto importanti e con contenuti importanti. Anche le adunate, quelle spontanee che sono nate la sera in cui è morto Francesco Guccini, con gente che in piazza cantava le sue canzoni, dimostra che c'è un bisogno, una sete di questo tipo di musica, e lo dimostrano anche i dati, perché gli stream che riguardano le canzoni del passato stanno aumentando in maniera vertiginosa. Si parla dell'85% di stream di canzoni del passato rispetto al 15% di canzoni del presente. Quindi questa è una riflessione molto importante anche in vista del prossimo Festival di Sanremo. Comunque vi andiamo a raccontare in questo programma ovviamente la classifica delle canzoni più trasmesse. Poi in Disco Rai il mercoledì alle 13 e alle 19 potete trovare le interviste agli artisti che abbiamo incontrato durante l'ultima stagione. Poi c'è stato anche lo speciale ovviamente Francesco Guccini, con un'intervista che gli avevo fatto 10 anni fa, ma nel corso della giornata su Rai Radio Tutta Italiana potete ascoltare veramente tutti i tipi di musica, e soprattutto anche la grandissima musica italiana come quella che ha rappresentato Francesco Guccini. Allora, prima di partire con i dischi caldi, quindi dalla 20ª all'11ª posizione, vediamo un po' le 5 canzoni che sono rimaste fuori da questa classifica. In 25esima posizione scende America, la cover di Gianna Nannini insieme a Marrakesh, per un album che tributo che pubblicherà a settembre. 24esima posizione in discesa Businessman di Dito nella Piaga. 23esima posizione invece sale il nuovo singolo di Cioffi, lo abbiamo visto in duetto con Noemi, è un singolo ovviamente dal sapore iper estivo che parla anche di un tradimento, ahimè, ed è Carmela. In 23esima posizione sale. 22esima posizione Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, e non ci spostiamo da questo tipo di musica. 21esima posizione stabile Baby K con Tuca Macarena. E allora arriviamo alla 20esima posizione. È un artista che sicuramente mette contenuti nella sua musica e come dire è anche molto molto molto seguito, soprattutto nei live, ma soprattutto c'è una condivisione di pensiero molto forte con il suo pubblico. Parlo di Ultimo, e questa è Romantica.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E siamo alla 19ª posizione. Giovanotti è partito il tour, il Giova Summer Party, proprio in Italia, quindi da Olbia, ed è stato anche bellissimo l'omaggio che ha fatto a Francesco Guccini, facendo ascoltare il vecchio e il bambino, a tutta la crew che lo sta accompagnando sul palco proprio nel giorno in cui Guccini era morto. Quindi Giovanotti crea sempre, dà sempre una sacralità molto forte a non soltanto alla sua musica ma anche al live, quindi ogni momento rappresenta veramente qualcosa di molto forte. Ci sarà Gabri Ponte in tutto questo tour e ci sarà proprio un DJ set di Gabri Ponte anche nella prima data di Olbia, quindi 19ª posizione DNA di Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

18esima posizione sale Achille Lauro, che ha fatto appunto una scelta che va oltre l'estate, oltre i tormentoni, e siamo nella Città degli Angeli appunto in 18esima posizione con Achille Lauro.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione. Abbiamo detto che nonostante occupi le ultime posizioni della classifica dei dischi caldi in questo periodo, è però una canzone che è stata pubblicata a marzo, quindi è stato il primissimo tormentone di quest'estate. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e Mesquila, che però recupera posizioni in classifica proprio questa settimana con La Testa Gira. Aia!

16ª posizione, una canzone che ha convinto a metà e quindi non ha mai raggiunto le vette, è quella pubblicata il 3 luglio da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, La costiera amalfitana.

E siamo in 15ª posizione. Ecco, lui è uno dei nuovi cantautori della nuova leva, molto ma molto seguito, di contenuti ne ha da vendere, quindi siamo molto felici. La sua ispirazione gira nel mondo di Daniele Silvestri e Max Gazzè, però insomma ci dà sempre grandissima soddisfazione, come ci ha dato soddisfazione Maledetto Me, questa canzone pubblicata il 1º maggio e che resiste ancora in classifica, in questo caso in 15ª posizione. Fulminacci.

0: Benedetto me.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: E devo dire che da adesso in poi, dalla 14ª-11ª posizione, abbiamo tutte posizioni stabili, quindi vuol dire che qualcosa si va già delineando in questa classifica, e sono quattro canzoni, a proposito di tendenze, che è vero che sono legate all'estate, ma hanno tutte una doppia lettura, quindi questo è molto, ma molto interessante. Quindi 14ª posizione per Madame con Mama non Mama.

sedicesima posizione è invece Irama, che ha sempre rappresentato insomma le ultime stagioni estive della musica italiana, e questa è Cabana.

14ª posizione, quindi ci avviciniamo alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa seconda settimana di agosto. Lui è Saif con Parlar d'amore. Saif ci sta dando grande soddisfazione, perché è vero che insomma crea delle canzoni anche molto orecchiabili, molto ballabili, ma c'è sempre del contenuto, ci sono sempre dei messaggi, come direbbe Franco Battiato, dite a mamma di stendere i panni, però insomma dei messaggi invece importanti nelle sue canzoni. Parlar d'amore, Saifa.

E siamo all'undicesima posizione. Insomma, sentiremo parlare in queste settimane moltissimo di Jovanotti, perché da qui al 12-13 settembre ci saranno le date del Jova Summer Tour, quindi è sempre un evento, è sempre una celebrazione collettiva della musica di Jovanotti, ma anche della musica italiana, e questo ci fa molto piacere. Questa è una canzone che sta caratterizzando tantissimo quest'estate, anche perché di vento non ce n'è tantissimo, e quando arriva devo dire che ne beneficiamo veramente tutti quanti. E quindi buon vento, quello di Jovanotti con Alfa. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Ovviamente noi ci ritroviamo tra qualche minuto, tra qualche mezz'ora direi, qui sempre su Rai Radio Tutta Italiana, per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, sempre qui per Top Week, la classifica di Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene, a tra pochissimo.

0: Ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E quindi bentornati alla top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Allora, come abbiamo detto, per introdurre le canzoni, i dischi caldi di questa è una settimana svolta sia nella classifica dell'estate 2026, sia per quello che ha rappresentato con l'annuncio dell'ultimo viaggio di Francesco Guccini e la reazione di un pubblico che ha dimostrato quanto serva la musica italiana a 360 gradi. Oltre all'aumento degli stream notevolissimo e anche delle vendite delle canzoni del passato, c'è un altro dato molto interessante, cioè che ogni giorno le piattaforme, soprattutto Spotify, cancellano circa 90.000 brani creati con l'intelligenza artificiale, il che vuol dire che si rischia ad esempio di avere un'alterazione nella suddivisione dei diritti, perché può una canzone creata totalmente con intelligenza artificiale acquistare tantissimi passaggi, tantissimi stream a discapito di quelle canzoni che vengono create veramente da autore e veramente interpretate da cantanti veri. Quindi si sta facendo un lavoro immane per riconoscere questi brani e per cacciarli subito da tutte quelle che sono le piattaforme. Ed ecco che il pubblico, conscio anche di quanto sta succedendo, si rifugia in quelle canzoni del passato che sicuramente hanno una storia importante, hanno un racconto dietro ogni canzone, e quindi anche i giovanissimi stanno riscoprendo quella che è la musica del passato. Oppure ci sono artisti che rappresentano questo connubio, così come lo è Francesco Gabbani, che troviamo in decima posizione stabile nella classifica dei top 10, che ha ricordato gli incontri con Francesco Guccini, che ha sempre frequentato la musica del passato, da Celentano a Mina, perché ha proprio lavorato con loro e per loro, e quindi lo fa anche con questa canzone nata sicuramente per l'estate 2026, ma che, come vi

ottava posizione siamo ad un altro artista in coppia con Emma, che sta cercando la sua nuova strada e lo sta facendo anche molto bene, Fabi Fibra. Tra l'altro in queste ore è stata proprio ripubblicata una sua video intervista con Guccini, molto divertente, perché appunto gli parlava delle nuove tendenze, di quello che succede nel mondo, e come dire, appunto è stato molto divertente rivederlo, un incontro tra generazioni interessanti. In questo caso invece è un incontro nella stessa generazione, ma musicale, molto interessante, che rappresenta la nuova strada di Emma, che andremo a scoprire insieme forse al Festival di Sanremo. E quindi ottava posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

e siamo alla settima posizione, stabile in settima posizione, un'artista che viene data quasi per certa al Festival di Sanremo, ma io direi che prima di dare per certi 24 nomi scelti da Stefano De Martino bisogna vedere qual è il paniere totale, pare molto ricco per questa edizione del Festival di Sanremo. Quindi Anna in settima posizione stabile con White Girl Worsted.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo in sesta posizione. Tu cosa fai questa sera di Noemi? Una canzone scritta anche da Paolo Antonacci con altri 800 autori, no, anche da lei, insomma. E Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che riesce a creare queste canzoni che rimangono fisse nel nostro cervello. Noemi tornerà tra qualche giorno, riprenderà il suo tour dopo questa brutta caduta dal palco, e quindi siate presenti in massa, perché Noemi dà veramente tutta se stessa al suo pubblico, e quindi accompagnate il ritorno di Noemi sul palco. Nel frattempo lo ascoltiamo in salita, pensate, in sesta posizione in questa classifica con Tu cosa fai questa sera.

0: siamo alla quinta posizione, la canzone anti-estiva, anti-tormentone per eccellenza del 2026, ha dei ritmi anche latini molto molto belli, molto corali, però insomma il significato è completamente diverso, avulso dal quella canzone estiva per eccellenza, e siamo quindi con Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci straordinarie della musica italiana, in quinta posizione in salita, questa è un'ottima notizia, con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

stabile invece nella quarta posizione Samurai J con Flamenco Paranoia. E insomma, l'abbiamo detto, sono mesi da quando ha partecipato al Festival di Sanremo che è stabile nelle prime posizioni in classifica, prima con Ossessione, adesso con Flamenco Paranoia. Ma vi invito ad andare ad ascoltare il suo ultimo album Amatore, che raccoglie tanti aspetti di Samurai J che poi scopriremo anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, mentre l'abbiamo avuto ospite più di qualche volta qui sul nostro canale, e a Disco Rai ha proprio raccontato tutto il suo ultimo album. Siate curiosi, andate ad ascoltare tutta la musica di Samurai J.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E arriviamo quindi al podio della classifica della top 10 delle Top Week di questa settimana. Scende, lascia la prima posizione Tommaso Paradiso, e insomma voi sapete che quando un artista in tour vengono spinte le sue canzoni anche nelle posizioni alte delle classifiche, e quindi adesso è sceso in terza posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

seconda posizione invece per degli artisti che hanno sempre conquistato il podio durante questa estate, quindi si candidano ad essere anche gli artisti più trasmessi di questa lunghissima estate calda. Parlo ovviamente dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, Lo Siento.

E riconquistano la prima posizione in classifica in questo gruppo creato, diciamo, ad hoc per il 2026, cioè Merck & Cremon, Serena Brancale, la regina dell'estate e The Colors con Partenope. Insomma, si candidano veramente ad essere con questa canzone un po' gli artisti che propongono la canzone regina dell'estate 2026, ma vediamo, perché ci sono ancora giorni e settimane davanti a noi molto interessanti, quindi una ventina di giorni per decretare poi quelli che sono i vincitori delle classifiche italiane. Poi attenzione che tra la classifica FIMI e quella Year One, quella che seguiamo noi, ci sono anche delle differenze sostanziali, ma è interessante vedere che sono tornati primi in classifica. Io vi ricordo che non vi lasceremo neanche durante questo periodo di ferie, quindi potete ascoltare sempre la classifica, siete iscritti alle top 10 durante Rai Radio, su Rai Radio Tutta Italiana. Ci fermiamo per la seconda e terza settimana d'agosto con le dirette, ma torneremo nella quarta settimana, e comunque durante queste due settimane potete ascoltare anche i podcast, cioè gli originali radiofonici creati per Rai Play Sound. Vi daremo delle chicche proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana, e nelle altre 24 ore ci sarà tanta buona musica, quella proprio a 360 gradi, tutta la musica che gira intorno, per raccontarvi quello che è, soprattutto quello che è stato, sperando che insomma arrivi un futuro anche più florido e più interessante per la musica italiana, proprio qui sui canali Rai specializzati e in particolare su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

città piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei.
1: Ore 20, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e temo il

te la mia via di casa. Combatterò qualcuno più

0: mia via di casa.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora con le canzoni più belle e i fatti salienti di un intero anno. Il 29 gennaio del 2022 Sergio Mattarella veniva rieletto Presidente della Repubblica ottenendo una maggioranza del 75,2% dell'Assemblea. Un altro fatto chiave che ha tristemente e indelebilmente segnato questo anno è la guerra in Ucraina. Il 21 febbraio la Russia riconosceva le repubbliche popolari del Donetsk e del Lugansk. Appena tre giorni dopo, il 24 di febbraio, Putin dà inizio all'invasione dell'Ucraina. Si apre così un nuovo periodo di conflitti internazionali che cambierà per sempre il panorama politico a livello mondiale. 25 aprile, Emmanuel Macron viene riconfermato presidente della Repubblica Francese. Crisi del governo guidato da Mario Draghi porta alle dimissioni dell'esecutivo. A seguito di questo evento, Mattarella, il presidente, dispone lo scioglimento anticipato delle Camere e indice le elezioni politiche che si terranno puntualmente il 25 di settembre, con la vittoria del centrodestra, in particolare di Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, che diventa il primo presidente donna del Consiglio dei Ministri. Di certo, tra i fatti salienti c'è anche la morte della regina Elisabetta e la conseguente incoronazione di Carlo III. Accade l'8 settembre nel castello di Balmoral, residenza privata della famiglia reale britannica. Il suo regno è durato per 70 anni e 214 giorni ed è stato il più lungo della storia britannica. Siamo nella seconda parte dell'anno, da segnalarvi un altro evento drammatico. A settembre, esattamente il 16, in Iran viene uccisa Mahsa Amini, arrestata a Teheran il 13 settembre dalla polizia religiosa per aver infranto la legge islamica sul velo. Viene condotta in una stazione di polizia andando incontro ad una morte sospetta dopo tre giorni di coma. L'accaduto suscitò una grande indignazione pubblica, scatenando una serie di proteste con centinaia di vittime e migliaia di feriti. Lo sport, mondiali in Qatar. Per la prima volta la manifestazione si svolge nei mesi di novembre e dicembre. L'Argentina batte la Francia in finale, vincendo i campionati del mondo del 2022. Sanremo 2022 lo vincono Mahmoud e Blanco con Brividi. Arriva seconda Elisa con Forse sei tu e terzo l'immarcescibile Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Ancora pagina sportiva, Pecco Bagnaia riporta la Ducati a vincere un titolo mondiale, parliamo di motociclismo, impresa della pallavolo maschile nel 2022 che vince i mondiali con una giovanissima nazionale capitanata dal coach Fefè De Giorgi. Anche l'Italia del nuoto, sia gli europei che i mondiali, si comporta benissimo. Il campionato di calcio 2022 si chiude con la vittoria del Milan e il suo 19° titolo. Adesso la musica del 2022 mi ritorna in mente, lo troviamo domani su Tutta Italiana.

avete ascoltato vi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.